0: Radio Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Radio, compagnie, boutique. Che nome?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company Boutique.

0: Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack.
4: Radio Company, boutique.

0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Botta 90 suona al mattino presto su Radio Company. Bella puntatona anche quest'oggi. Salve a tutti, è Mauro Tonello. Buona giornata energetica. Buongiorno DJ Nick. Partiamo con i Latin Aspect ed Estranghera, troviamo BZ con la voce di Darlisia e la bellissima Everlasting Picture. E chiuderemo questa traccia con il DJ e produttore Todd Terry insieme a delle grandi signorine, grandi voci, soprattutto quella di Martha Wash e di Jocelyn Brown, e si parlerà di Keep On Jumping.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: voce Jocelyn Brown, Bizet con Talisia e la loro Everlasting Love, e in apertura invece Estranger per Latin Aspect. Ci fermiamo, tra un po' torniamo invece con il mortellone, lui è MC Hammer.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: 40 suona la mattina, presto qui su Radio Company, Pump Up the Volume. Buongiorno ancora da Mauro Tonello, pronti per sentire anche Pray di MC Hammer e poi lui, il padre della musica house, Lee Lewis and French Kiss.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Lee Lewis con French Kiss e prima ancora MC Hammer, il nostro martellone come già presentato, and Pray. In arrivo Frangetta con la voce di Anne Marie Smith and Music e subito dopo The Originals dall'Inghilterra. I Love You Baby.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: all'interno di Originals con la Love Baby e prima ancora Fargetta con la voce di Anne-Marie Smith and Music, pezzo che ci ha accompagnato per diverse estate degli anni 90. Da Morotone è tutto, grazie miei cari personaggioni che avete ascoltato qui la nostra puntatona di Botta 90. Rimanete con noi, rimanete con la family che arriva tra pochi minuti. Grazie a DJ Nick, noi ci vediamo domani per l'appuntamento importantissimo del Friday.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirotecnici.
1: Radio Company, con la family.

0: Offenbach, qui su Radio Company, amici, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Ai ai ai, il 17 settembre però non è venerdì, quindi
1: beh,
0: tutto
1: allora.
0: Bene, tutto bene, tutto bene. Come va?
1: Tutto bene, voi invece sta piovendo molto dalle vostre parti?
0: Al momento qui no, avrà piovuto penso stamattina, non lo so, a casa tua De Biasi, a casa
2: no,
0: mia
2: niente,
0: sì. Allora amici e amiche che siete dall'altra parte della radio, vogliamo sapere a questo punto come va il meteo dalle vostre parti, se ha diluviato questa mattina, questa notte, verso magari, non lo so, le 4, le 5, se vi siete svegliati. Io e la mia fidanzata ci siamo svegliati proprio con un forte temporale, molto vento e niente, va bene così.
1: Vabbè, tu va bene così, lo sapevamo, poi ce l'avevano insomma anticipato gli amici Trevi Meteo, ma giusto che, visto che hai parlato della hai menzionato la tua fidanzata, ho una domanda da farti.
0: Sì?
1: Lo sapevi che annusare le magliette sporche del partner riduce lo stress?
0: Sporche?
1: Sì, cioè quelle usate.
0: Usate, ok, ma sporche?
1: Usate, okay. Più che sporche, cioè non è che deve essere lurida, okay. Però con l'odore del partner, ti capita mai di annusare le magliette della tua fidanzata?
0: Assolutamente sì, e in realtà... Allora ragazzi, c'è una cosa che faccio che può essere... Allora, secondo me qualcuno di voi la capirà, altri un po' meno. Io quando trovo un indumento anche qui in radio, annuso per capire di chi è. Cioè, hai presente quando trovi una felpa
1: un
0: che non sai
1: da tartufo?
0: Di chi?
1: Sì.
0: È presente quando trovi una felpa di chi è e dici
1: "Ah, questa è di Stefano Conte".
0: Sì, capito? È presente quella, perché sai che è il profumo di quella persona lì, eccetera, eccetera. Comunque, sì.
1: Ma sapresti riconoscere il mio profumo?
0: Credo di sì, Carlotta, anche quello se
1: di... quello io lo cambio spesso.
0: Sì, ma tu non metti profumo granché, cioè forse sicuramente deodorante, ma forse profumo.
1: No,
0: non
1: così il profumo
0: tanto.
1: Sì, più metti. Cioè anche il deodorante, però io uso un deodorante che non ha profumi, quindi è più facile che se senti profumo. O sono i miei capelli, perché uso i prodotti per i capelli.
0: Ma, o i suoi capelli. Non è al pari, perché io valgo. Sì, la pubblicità.
1: Ma
0: di
1: magari, guarda.
0: Garnier.
1: Sono a tanto così da shave like a bomber, perché ormai mi
0: cosa
1: ho perso.
0: Scusa, aspetta, cosa?
1: Sono a tanto così da fare la pubblicità.
0: Shave like a bomber, cosa?
1: Cioè, hai mai visto la sì, hai mai visto la pubblicità, quella del rasoio?
0: No.
1: Shave like a... Ma sì che l'hai vista, Enrico.
0: No, io so solo quella di Gillette, ragazzi.
1: Shave like a bomber.
0: Ma io mi ricordo, io non l'ho mai sentita questa di shave like a bomber.
1: Comunque. Cioè, siccome c'è Bobo Vieri che lo sponsorizzava, il motto di Gillette, se non sbaglio, Gillette Ale, era shave like a bomber, cioè raditi come un bomber. E allora questa battuta l'ho fatta perché ormai sto perdendo talmente tanti capelli con l'allattamento che più che L'Oréal Paris direi che sono quasi shave like a bomber.
0: Certo.
1: Beh, insomma.
0: Allora, sì, comunque annuso la maglietta della mia fidanzata ogni tanto e ti dirò la verità, è un po' come quando io, mia mamma andava via e andavo sul cuscino suo. Mi manchi da piccolo oppure mi lasciava il fazzolettino, quello di stoffa, capito?
1: Senti, ma allora
0: sentivo
1: il profumo
0: di casa anche quando andavo a scuola. E aspetta,
1: terribile.
0: Io, guardate ragazzi, io adesso non lo so voi, lo chiederemo ai nostri ascoltatori se hanno un momento nostalgico del passato, delle elementari o dell'asilo o delle medie, che si ricordano in maniera molto lucida. Io ho questo ricordo di un pomeriggio d'inverno, tempo prolungato a scuola elementare, già il tempo prolungato
1: d'inverno, che alle 4 c'è buio.
0: Bravissima. I ragazzi a ricreazione e io dalla finestra dell'aula, della seconda, sì, fuori buio e io col fazzoletto di mia mamma sul naso ad alzare. Voglio andare a casa.
1: Dopo 10 minuti è arrivata tua mamma.
0: Sì.
1: Invece io mi ricordo all'asilo, a proposito di ricordi lucidi di asilo, scuole elementari, mi ricordo e di profumi di mamma, all'asilo, ad un certo punto ricordo che una maestra aveva lo stesso profumo della mia mamma.
0: Aia!
1: E per me è stato un colpo al cuore. Perché tu sei lì all'asilo, stai giocando, ti stai divertendo, stai lì che ti sballi improvvisamente. mi manca la mamma.
0: Sì,
1: è e così. Ti manca terribilmente, sì, la mamma.
0: E poi tra l'altro ti prende proprio di soppiatto questa nostalgia di casa, che vai a casa dopo due ore, non, è che, non è che però... sei via, non è che sei... No, pensa che mio padre all'epoca, perché funzionava così, comunque sono stati gli anni 60, sì, 65 così, mio padre è del 51, i miei nonni, quindi i suoi genitori, li mandavano in colonia i loro figli.
1: Ah,
0: un
1: sì.
0: mese, un mese, ragazzi, quella era nostalgia vera, non le ore del tempo prolungato alle elementari.
1: Beh, sì, io mi ricordo anche al campo scuola, io il campo scuola non lo volevo fare, poi ad un certo punto non so perché ci sono andata e ricordo di essermi trarotta le scatole e lì è una settimana senza i tuoi genitori, non li potevamo neanche telefonarci.
0: Mamma mia, che
1: perché avevamo a disposizione
0: però
1: una telefonata al giorno.
0: Ma che cos'è? Ma sei in prigione che devi chiamare l'avvocato, una telefonata. Ma
1: riflettendoci, era il ritiro pre-cresima.
0: Sì,
1: in
0: però,
1: effetti,
0: ragazzi,
1: ma che cosa? Perché devo? Perché mi dovete costringere a telefonare mia mamma una volta? Io voglio sentirla continuamente. Io voglio stare al telefono con mia mamma continuamente, ok? Però, cosa volete da me?
0: Cioè, io immagino. Ha il diritto a una sola telefonata. Può chiamare una sola telefonata. Ma non posso chiamare. No, una sola telefonata.
1: Questo
0: una
1: è
0: sola
1: tipo l'animatore del chirichetto.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: C'è
0: e se
1: una
0: la giochi
1: roba
0: bene, perché ha solo diritto a questa e non può più telefonare. Ma che roba è?
1: Ma era così. E ti dirò di più che al campo. Io non so se voi, ragazzi, siete mai stati al campo scuola, ma io me la ricordo un po' come una roba del genere. Non si potevano portare i cellulari. Ma io mi ricordo questa cosa: che tutti noi avevamo il cellulare, ma tutti nascosti. E a un certo punto una mia amica aveva la febbre, e quindi io ero con lei nella stanza, con lei con la febbre, tutti gli altri a farsi non so i fatti loro. Eravamo io, lei e l'animatrice, solo che a un certo punto silenzio, si sente
0: cioè, ce l'ha buttato.
2: No.
1: E l'animatrice, c'è un telefono. Non credo.
0: Ma scusa, ma io non ho capito, campi scuola, ma mettete le sbarre a questo punto e fatela diventare una cella, è una prigione. Ma che è?
1: Un paio di manette e via.
0: Sì,
1: sai come ti diverti proprio.
0: Ma che siamo, eravamo dei delinquenti, forse
1: ma
0: sì.
1: Veramente.
0: Alcuni forse sì, magari.
1: Tutti
0: anche
1: vestiti di arancione, tra l'altro.
0: La divisa. Carcere proprio. Sì, che comunque se guardi bene negli anni, adesso lo so, ragazzi, è tornata la divisa alle scuole, cioè
1: ma no, c'è cioè il grembiule fino alle elementari, ormai.
0: Elementari, perché una volta erano tutti sempre uguali. Va bene, comunque, amici, buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi. Siamo partiti così, siccome sappiamo che siete per le strade, molto concentrati, c'è la pioggia, c'è maltempo, magari non avete voglia di di confessare le vostre nostalgie dell'infanzia, allora semplicemente noi vi chiediamo di mandare darci il buongiorno se avete voglia con la vostra voce, ma soprattutto

0: stazione meteo che non troverò pioggia, spero. E sono molto felice perché io sto partendo per le vacanze, che quindi qui può piovere finché volete. Ciao ciao ragazzi.
1: Ma no, no, a che ora è arrivato questo messaggio? L'hai trovato lì stamattina?
2: Ah, è arrivato prima, dice buongiorno company anche.
0: Buongiorno sì, sì. Radio Company.
1: Ah, è vero. È vero.
3: Comunque, oh, ma comunque io allora sono contenta per lei che se ne va via in ferie. Però a me l'idea di salire in aereo con questo tempo.
1: Qualche turbolenza. Ma non spaventiamo.
3: Amici, 333-2688-688, messaggi vocali, se avete voglia, nostalgia di mamma, se avete voglia, campo scuola oppure semplicemente ciao, buongiorno da.

0: Rihanna, White Girl. Wasted, amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company, Carlotta, Rico Sisma, regia Ale De Biasi, ma soprattutto ci siete voi sommersi, sentiamo chi c'è.
1: Qui a Teolo non c'è pioggia fortunatamente, ma è vero che la voi lampeggia bene.
2: Lampeggia.
3: Verona Est, strade asciutte, tempo nuvoloso, però non piove. Ciao.
0: E comunque un bel frescolino, allora, mi sento di dire.
2: Questa mattina, quando sono uscito di casa, mi aspettavo. Ho detto, porca miseria, non ho preso la felpa, ce l'ho in macchina, ma me la metterò quando sono in macchina. In realtà sono uscito di casa. Il fatto che abbia piovuto, le temperature sono sui 19 gradi, ma è più umido, quindi il percepito è comunque caldo.
0: E adesso si apre. Adesso ascoltiamo i messaggi, ma si apre una questione veramente ostica. Io sabato sera ho un matrimonio.
2: Vuoi che faccia un domandone o un sondaggione?
0: Non lo so, dovremmo farlo a Trebi Meteo, perché io ho un matrimonio e ho due tipi di outfit, uno più caldo e uno invece molto estivo. Che cosa metterò? Ve lo farò sapere, amici,
2: estivo.
0: Grazie per l'interesse.
2: Estivo, ma quando? Questo fine settimana o il prossimo?
0: Sabato sera.
2: Allora è bel tempo, quindi
0: vado di estivo?
2: Sì, estivo con eventualmente sì, una cosa per coprirti, capito?
0: Vi farò sapere, grazie per l'interesse.
2: Sono il tuo personal shopper, quindi tu fai come ti dico io, non ti preoccupare.
0: Va bene.
4: Ciao,
0: nel frattempo,
4: Alessandro da Legnago. Ciao. Mi ricordo che io delle asilo, qual è? La suora che ha messo me e il mio amichetto in ginocchio davanti all'altare perché l'avevamo combinata grossa. Ma grossa, non si può dire in radio.
2: Ah, non si può addirittura dire in radio? Ma cosa vedo? Ma cos'è?
0: Beh, ragazzi, allora adesso magari loro l'avranno combinata veramente grossa, però chi ha. Scusate, voi avete fatto l'asilo con le suore?
2: No, sì, io ho fatto l'asilo con le suore.
5: Sì.
0: Io pure, cioè io ricordo una cattiveria veramente infinita.
2: Dalle mie parti, dalle
0: vostre non lo so, però io ricordo.
2: Guarda, secondo me dipende sempre da chi trovi. Poi ricordati che all'epoca c'era un po' più ancora la scuola del vecchio metodo, cioè,
0: sì, beh, erano comunque gli anni fine anni 90.
2: Parliamo di comunque suore che figli non ne avevano, quindi comunque secondo me mancava una parte forse, no, di educazione.
0: Non lo so. Ricordo tirate pizzicottini.
2: Il vecchio metodo.
0: Tirate i capelli pizzicotti.
6: Ciao ragazzi, io colonia estiva, perché ho 46 anni, quella volta si andava in colonia.
2: Mamma.
6: Ci andava mio fratello che ha un anno più di me, dunque ho voluto andare io, dunque ero in quinta elementare, tutta figa,
0: piccola.
6: Ho fatto una settimana prima a preparare tutte le cose, la lista dei vestiti, delle cose.
2: Sì.
6: Prima sera che arrivo chiamo mia madre e dico, mamma, mi vieni a prendere, guarda che strana una settimana. No, io qua non so. Dunque ho fatto praticamente 3 giorni piangendo ogni volta che nominavano la parola mamma. E mi sono assunto su una sedia e ho aspettato che mia mamma mi venisse a prendere. Alla fine è venuta a prendermi dopo 3 giorni e non ho finito la settimana.
2: Aspetta che hai fatto partire l'ormone a Carlotta, adesso piange perché poi gli verrà in mente quando piange.
0: In realtà vorrei tanto abbracciarla perché sensazione.
2: Io capisco.
0: È una sensazione che conosciamo tutti,
2: io
0: questa.
2: Sì, anch'io la capisco molto bene.
0: C'è quella roba di dire.
2: All'epoca ero un mammone, quindi.
0: Sì. Anch'io. Io ancora adesso sono mammone, ragazzi.
2: No, ma poi. Ma tu pensa che io sono arrivato addirittura ad andare a dormire a casa di mio zio e mia zia paterni e dopo 3 ore essere a letto a piangere a dirotto, ragazzi, come un idrante, perché mi mancava la mamma.
0: La mamma.
2: Ma erano passate 3 ore.
0: Ma ragazzi, non ci puoi fare niente, poi chi c'è? Sentiamo.
7: Ciao compagni, Luca di Verona, qui tempo nuvoloso ma non piove, sto andando verso Castelfranco Veneto per una gita. Volevo ricordare un attimo un'infanzia, sono controcorrente, ma parlavate prima di colonie e io ho fatto tanti anni in colonia, ho fatto ben 6 anni a Jesolo, a Carmen Frova, per l'azienda per cui lavorava mio padre, poi ne ho fatti altri 2 a Velo Veronese in montagna e un anno anche a Ferrari Montebaldo. Io sono stato iper messo in colonia, però mi sono sempre molto, a parte il primo anno che ero piccolino, mi sono sempre molto divertito.
0: Ecco.
7: Sarà controcorrente, però ho dei bellissimi ricordi di quelle esperienze.
2: No, non ma sei tu che sei controcorrente.
0: Ma cosa sono le colonie esattamente? Scusami, l'ignoranza.
2: Ma allora credo io sia una sorta di campo scuola comunque organizzato. Dopo andremo alla ricerca esattamente di qual è la definizione. Comunque mettevano i bambini lì per le vacanze estive. Un po' il centro estivo, solo che li lasci.
5: Ma che sogno! Aspetta. Ciao, ci vediamo fra un mese.
2: Io, adesso lo dici, all'epoca?
0: No, ma io non potrei mai. Vabbè, a parte che lei è troppo piccola, però. Cioè, tanto.
2: È tantissimo. Allora, no, quello che volevo dire io è che non sei l'unico amico mio, perché tu, come altri, che io invidio molto, all'epoca vi siete divertiti, l'avete vissuta bene.
0: Sì, ma l'errore è nostro, sì, che eravamo dei mammoni.
2: Io avrei voluto vivermela come ve la vivavate voi. Io vedevo i miei compagni che si divertivano, che chi se ne frega della mamma, anzi, la mamma non c'è che mi rompe le scatole e posso divertirmi.
0: Però tu eri alla finestra e li guardavi annusando il fazzoletto.

0: Radio Company, buongiorno da Trieste.
1: Buongiorno.
0: Adesso non piove ancora, ma sto andando verso Udine ed è tutto nero. Buona giornata a tutti.
2: Ciao
3: Ale,
2: ciao.
3: Come stai? Tutto ben? Fica.
1: Cosa? Aspetta. L'ho capita. Cioè, per caso è stata una partita con il Benfica?
4: Il Milan perde e basta.
5: Ah, ok. Pensavo fosse riferito alla canzone Fica tutto bene.
1: No, no, in realtà il Benfica che ha vinto a quanto pare contro il Milan.
4: 2-0 in
1: Ma
4: casa.
1: Dovreste vergognarvi,
5: sì,
1: ragazzi.
5: Però basta. Ah, io mi sento di dire al Milan. No, Enrico, non dire così. No, però piuttosto io mi guarderei allo specchio e direi: è giusto che io continui a giocare?
1: Oscar.
5: Forse è arrivato il momento di cambiare. Scusa. Sport.
1: Però adesso io obiettivamente se uno a un certo punto in una giornata, se uno ha fatto schifo e fatto schifo per del tempo, a un certo punto si mette davanti allo specchio e dice: ragazzi, faccio schifo, autocritica, mea culpa, esame di coscienza, De Biasi, cosa pensi?
4: Hanno fatto
1: schifo?
5: Vabbè, sono comunque in Serie A, forse dovrebbero cambiare campionato,
1: forse
5: giocare con gli amatori,
1: forse dovrebbero retrocedere.
5: No,
1: cosa dici?
5: Non dire
1: forse
5: così.
1: Calcio a 5, cosa dici che ti verrà?
6: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno.

0: Carte Blanche con Lucky Ones.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Malik, questa è Lucky Ones, amici. Buongiorno, c'è l'ora esatta.
1: Perché non mi hai letto carte blanche? O carte blanche?
0: Che ti fai i fatti tuoi, scusami?
1: Fatti tu un pacco di fatti tuoi.
0: Fatti il pacchettino di fatti tuoi. Prendi e porta a casa, scusami, sai.
1: Prendi e porta a casa cosa?
2: La sigla normale. Ma
1: sì.
0: Bella sigla normale ci vuole. Le 7 e 5
3: Radio
0: minuti.
3: Company time.
1: Sono le 7 e 6 comunque. Cioè veramente oggi non imbrocchi una. Cioè cosa ti sta succedendo?
0: Se vuoi me ne vado, se vuoi.
1: Ah ragazzi,
4: Carlotta, che tardi!
1: Dobbiamo dirvi delle cose, eh!

0: Oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Allora ragazzi, dobbiamo fare un annuncio. Mettimi un drone. Purtroppo ve lo devo dire, Carlotta passerà a un'altra radio. Vi faccio sentire il jingle così capite che radio è.
2: Non lo sapevo.
1: Ci dispiace.
2: Ma mi pagano
1: Very
2: tanto.
1: Normal people, purtroppo. Ah, non lo so.
2: Io
1: hai
2: pensavo,
1: tu che hai fatto il contratto.
2: Non lo so. Pensavo di passare a Radio Maria. Perché avrei bisogno. Essendo madre di famiglia adesso, ho bisogno di un posto fisso.
1: Perché giustamente tu sei stata educata dalle suore all'asilo.
2: Sì,
1: vedi che poi nella vita è tutto un ciclo.
2: Tutto torna.
1: Amici, buongiorno. Questa è la Family. Giovedì 17 settembre 2026. Dicevo che abbiamo delle novità perché ieri abbiamo fatto riunione con il grande capo. Ciao Mauro Tonello.
2: Ciao Mauro, sei proprio fantastico.
1: Allora ieri
2: dire.
1: Poi tra l'altro con questa abbronzatura che si sta portando avanti, che insomma mi sembra anche un po' esagerata.
2: Più abbronzato lui o Viviana?
1: Sai che quasi Mauro.
2: Che ragazzi.
1: Comunque,
2: Mauro super veramente.
1: Allora, ieri semplicemente volevamo avvertirvi che avvisarvi che gli abbiamo proposto un po' di cose, un po' di cambiamenti qua all'interno della Family. Una di questi è Carlotta che se ne va.
2: E ma non è vero, smettila di dirlo.
1: Gli altri cambiamenti li sentirete fra qualche settimana. Però belli, raga, belli, ve lo dico, belli.
2: Sì,
1: belli.
2: Cambiamenti belli, ci divertiremo molto insieme. Nel frattempo,
3: noi vedremo chi è che ride davvero.
2: 3332688688, insomma siamo partiti parlando di nostalgia, nostalgia da mamma, però in alcuni momenti come per esempio la colonia, l'asilo, la scuola, insomma da lì poi si sono aperte una serie di porte. Sentiamo chi c'è.
4: Buongiorno Family, chi sta andando a Padova in macchina perché sennò perde la coincidenza del treno? Io. Probabilmente da qualche parte il temporale di stanotte e stamattina ha fatto qualche disastro e quindi i treni sono in ritardo. Ma siccome non si può perdere la freccia per Milano, via a Padova in macchina.
1: Per forza.
4: E intanto vi ascolto un po' di più. Allora, per quanto riguarda invece il discorso asilo, io non ho mai avuto problemi, sono sempre andata volentieri e per fortuna anche mia figlia va al nido altrettanto volentieri. Ricordo una cosa, diciamo così, brutta di quando io andavo all'asilo, anch'io dalle suore, ma c'erano anche le maestre. Mi ricordo che se non finivi tutto nel piatto, la suora ti imboccava di forza e io ho vomitato più volte dietro all'asilo quando tutti gli altri bambini giocavano dopo il pranzo per non farmi vedere. Bene, buona giornata.
1: Guarda che, allora, devo dire che siamo venuti su temprati così perché erano tempi duri.
2: No, se io penso adesso che c'è tutta questa cosa molto storiana, la cosa da gentile, so come ti senti, capisco le tue emozioni, metto il tuo livello, siamo io e te siamo uguali. Mentre una volta ti conficcavano il cibo in bocca,
1: sì.
2: È vero.
1: Comunque.
2: Però tu da genitore, come ti puoi sentire a sapere che la suora o la maestra in questione conficca il cibo in bocca a tuo figlio?
5: È anche vero che oggi non mangiano quasi niente i bambini.
1: Ma tu che...
5: Posso dire la mia?
1: Aspetta.
2: Alessandro ha scelto di dire la sua con un tono estremamente polemico. E una delle tra l'altro questa frase qua farà partire una valanga di messaggi.
1: Metti un drone.
2: Alessandro dice: è anche vero che oggi i bambini non mangiano più niente.
1: Ok. Allora vogliamo capire innanzitutto la fonte, su che basi.
2: Beh, lui è zio di tre nipoti,
1: Sì, no, esatto.
5: La verdura cominciano a mangiarla tipo dai 16-17 anni in su.
1: Ma come? Adesso
5: dico una grande parte dei bambini, magari.
1: Okay.
2: Comunque è normale, Comunque è normale questa cosa qua. Io adesso.
1: Sì, è normale le verdure.
2: Fammi fare una ricerca. No, fammi una ricerca perché.
1: No, allora.
2: Vai, parla.
1: Allora, i miei nipoti mangiano molte cose, anche perché non è che la loro mamma li costringe, ma diciamo che dice: guarda, questo ti fa bene, mangialo. Poi non è che li ingozza, però comunque tende a. Perché cosa gli dai? solamente cose che gli fanno male. Cioè non è che li puoi alimentare a caramelline, cioccolata e tutte quelle cose che vogliono loro. Devi dargli pur qualcosa di sano a sti pori bimbi.
2: E fai come le suore, glielo conficchi in bocca praticamente.
1: Ma no, ci mancherebbe altro. Comunque ragazzi, noi stavamo parlando di momenti appunto legati all'asilo, alle colonie, perché tempo fa c'erano le colonie. Tra l'altro mi sono documentato, in pratica erano come dei centri estivi, solo che erano fatti per la classe operaia ed erano fatti per dare respiro proprio ai genitori. Non si pagavano le colonie, o comunque c'era un contributo simbolico dato all'inizio. Stiamo parlando degli anni 60-70, dopo le cose ovviamente sono cambiate. In ogni caso erano fatte per dare respiro alla mamma e papà. Ok, quindi mandavano i figli in colonia. Però è anche vero che ti mancava casa, perché ragazzi, certo, un mese magari ti facevi.
2: È tantissimo.
1: E quindi noi stiamo
2: stiamo
1: ricordando praticamente quando avevamo quella nostalgia di casa, quando andavamo all'asilo, in colonia, come venivamo trattati da maestre, suore, professori, varie ed eventuali. E quindi vogliamo sentire la vostra, i vostri messaggi. Soprattutto su il tema De Biasi.
2: E io poi dopo ho una cosa da dire sul tema De Biasi.
1: Sentiremo.
2: Ok.

su Radio Company nella Family. E adesso, amici, come sempre a quest'ora c'è un disco da cantare ad alta voce, però siete voi a sceglierlo. Noi vi diamo due opzioni, disco 1 o disco 2, siete voi a scegliere mandando un messaggio al 333-2688-688, quindi scrivendo molto facile 1 o 2. La canzone numero 1 di oggi è questa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026, il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Britney Spears alle prime armi, ma subito insomma alla grande. Era 1998, Baby One More Time, qui su Radio Company. Amici, come state? Tutto bene? Questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme, Alessandro alla parte tecnica, invece io e Carlotta qui a dirigere il traffico in qualche modo. Ce la caviamo anche col maltempo.
1: Con grande difficoltà, sì, nonostante sì, il maltempo. Stavamo parlando di nostalgia che abbiamo provato nei confronti della nostra mamma, in realtà all'asilo, per esempio, sentiamo.
2: Allora, direzione tiene, vedo temporale spaventoso, sono sulla pedemontana, comunque non so, intanto non piove. E per quanto riguarda l'asilo, non l'ho neanche fatto perché i primi 3 giorni ho picchiato 7 bambini.
1: Cosa?
2: E mi hanno detto ai miei genitori è meglio che lo tenete a casa.
1: Hai presente quelle scene dei film?
0: Sette bambini!
1: Io me lo immagino come quelle scene dei film, boom, e poi lui che corre, boom, e lui che corre, boom, perso l'uscita.
0: Ho uno contro Skype, ma chi sei, The Rock da piccolo, che vedi bene sette bambini, ma sette
3: bambini. Ma non era necessario. Sempre stata una mammona, sempre, sia quando andavo al campo scuola, sia quando andavo agli scout, e anch'io quando si nominava la mamma, pianti a dirotto, voglio la mia mamma, voglio la mia mamma, sì, tanto che anch'io. Mia mamma mi doveva nascondere del cioccolato nella borsa come unico mezzo di consolazione.
1: Cara la mamma.
0: Mamma mia. Ecco, infatti le fazioni si dividono proprio tra mammoni e quelli che invece se la godevano proprio, chi se ne frega, anzi non riportatemi a casa per carità. Ma a proposito di asilo e di quei tempi lì in cui eravamo comunque molto piccoli, si parla anche di cibo, perché giustamente dicevamo prima, a volte magari le suore o chi insomma
1: le
0: rappresentava
1: maestre,
0: ti facevano ingurgitare del cibo quando non ne avevi voglia. De Biasi giustamente prima diceva sì, è anche vero che oggi i bambini di oggi mangiano, non mangiano poco, non mangiano niente, non vogliono mangiare le verdure.
1: No, lui ha detto è anche vero che una volta i bambini di oggi non mangiano niente. Questo è stato il commento per nulla polemico di De Biasi. Vado, ascoltiamo i messaggi o dico quello che devo dire?
0: Sì, allora come vuoi tu, ascoltiamo i messaggi?
4: Due vocali e poi lo dici.
0: Sì,
4: okay.
0: Sentiamo.
5: Benissimo quello che dice Ale De Biasi. Mia figlia attualmente ha 9 anni, però al nido e anche all'asilo ha sempre mangiato tutto, a volte faceva anche il bis.
0: Vedi?
5: Adesso che è alle elementari, in mensa, lei non mangia questo, non lo mangio anch'io, quell'altro non gli piacciono i piselli, non li mangio, questa non mangia le carote, non le mangio, sempre così.
6: Relativamente alle affermazioni di Ale, non so se anche a casa sia così o se sia l'area di campagna, ma noi in azienda facciamo i centri estivi appunto per i bambini dai 3 anni ai 7, e facciamo una merendina sostanziosa a metà mattina con prodotti nostri. E non so se sia l'aria di campagna, non so se sia che giocano, ma una 20ina di bambini ti fanno fuori 2 chili di pizza fatta da noi con le nostre farine, oppure ti mangiano sacchetti da chilo di biscotti, quindi forse dipende anche dal contesto e dal momento.
0: Allora io sono d'accordo che dipende dal contesto e dal momento, però posso dire biscotti e pizza, ma sai che non mangia i biscotti
1: versus broccoli, sai, comunque
0: scusa, cioè.
1: A proposito dei bimbi che non mangiano niente, Ale, mettimi una base adeguata cortesemente. Si parla di neofobia alimentare, perché voi direte i bambini non mangiano niente, ma la neofobia alimentare è la paura o il rifiuto istintivo di assaggiare cibi nuovi oppure sconosciuti, ed è un comportamento assolutamente normale ed evolutivo che colpisce fino al 30% dei bimbi con un picco tra i 2 e i 6 anni. Quindi se i vostri bimbi piccoli non vogliono assaggiare, non vogliono mangiare certe cose, è normale, è un istinto di protezione, un riflesso primitivo dei nostri antenati per evitare cibi potenzialmente pericolosi o velenosi.
0: Okay.
1: Praticamente rifiutano il cibo e riguarda soprattutto la verdura, la frutta, il pesce oppure degli alimenti con consistenze o colori complessi.
0: Okay.
1: Quindi non è un capriccio. Il bambino non lo fa per dispetto, ma prova veramente diffidenza verso l'ignoto.
0: Sì, ho capito.
1: Voi
0: direte certo.
1: Come si supera? Con pazienza, ripetizione, coinvolgimento,
0: infatti,
1: emulazione.
0: Facciamo finta, adesso tu che sei mamma, facciamo finta che tu voglia far mangiare a tua figlia, a tuo figlio, un cibo che sai che benissimo che gli fa bene.
1: I broccoli che le fanno schifo, sì.
0: Che sanno. Come fai? Cioè, Cioè, no, è allora, veramente una domanda che io non sono genitore, non quindi so. Io mi pongo, come fai? Come fai?
1: Allora, considera che, vabbè, Bianca è molto piccola, quindi ne parleremo magari tra qualche anno, però io mi rifaccio quello che c'è scritto qui, no? Pazienza e ripetizione, cioè provare a riproporre spesso lo stesso alimento più volte, anche senza insistere o obbligare il bambino, però metterglielo sempre più sul piatto, coinvolgerlo, quindi farglielo vedere, farglielo cucinare, farglielo toccare anche quando magari lo stai preparando, in modo che possa prendere confidenza e familiarità col cibo, ovviamente mangiandolo anche tu, cioè lui o lei deve vederti che stai mangiando quella roba lì, ed evitando i doppi menù. Quindi se il bimbo non vuole mangiare la pasta con i broccoli, tu non gli dai in alternativa un panino con la mortadella, ok? Tu gli dici, se non lo mangi adesso, okay, magari lo mangerai in un altro momento, okay, basta.
0: E poi succede quella classica cosa dove praticamente tu ti avvicini col cucchiaino, dai, riproviamo a mangiare, e te lo schiaffa totalmente in faccia.
1: Certo, vero? Questa è la teoria, la pratica poi è tutta un'altra cosa.
0: Non è che si discostano tanto dai... Avete presente quando i gatti vanno ad annusare un cibo molto
1: e
0: diffidenti e poi lo buttano via perché non ne vogliono proprio sapere? Un po' più o meno la stessa cosa. Comunque, 333-2688-688 per le vostre esperienze da genitori con i figli, magari con il cibo, e poi eventualmente si parla di asilo e degli aneddoti legati alla nostra infanzia. Radio Company.

0: Attenzione, attenzione, signore e signori, ci informano che la voce di John Newman non è uguale live quanto lo è col disco che stiamo ascoltando. Ce lo conferma Carlotta dopo averlo visto al Sea Star Festival.
1: Vorrei raccontare per l'ennesima volta la stessa cosa, no. Però è così, io l'ho detto.
2: Ragazzi, John Newman, ma dai, anche
1: vorrei
2: tu.
1: Raccontare questa storia, ma so che non c'è tempo.
2: È bellissima invece. Torniamo tra pochissimo, qui su Radio Company c'è lo sfigometro.
3: Noi siamo la family, noi siamo la family. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa.

0: azione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti.
5: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
6: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
7: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola. Siete su Radio Company, buongiorno a tutti, buon giovedì. Come sempre a quest'ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company,
2: ciao sfigometro.
0: Amici dell'Ariete, una lettera d'amore o un incontro casuale può piombare nella vostra giornata. Il destino è scaltro. Attenzione, lasciatevi andare alle sorprese, perché la routine in effetti vi annoia. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Dimmi tutto, amore.
0: Toro, voi siete un po' distratti, eh? Però se volete fare quella cosa che state

0: pianificando da molto tempo, forse vi dovete centrare un pochino. Spigometro meno 13 e rotometro 6%.
1: Che figata.
0: Gemelli, Venere vi fa gli occhi dolci, l'amore potrebbe bussare alla vostra porta inaspettatamente, quindi a questo punto lasciate fuori la timidezza e altrimenti rischiate di perdere delle occasioni. Sfigometro meno 18, rotometro 82%.
1: Che figata.
0: Amici del Cancro, Venere è in modalità backstage. Voi avete fame di emozioni, a questo punto che dire? Non avete voglia di annoiarvi, non avete voglia di aspettare, prendetevi quello che vi va di fare, vi va di prendervi, vi va di vivere. Sfigometro meno 16 e rotometro 63%.
2: Dai, spingere!
0: Ma anche basta, grazie. Ale, Leone, tocca a voi! E basta! Ale, Leone, Venere in posizione eccezionale, soprattutto per il weekend. L'armonia tornerà, quindi tornerete anche voi presto ad innamorarvi. Cercate di non vantarvi delle vostre conquiste, agite comunque in silenzio senza fare troppo cinema. Sfigometro meno 19 e rotometro 91%.
1: Carlotta, ti sento.
0: E poi Vergine, la voglia d'amore è alle stelle, quindi non sprecate questa opportunità, perché ultimamente rischiate di essere un po' ripetitivi, un po' noiosi. Voi semplicemente dedicatevi al vostro amore e fatelo con tutto voi stessi. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
2: Dimmi tutto.

0: Bilancia, oggi fate colpo. Attenti però alla gelosia, soprattutto nei prossimi giorni. Non fate scenate, per favore. Sfigometro meno 13, rotometro 31%.
1: Oh ragazzi, ma è un po' che non sento più la Carlotta, ma non è crashata? Non si sente niente, non la sento la Carlotta.
0: Mi sentite? Scorpione, l'amore per voi è un po' un parco giochi oggi, quindi cercate di divertirvi a questo punto, continuate a divertirvi, lasciate da parte le polemiche, lasciate da parte il nervosismo, qualcuno poi potrebbe desiderarvi molto, vedete voi cosa fare. Sfigometro meno 17, rotometro 76%.
2: Mi sentite?
0: Beh, però basta. Ale, mi senti? Ale, oh. Sagittario, tocca a voi. Venere gioca anche voi, anche con voi a fare Cupido. Quindi devo dire che Venere ultimamente è un po' giocherellona. Non dimenticatevi comunque i vostri desideri, quello che avete voglia di fare, quello che avete voglia di imparare, di costruire. Siate registi della vostra vita d'amore. Sfigometro meno 19 e rotometro 92%.
3: Oh, ma ti sembra la comportazione?
0: Capricorno, energia 1000, cambiamenti importanti soprattutto nelle relazioni. Se qualcosa non funziona, cambiatelo. A questo punto cambiatelo. Sfigometro meno 19, rotometro 95%.
4: Beh, se continua a piacerti il cioccolato è normale che non riesci a scendere sì. dalla macchina.
0: Comunque era il nono mese di gravidanza, ma va bene. Acquario, amore, amicizia in equilibrio. Non fatevi influenzare dalla mancanza del desiderio. Siate chiari, soprattutto nei confronti degli altri. Sfigometro meno 16 e rotometro 72%.
5: C'ho i brividi!
0: E poi pesci, Mercurio indaga, un po' detective Conan. Vecchi dubbi e cambiamenti in vista. Parlate con calma, ragazzi, parlate con calma e sangue freddo. Sfigometro meno 12, rotometro 25%.
3: Ma che bello è!
0: Al mio 3, 1, 2, 3, veloce!
6: Pesci!
0: No.
6: Capricorno!
0: No.
6: Sagittario!
0: No.
6: Toro!
0: No.
6: Ariete,
0: bravissimo. Oh, entrambi.
6: Successo, per la prima volta ci abbracciamo.
0: Siete veramente ridicoli tutti e due, eh?
6: Scusa, dovevo fare l'abbraccio per...
0: No, vi ho visti, no, non, sicuramente non avrei mai interrotto un momento tanto
6: bello.
0: Ti
6: conviene anche, perché ormai, guarda che qui comandiamo io e Ale. Tu non lo sai, ma ieri abbiamo pilotato la riunione in modo che tu accettassi tutte le cose che abbiamo proposto.
0: Capirai, io ero impegnata a dare il succhetto a Bianca per farla stare buona durante la riunione, ma pensa.
4: Vabbè, paga da bere.
6: Vabbè, quando volete, per me non è un problema, lo sapete che sono splendido.
0: Sì, è vero, sapete, Sisma ci sono due cose. Lui per due cose non gli importa spendere i soldi: da bere, per sé o per gli altri, e le multe.
6: No, non ricordarmi queste cose, per favore.
0: Enrico, io te lo ricorderò tutti i giorni della tua vita, le multe.
6: Allora, amici, c'è il tango che preannuncia un disco alza volume che oggi, ragazzi, è tanta, tanta roba proprio da pelle d'oca, perché si torna negli anni 90 e si torna indietro nel tempo e lui ha veramente fatto la storia della musica. Sto parlando di Robert Mice, oggi c'è Fable.
7: Ora, alza il volume!

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus Blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: fibra ai pinguini tattici nucleari. Questa è Goya alle 8 e 5 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Cambiando per il mondo qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family. Stiamo per giocare con il cantachi. Al telefono c'è Manuel da Verona. Ciao Manuel.
1: Ciao Manuel, buongiorno.
2: Ciao, ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Allora Manuel, Verona, Verona, provincia di Verona. Dove sei? Abiti
2: provincia.
0: Proprio provincia.
2: Provincia
0: di dove?
2: Di Verona, Minerbe.
0: Ok. Com'è il tempo lì?
2: Fa schifo, piove,
1: piove e tu sei in giro in macchina per andare sì. In un luogo oppure pensi che, non so, il tuo lavoro è proprio girare?
2: Io mi sto spostando verso Pordenone per lavoro, sono un commerciale
0: dell'azienda
2: elettronica, ecco. quindi
1: sei sempre in giro in macchina.
2: Quindi sono spostato, mi sono fermato in area di sosta.
0: Bravo, tutto in sicurezza. Sì, forze dell'ordine qui a Radio Company, solo tutta sicurezza, assolutamente.
1: Sempre, scherzi. Sempre. Sì.
0: Allora, Manuel, senti, conosci questo gioco?
2: Sì, okay. Perché mi ascolto sempre.
0: Perfetto, alla grande. Allora, sai che hai 8 brani dei quali devi indovinare l'artista giusto e hai un minuto di tempo. Se sbagli si torna indietro, d'accordo?
2: Ok, proviamo.
0: Dai, sigla. Canta chi c'è in canta chi. Manuel, sei pronto?
2: Sì, pronto.
0: Allora, mio tre, parte il tempo. 1, 2, 3. Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato o Ligabue?
2: Bennato.
0: Don't Start Now, Dua Lipa o Alanis Morissette?
2: Dua Lipa.
0: Comunque andare, Giorgia o Alessandra Amoroso?
2: Amoroso.
0: Can't Stop the Feeling, Michael Jackson o Justin Timberlake?
2: Timberlake.
0: Vita spericolata, Diodato Vasco Rossi?
2: Vasco Rossi.
0: Roar, Katy Perry o Sia?
2: Katy Perry.
0: Due destini, The Colors o Tiro Mancino?
2: Tiro Mancino.
0: Nothing Else Matters, Metallica o One Republic?
2: Metallica.
0: Manuel! Era
1: sei fortissimo! Lui poteva continuare all'infinito, era in transagonistica.
0: No,
1: basta.
0: Allora, Manuel, io voglio sapere hai chat GPT sotto mano.
1: Beh no,
2: sono appassionato di musica.
0: No, si scherza. Stavo scherzando, Manuel, ci mancherebbe. Anzi, si sente che sei molto preparato. Complimenti.
1: Sì. Molto veloce, bravo.
0: Ti porti a casa la nostra Company Bag e ti auguriamo buon lavoro, prudenza per strada sempre e buona giornata.
1: Un abbraccio. Ciao,
2: ragazzi.
1: Ciao Manuel.
0: Ciao Manuel. Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie.

0: Polizzi in arte LP con Don't Stop qui su Radio Company. Amici, buongiorno. A quest'ora è una ricorrenza, c'è sempre chi ci parla di meteo e con noi c'è Daniele Berlusconi. Buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, noi vediamo già in lontananza, anzi più che in lontananza, vediamo dei nuvoloni, quindi sappiamo già che cosa sta succedendo, ma ci vuoi spiegare che cosa succede oggi, cosa succederà nei prossimi giorni?
2: Sì. Allora, oggi una perturbazione atlantica è riuscita a infilarsi, diciamo, nel campo anticiclonico che interessava l'Italia nei giorni scorsi, e quindi nei prossimi giorni, tra oggi e domani sostanzialmente, si approfondisce un'area di bassa pressione sull'Italia, non particolarmente intensa, però ecco, con il caldo progresso, qualche temporale, qualche acquazione anche di forte intensità, quest'oggi ce lo aspettiamo un po' su tutto il nord, quindi nelle prossime ore anche sulle pianure tra Triveneto e Emilia Romagna avremo dei temporali, dei rovesci, con poi interessamento anche delle zone dell'Italia centrale, specie l'area interna, Appennini, che le Marche, insomma, con tendenza poi nella seconda parte del giorno, dal pomeriggio in poi, a un'attenuazione dei fenomeni. Temperatura in calo dunque dopo i valori ancora estivi dei giorni scorsi, oggi non si andrà oltre i 25-24 gradi, soprattutto sul Triveneto, qualcosa in più in Emilia Romagna, e domani ancora una giornata un po' variabile, venerdì ancora la possibilità di qualche piovasco a carattere sparso, diciamo non solo al nord ma un po' su tutta Italia domani, perché poi questa perturbazione scivola anche verso il centro-sud, tende poi a migliorare a partire da sabato quando l'alta pressione rimonta da ovest, e quindi dovremo avere un weekend ancora sostanzialmente buono.
0: Quindi ci possiamo godere praticamente un weekend tutto sommato estivo.
1: Dai,
2: sì, ancora le temperature poi aumenteranno un po', soprattutto domenica, ecco, non più chiaramente valori sopra i 30 gradi, anzi meno male direi.
0: Sì, certo.
2: Intorno ai 26-28 gradi si può ancora arrivare.
0: Perfetto,
1: ci
0: grazie
1: starà
0: mille.
1: Bene. Grazie Daniele. Daniele, e grazie a Trevi Meteo.
2: Ciao, alla prossima.
0: Ciao. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Samurai J, amici, buongiorno. Abbiamo gli ultimi 20 minuti di Family. Riprendiamo un po' il discorso. Stamattina abbiamo parlato
1: cibo.
0: Veramente di tutto. Sì, sì, siamo partiti dalla nostalgia della mamma quando si era all'asilo, quando si era al campo scuola. Poi siamo passati al campo scuola, poi siamo passati a quello che mangiavamo quando eravamo piccoli e le bimbi che non mangiano verdure, di tutto e di più. Abbiamo parlato.
1: E che adesso siamo arrivati proprio al clou dell'argomento, cioè il fatto di mangiare le verdure, farle mangiare ai bambini e comunque delle verdure che sono effettivamente non buone neanche per noi adulti, cioè tipo broccoli o cavolfiore. Sì. Solo che c'è qualche messaggio che arriva che dice, per esempio, cavolfiore e patate lessate con besciamella, prosciutto cotto e mental sopra. Ma sì, ma ragazzi, ho capito, ma non è più cavolfiore. Cioè,
0: allora, per carità, non devi neanche, cioè non è neanche necessario proporre a un bambino di 6 anni il cavolfiore bollito, perché il bambino di 6 anni te lo tira dietro, cioè alla fine lui non è che ha bisogno di far dieta. Però effettivamente è un'altra roba, sì, cioè vabbè, con la besciamella, come, il prosciutto, è un'altra roba.
1: Come se io ti dico che bevevo un litro di gin, ma era diluito con tanta tonica, ma
2: è controproducente per tutti noi.
1: Certo.
3: Esatto. Amare, io ho due figli che ormai sono grandi, uno ne ha 19 e uno ne ha 26 e tutti e due non amano la frutta, la verdura, da piccoli non mangiavano nulla, non assaggiavano nulla, adesso almeno assaggiano. Poi non mangiano magari, però adesso mangiano molte più cose, però è stata veramente dura, perché soprattutto la grande, e quando c'era lo svezzamento, che adesso vedo che lo svezzamento mangiano di tutto, quella volta si mangiava solo le minestrine, il mio record è stato 3 ore con la minestrina davanti senza mangiarmi nulla, e riuscivo a fare tutta la giornata con un solo budino senza mangiare nient'altro, però capisco se è adulta e mangia. Quindi anche se i bambini dicono mangiano poco o tutto, non vi preoccupate, perché poi crescono lo stesso. La mia viveva con un budino al giorno.
1: Ah, ci mancherebbe altro che crescono lo stesso.
0: Viveva con un budino al giorno, certo, crescono.
2: Invece noi all'asilo, quando non avevamo voglia di mangiare, prendevamo il pane, lo dividevamo a metà, toglievamo la mollica e dentro ci mettevamo tutto quello che non doveva più esserci nel piatto. E dopo le scuole comunque si sono anche accorte.
1: Beh, certo che si è accorto.
0: Questo piano ingegnoso di nascondere il cibo avanzato nel pane.
4: Proponevo a mia figlia da piccola in poi le varie zuppe. Io ho già iniziato, mi sono già fatta la vellutata con i porri, ok, visto l'abbassamento delle temperature. Bene, mangiava le zuppe, ma non riusciva mai a mangiare la zuppa di fagioli, la minestra di fagioli. Ok, mi arriva a casa dall'asilo dicendomi che, chiedendole, mi dice che ha mangiato la minestra di cioccolata. Le chiedo alla maestra qualche tempo dopo cos'era la minestra di cioccolata. Ok, era la zuppa di fagioli. Quindi da lì in poi minestra di cioccolata.
1: Cioè, perché il contesto che dai ai bambini che cambi fa tutta la differenza del mondo.
0: Quando poi sarà adulta e al ristorante là, per me è una minestra di cioccolata.
1: Cioccolata,
0: grazie.

0: con Whisper qui su Radio Company. Tra pochissimo torniamo anche con Viviana e saluti.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: C come Company, C come C Radio.

0: sono pronti come quelli di Sombra, invece corpi che sono pronti ad affrontare una nuova stagione, insomma, in piscina, alle terme, nella vita di Viviane, una vita da vivi.
1: Una vita da vivi anche versione invernale, dai.
0: Sì, sì, certo.
1: Ci stiamo lavorando, ragazzi.
0: Esatto, terme, sauna,
2: allora,
0: bagno turco.
2: Se facessero una serie TV su Viviana, oppure comunque con Viviana, sarebbe bellissima perché sarebbe sempre ambientata in piscina.
1: Sempre.
2: Ci sarebbe, tu capiresti, sai quando non capisci le stagioni in alcune serie TV tipo Modern Family, che non si capiscono bene le stagioni? Ecco, uguale per Viviana,
1: sì,
2: perché lei sarebbe sempre in piscina.
1: Sempre in piscina, che magari.

0: sì, cambia location, vai in montagna.
1: È un'idea finale.
2: Nelle spy resort quelli là.
3: Ragazzi, ci stiamo lavorando.
0: Le 9 e un minuto domani. Ciao.
4: Ciao. Radio Company Time.
0: Ciao.
2: Ciao domani.
0: Breaking news. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 e anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Sigfrido Ranucci al centro del CDA Rai. In programma oggi, il giornalista sostituito alla conduzione di Report ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la Rai ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Allo Stadium la Juventus attende gli olandesi del NEC alle 21 fischio d'inizio. Ed è tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Radio Company 80 Italiano.
12: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
6: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Blind Sign su Radio Company in questa mattinata insieme. E allora ci siamo svegliati insomma da qualche giorno con questa notizia: il bollo auto è stato cancellato per il 2027 per alcune macchine, per alcuni veicoli. Quindi la regola qual è? Che se ce l'hai grossa paghi sostanzialmente, ecco, detta proprio in parole povere. Il tetto è quello degli 80 kW di potenza massima, quindi sopra, anche se superi di uno, di due, paghi, e sotto, se stai dentro gli 80 kW, non paghi. Quindi parliamo di vetture, diciamo, tipo utilitarie, city car, le compatte, che ne so, hai una Toyota Ego, non paghi, hai una Clio, non paghi, hai una Panda, non paghi, hai il macchinone, un super Mercedes, paghi, hai, che ne so, la Porsche, sì, vabbè, tu strapaghi, ma che poi il bollo, in effetti, è quella tassa che tutti paghiamo, ma sbrocchiamo, perché diciamo, a che cosa serve? Serve alla manutenzione delle strade, serve a finanziare le spese pubbliche delle regioni. E guardando le nostre strade a volte dici ok, a volte dici oh mio Dio, ma che davvero? Allora sentiamo voi matti del mattino che ne pensate, se è giusto, se siete contenti, se vi sembra anche una cosa utile differenziare in base ai kilowatt, quindi c'è chi paga e c'è chi no per il 2027, ricordiamolo. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Allora, secondo me sì, certo, il bollo auto scoccia a secca tutti, però secondo me è un'altra mossa del cazzo della nostra amica Giorgiona ecco. per aumentarci praticamente tutto, dai generi alimentari, ai carburanti, alle fonti di energia, non so, le bollette e tutto il resto. Okay. Vi saluto Radio Company, ciao,
0: ciao. Grazie. Quindi dice, ci sta, fa il gioco delle tre carte, uè, la fortuna viene a me nella serie, togliamo di qua, ma da qualche altra parte tra un po' arriverà la sorpresina. Siete felici? Vi sembra giusto? Sentiamo, dai, altri matti del mattino. Ciao.
2: Ah, meno male, guarda, io sono così felice.
0: Vedi,
2: vabbè, è una manovra politica sicuramente, ma dove prendere gli altri soldi? Da quelli che hanno le macchine grosse? Cioè mettete, che ne so, 1.500, 3.000 euro.
0: Ah, tu dici di aumentare?
2: 10.000 euro per Porsche, Ferrari e quant'altro. Facile trovarli, eh?
0: Ecco.
2: Cioè, come fanno anche nei paesi del nord, paga chi ha di più. C'è niente da fare.
0: Quindi
2: bah, vediamo.
0: Vediamo.
2: Ciao,
0: vediamo.
2: Vivi.
0: Ciao,
2: buona
0: grazie.
2: Giornata.
0: Buona giornata anche a te. Allora, io pagavo il bollo del motorino sempre in ritardo perché non me lo ricordavo mai. E era sui intorno ai 23 euro. Pagandolo in ritardo, poi alla fine 30 euro. Quindi niente di che. Non ho idea di quanto costi il bollo di una macchina, chiaramente dipende appunto da vari fattori. Il bollo della vostra macchina, voi quanto lo pagate? Se vi va ci dite anche questo, così ci facciamo un'idea e ci dite anche che macchina avete. La nostra amata del mattino diceva aumentiamo a quelli che hanno le macchine di super lusso. Siete d'accordo? Messaggi vocali 333 2688 688.

0: Jim su Radio Company con Esky to Mem. Allora, bollo auto che è stato cancellato per il 2027. Alcune auto sono esenti, quelle sotto gli 80 kW, le altre invece no. Che ne pensate? Una mossa giusta, una mossa sbagliata che comunque vi rende felici, vi fa respirare? Voi quanto pagate di bollo auto? Sentiamo i matti. Vai.
1: Vabbè, hanno tolto il bollo per le macchine di certa cilindrata,
0: sì,
1: e poi aumentano la benzina e il gasolio, visto che già alle stelle, di conseguenza paghiamo sempre chi ha la macchina più grande, un pochino più grande, non dico una Ferrari o che, si inculano lo stesso, sempre ci si incula.
0: In un modo o nell'altro la prendiamo sempre lì, questo è il senso. Bene.
2: Allora io pago circa 450 euro all'anno di bollo.
0: Non poco.
2: Sì, ho una Jeep Wrangler.
0: Bella.
2: Abbastanza vecchiotta. In quanto a quello che ha detto la signora di prima, beh, insomma, SNI, nel senso che tassare le macchine potenti o via dicendo, comunque vai un attimino anche a bloccare il mercato. Poi c'è un'altra cosa da dire.
0: Vai.
2: Allora, forse mi troverebbe d'accordo nel, tra virgolette, tassare, diciamo la parola giustamente, le macchine di lusso,
0: sì,
2: tipo Ferrari, Porsche, però dipende anche lì dal modello.
0: Ah, non tutte, quindi.
2: E da tante altre cose, perché attualmente ci sono certe macchine che non sono assolutamente di lusso, ma sono considerate sportive, che hanno una certa cavalleria, che tra bollo e superbollo sono una follia.
0: Quindi già pagate
2: il mercato
0: tanto.
2: Dell'usato si è completamente fermato, diciamo che è un casino.
0: Mamma mia, un macello, ragazzi, veramente un macello. E adesso è chiaro che ci si divide in due categorie, quindi quelli che non lo pagheranno e quelli che lo pagheranno. Voi che lo pagate sopra gli 80 kW, c'è un matto del mattino che mi ha scritto 81 kW. Quanto vi rode, diciamo la verità. Messaggi vocali 333-2688-688. Quanto pagate di bollo e se siete contenti di questa manovra?
3: Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 e anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Sigfrido Ranucci al centro del CDA Rai. In programma oggi, il giornalista sostituito alla conduzione di Report ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la Rai ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Allo Stadium la Juventus attende gli olandesi del NEC alle 21, fischio d'inizio. Ed è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. sali in sella. Al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Juvel su Radio Company. Giovedì mattina, matti del mattinè scatenati per quanto riguarda la manovra sulla cancellazione, abolizione del bollo auto. In realtà abolizione non è un termine giusto, perché sarà comunque solo per il prossimo anno, per il 2027, e solo per le auto sotto gli 80 kW, che sono circa 108 cavalli, quindi non tantissimo, diciamo, le city car, le utilitarie. Tutti gli altri, con macchine più grosse, più potenti, di lusso, continueranno a pagarlo. Sentiamo che ne pensate.
1: Ciao,
0: vai Matti.
1: Sono Simonetta da Verona.
0: Ciao.
1: Sono un'insegnante, ho sempre la macchina in mano perché ho tre sedi, tre scuole, quindi viaggio spessissimo da una scuola all'altra.
0: Okay.
1: Adesso, per esempio, sono imbottigliata nel traffico perché piove.
0: Lo sappiamo.
1: D'accordo
0: da queste parti.
1: O in disaccordo sulla cancellazione del bollo entro una certa categoria di potenza della macchina? Beh, dipende, devo dire la verità, che se in Italia si riuscisse a distribuire equamente anche la tassazione, magari un bollo un pochino meno caro durante l'anno lo pagherei molto più volentieri, se
0: certo.
1: Sapessi però che chi ha macchine molto potenti, molto costose, paga un bollo adeguato alle loro tasche.
0: Ecco, quindi farlo pagare, diciamo, un po' di meno a tutti, ma in percentuale rispetto alla macchina e alla potenza che ha la macchina, ok? Quindi sì, ridistribuirlo un po' a tutti, questa sorta di sconto, quindi tu faresti, però a tutti, se non ho capito male. Vai, altri.
2: Buongiorno,
0: Matti.
2: Vivi.
0: Ciao.
2: Beh, io penso che questa del bollo auto sia perché siamo vicino alle elezioni. Perché quello che tolgono è per gli utilitari, che già pagano poco di bollo, perciò diciamo Polo, Panda, tutte quelle macchinette lì non pagheranno il bollo, saranno contenti, sono contento per loro, ma se tu fai presente che per abbassare un po' le accise in questi giorni qui hanno tagliato linearmente

0: tante cose, hanno tolto soldi a destra e a manca per recuperarli, prova a immaginare come recupereranno il mancato introito dei bolli.
1: Stiamo cercando infatti di capirlo, ci sono anche tanti meme su internet, online si trovano, tipo metteranno la tassa sui tergicristalli, non lo so, riusciamo a sentire un altro.
2: BMW vai. X1 pago 2,50 e lo devo pagare entro settembre.
1: E vai, alla
2: aumentare
1: faccia.
2: Ancora, ma siamo impazziti.
1: Ecco, va bene ragazzi, vi siete scatenati, siete on fire, bollo auto, siete d'accordo con questa manovra, sotto gli 80 kilowatt non si paga, sopra invece si continuerà a pagare. 3332 688 688.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ti mando la foto della via dove abito. E un'altra buca, un'altra buca. Anche le strade di Roma, è un'altra buca, un'altra buca. Vabbè, quelle sono comunali, ci dice Martino. Mamma mia, quante ne sai, ma chi sei, un vigile urbano? Oh, meno male che ci sei tu qui, che su queste cose mi stai molto sul pezzo. Allora, sentiamo i matti del mattinè.
1: Ok, bene che hanno tagliato, almeno per il 2027, la tassa sulle macchine con potenza minore o uguale di 80 kW. Però quello che a me infastidisce da sempre, sì, è il fatto di dover pagare una tassa su un bene di mia proprietà.
0: Certo.
1: Io la macchina me la sono comprata, me la sono pagata con i miei soldini e devo per tutta la vita pagare una tassa che secondo me non è dovuta allo Stato. Non mi ha regalato niente nessuno e devo pagare cosa devo pagare? Le tasse su una cosa mia. Mamma mia, che
0: esatto,
1: stato che siamo. Siamo proprio. Meritiamo di fallire.
0: Ecco, là. L'anatema finale. Però è proprio questo un po' il percepito di tutti: cioè pagare una tassa su qualcosa che hai già comprato, su cui hai già pagato le tasse. E ogni anno si ripete questa storia. È per questo che la odiamo, è per questo che non la sopportiamo, è per questo che è stata cancellata per un anno e solo per alcuni. Sentiamo.
2: Ciao, company. Ciao. È un'Italia nata come al solito. Io ho una semplicissima Focus, sì, del 2018. Che fa 100 kW, okay. Pago l'eccedenza degli 80,
0: no,
2: o pago i 100
0: no,
2: kW completamente?
0: No, bello,
2: perché
0: no,
2: se viene tolto il pollo dovrebbe essere tolto
0: no,
2: a tutti. E invece, come al solito, mi sembra ci sia un po' il cittadino di serie A e il cittadino di serie B.
3: Ma pensate a uno come me che ha un 1610 cavalli, che ha 81 kW.
0: No, no.
3: Vaffanculo.
0: Beh, hai ragione.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.
0: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente,
9: insieme
0: per una grande emozione.

0: Nostro successo del presente, dal passato, Jimmy Somerville con Don't Leave Me This Way. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Company, seconda ora insieme. Sono Viviana, ciao a tutti. Matti del Mattine on fire per quanto riguarda la notizia del bollo auto cancellato per il prossimo anno per alcuni veicoli, quelli sotto gli 80 kW. E allora sentiamo ancora qualcuno di voi, non riusciremo a mettere tutti i vocali, ve lo dico già.
1: Allora, sì, io penso che se uno si può permettere una macchina grossa, sì, si può permettere anche di pagare il bollo.
0: Immagino di sì.
1: Io, per esempio, una macchina grossa non me la posso permettere, ma non potrei neanche mantenerla, è quello il problema, perché magari te la puoi anche comprare a rate, ok, ma se il problema è mantenerla e non ce la faccio, va da sé che mi devo comprare una macchinina.
0: E quindi probabilmente non pagherai il bollo il prossimo anno, bisogna controllare però cosa c'è scritto nel libretto. Sentiamo un altro matto.
2: Ciao Francesco. Sì. Allora, io ho scoperto questa cosa qua stamattina, leggo, contentissimo, no? Senza bollo, perfetto, eccetera, eccetera. Poi leggo le condizioni, 80 kW, sì, sono rimasto di M. La mia macchina ha 200 kW, fortunatamente ha 6 anni e quindi andrei a pagare 770 euro.
0: Ammazza.
2: Ma il bollo è una tassa inutile che andrebbe tolta a tutte le macchine. Dovremmo un po' evolverci come fanno i paesi esteri, che magari hanno una tassa sulle emissioni, molto meglio, molto più economica.
0: Ecco, beh sì, ci sono, per esempio mi scriveva un matto del mattino che in Francia non si paga il bollo e in Italia invece molti di noi continueranno a pagarlo. E allora c'è una battuta sul web che dice: io che vado dal concessionario a chiedere se posso depotenziare la mia macchina 79 kW per risparmiare 150 euro. Vabbè, dai, si modifica, come si modificava il motorino, no? Si aumentava, non si può diminuire, è illegale, vabbè.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company. Allora, chiudiamo l'argomento bollo auto. C'è un meme fantastico, la foto di una Ferrari ferma al semaforo di fianco a una Panda scassata. Il conducente della Panda guarda con aria di superiorità il proprietario della Ferrari e gli grida: paga il bollo, pensante, adesso sei tu che lo paghi, io con la mia Panda scassata, col mio pandino scassato, sono esente, almeno insomma per il prossimo anno. E poi c'è chi dice: fateci pagare il bollo, ma regalateci i biglietti degli Oasis, se l'allero. Ma soprattutto, dai, chiudiamo con lui, col matto del mattinè, che dice:
1: scusate, bollo, ma che minchia è il bollo?
0: Tu non l'hai mai pagato, eh?

Wiz Khalifa, Girls Next Door su Radio Company in questo giovedì 17 settembre, un po' uggioso almeno dalle nostre parti nel nord-est. Non so se voi ci ascoltate da qualche altra regione d'Italia e avete uno scenario diverso, però purtroppo l'estate sta finendo. Allora, è una giornata un pochino complicata, abbiamo parlato del bollo auto, ma anche per un cantante amatissimo, super seguito come Ed Sheeran, sta succedendo un po' un macello. Tra poco entriamo nel dettaglio, però si sta ritrovando, cioè il punto è che si sta ritrovando praticamente da solo, lo stanno mollando in tanti, dal insomma Macklemore, che in realtà è stato estromesso diciamo dal suo tour che doveva aprire, era uno degli opening act del suo concerto, i suoi musicisti l'hanno mollato, quindi ci sono anche su questo dei meme, perché poi diciamo la verità, noi amiamo buttarla sempre un po' in caciara di lui che fa tutto da solo. Assistente palco Ed Sheeran, luci Ed Sheeran, musicisti, beh sempre chiaramente Ed Sheeran oltre che cantante, e poi tassista, taxi driver, beh il driver si porta da solo. Dite che guarderà anche il suo concerto da solo a questo punto? Vabbè, tra poco vi spiego bene nel dettaglio che cosa sta succedendo. Ed Sheeran l'ha fatta grossa, è stato

0: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano. Non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Lui, ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: C come Company, C come C Radio.

Spyro, Material Lover su Radio Company, anche da Benevento ci state ascoltando, ci state mandando le foto e lì la giornata sembra essere bella. Adesso è il momento della novità, quella di Fred De Palma, torna.

Fred De Palma, ragazzino su Radio Company, la nostra novità di oggi, di questo giovedì. Quindi mi dite che al sud Italia il tempo al momento sta reggendo, è bello, mi state mandando un cielo limpido dalle parti di Benevento, il contrario di quello che vediamo noi da queste parti. È cielo nero anche per quanto riguarda Ed Sheeran, è successo un po' un macello. Allora vi spiego brevemente, praticamente Macklemore, altro artista famosissimo, ecco qua, molto amato, è salito sul palco proprio per l'apertura del concerto di Ed Sheeran e ha detto Free Palestine, quindi insomma Palestina libera, si è schierato, e da quel momento il risultato è niente più apertura del tour. Sheeran ha detto: io sono inorridito dal conflitto, però non voglio prendere posizione, non è colpa mia se è stato fatto fuori, cioè Macklemore è stato proprio segato dal tour, dal loop tour di Ed Sheeran, era previsto che aprisse tutti i concerti, certi, non solo questo, e invece nulla. Ed Sheeran non ha preso posizione, ma non ha neanche fatto nulla per quanto riguarda la produzione, che secondo lui è la vera colpevole. Cioè ha detto, ha scaricato un po' il barile, ha detto sono stati loro a decidere, lui ha preso accordi direttamente coi promoter, quindi io non c'entro. A questo punto però si è creato un effetto domino, perché tutti gli artisti di supporto del tour di Ed Sheeran lo hanno salutato, lo hanno mollato, hanno detto

persone che purtroppo sono degli stronzi, proprio così, cioè non c'è niente mezze misure, che fanno la cosa sbagliata, tipo te. Adesso noi non entriamo nel merito della questione, per quanto sul web si sono scatenati in tantissimi. Io penso che la libertà di espressione sia sacra, anche se tu non ti vuoi schierare, non è che puoi fare fuori un altro artista perché dice quello che pensa, ne ha tutto il diritto. C'è da dire che probabilmente sarà il primo vero e proprio one man show della storia. Solo lui, resta solo

0: Sober su Radio Company. Ah, dice che hanno visto Ed Sheeran travestito da bagarino a vendere i suoi stessi biglietti. La buttiamo in caciara, insomma, speriamo che riescano quantomeno tra di loro a risolvere la questione, magari farà un passo indietro. Lo scopriremo nei prossimi giorni. Ragazzi, matti del matinè, noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo giovedì. Tra poco, un successo del presente, uno del passato, guardi fuori la finestra, è sempre grigio. Oggi mi sa che da queste parti è così, vabbè, dai, ci sta. Tra poco, un successo del presente, uno del passato e poi, dai, diciamolo tutti in coro. Tante sorprese nella programmazione di Radio Company.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ligabue, qualcosa per te, il nostro successo del presente e dal passato, Eddie Brickell and New Bohemians con Circle. Ci salutiamo per oggi, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì, che per noi, lo sapete, è ormai proprio il weekend annunciato. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il governo ha approvato a sorpresa l'abolizione del bollo auto e moto con potenza fino a 80 kW. La misura, inizialmente prevista solo per il 2027, riguarderà circa 14,5 milioni di veicoli. La premier Giorgia Meloni ha definito il bollo una tassa odiosa, mentre il ministro Giorgetti ha parlato di una decisione sofferta che diventerà strutturale. Le opposizioni criticano la scelta definendola una manovra elettorale. Il provvedimento mira a sostenere le famiglie e a incentivare il rinnovo del parco circolante. Il prezzo del gas è in calo stamane e si attesta a 76,9 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti TTF cedono l'1,5%. Buona notizia per le famiglie e le imprese che vedono diminuire i costi energetici. Anche lo spread tra BTP e Bund apre in territorio piatto, confermando la stabilità dei mercati finanziari. Il differenziale si mantiene a 86 punti base, con rendimento del decennale italiano sostanzialmente invariato al 4,36%. Il presidente Trump incontrerà i leader dei paesi del Golfo a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'incontro, previsto per martedì a New York, avrà come obiettivo la discussione dei prossimi passi del conflitto con l'Iran. Secondo riportato da Axios, citando tre fonti vicine alla questione, l'attenzione sarà focalizzata sulle proposte statunitensi per una strategia post-bellica. Trump e i suoi collaboratori stanno infatti elaborando un piano per la fase successiva al conflitto, la cui definizione è attesa dopo le elezioni. Un 50enne romano è stato denunciato a piede libero per lesioni dopo aver ammesso di aver sparato ferendo una donna in via della Giuliana a Roma, non lontano dal Vaticano. La vittima, la scrittrice Cristina Stillitano, colpita al braccio da un piombino, è stata operata e le sue condizioni stanno migliorando. Intanto un'altra donna ha sporto denuncia, affermando di essere stata colpita da un'arma ad aria compressa nella stessa via. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Forti piogge e temporali stanno interessando diverse regioni del centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per ampie zone della Liguria e dell'Emilia-Romagna, mentre l'allerta gialla è valida per Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli, Venezia Giulia, Marche e Toscana. La causa? Una perturbazione atlantica. Si registrano molti temporali, in particolare sulla costa nord della Toscana, tra le province di Massa Carrara e Lucca, dove in un'ora sono caduti 40 centimetri di pioggia. Un violento temporale ha colpito anche Como durante la notte, causando diversi disagi. Lo sport Europa League, Milan Benfica 0-2, le reti di Lubacaio e Kaminski, oggi in campo la Juventus. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: disco di Peggy Gou e Aria Star, si chiama Woman ed è il disco Signores.
1: I Signores?
2: Signores?
1: Se?
2: Se?
1: Sì.
2: Signores.
1: Ah! No, è che non capivo se avevi detto signoras o signores.
2: Signoras.
1: I signores.
2: I se.
1: I se, ah, che cavolo. Signores. Mamma mia, buongiorno anche a voi.
2: Buenos días.
0: Ciao, patatini, buongiorno.
1: Cominciare la prima ora con l'insegnante un cacacazzo non è carino. Oddio, quando cominciamo con la matematica la prima ora.

0: 16.08, quasi 09, qui a Radio Company comincia Snack, Giulio Pego, Leo e DJM in condizioni pietose, ma non importa.
1: Tutto come al solito. Ci scrivono aggiornamento ultima ora per quanto riguarda la partecipante all'Irox di cui abbiamo parlato ieri.
0: Sì.
1: Verrà rimborsata. No, scusa, l'Irox rimborserà chi ha partecipato alla gara sporcata. per conseguenze fisiche e mentali.
0: Ma perché hanno un nuovo sponsor, Tintoria Maristella.
1: Ecco. La tua tutto. Pittura per... Vabbè, che schifo. Era giusto per dare una conclusione, sì, a quello di cui abbiamo parlato ieri. Signori, invece siamo pronti per cominciare. Fino alle 13 saremo insieme, quindi pronti, via.

0: bella questa cosa. Molto
1: sì, magari.
0: Abana unana. Ok.
1: Che bravi che siete. Ma invece Camilla Cabello ci ha riportato un attimino all'estate, all'Havana, a Cuba. Che meraviglia, quando oggi abbiamo sfoggiato, io perlomeno ho sfoggiato la prima maglia a maniche lunghe, certo, della stagione, certo. E mi viene da vomitare, mi viene da vengono i conati, mi viene il ribrezzo,
0: ovviamente.
1: Mi viene il ribrezzo per questo tempo e mi viene il ribrezzo per voi amanti di questo tempo, perché c'è chi sta gioendo di questo freddo, di questa pioggia.
0: Posso fare una piccola chiosa? Hai le maniche lunghe, ma hai le spalle completamente scoperte, cioè perché, voglio dire,
1: non posso essere traumatizzata così del botto,
0: ma sta piovendo, le spalle
1: infatti
0: si
1: sono fradicia e sto morendo di freddo.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Styles con Dance No More. 11:24, ancora buongiorno amico, sì amiga, state ascoltando Snack, Giulia Pegoleo e Martino in regia, che è tornato e infatti oggi piove.
1: così.
0: Sto scherzando, Timollino.
1: È l'uomo meteo.
0: Sto scherzando.
1: È il famoso marometro.
0: Martometro.
1: Il martometro.
0: Anche se effettivamente la giornata non è a causa di Martino, si è uggiosa, ma...
1: Però voglio dire, le due cose vanno d'accordo.
0: Senti, sentiamo subito un messaggio, dai.
2: Guarda, lasciamo perdere perché sono già 3 clienti oggi che mi dicono: che bello, oggi mi metto sulla polentina. Mi faccio la polentina con la roba in umido e verso sera tacche anche la stua e mi mette su 2 stelle. Mi stanno sui coglioni, che tu non hai un'idea, perché questi sono quelli che hanno rotto le palle tutto l'estate, che era troppo caldo, che non si poteva andare avanti. Adesso non vedo l'ora di accendere il fuoco, che tanto tra un mese saranno lì a rompere i coglioni, che sarà troppo freddo, ma va. Basta, vogliamo il caldo, vogliamo stare in maniche corte, vogliamo stare liberi, non con sti cacchio di maglioni, di colli alti, di berretti, sciarpe, basta.
0: Con i batacchi de fuori, con le zizze de fuori, allora, caldi.
1: Intanto volevo dirgli, sono €150 perché sembra uno sfogo da psicologo questa cosa, quindi
0: perché ne abbiamo bisogno.
1: Sì, però già c'è coerenza, se fossero state persone che non si lamentavano, che si lamentavano del caldo e poi si lamentano dei primi freddi, capisco, ma almeno così va bene.
0: Ma noi comunque, sta zitti comunque.
3: Tesoro, sì. Ne parleremo quando avrai le vampate.
1: Tu.
3: Amerai questo tempo. Oh, oggi si sta benissimo e viva la pioggia.
0: Bestia anche tu.
1: Sì,
0: la
1: vampata, questo dragone che ti prende in piedi.
0: Che sale da dentro. Ma io già ce l'ho quello.
1: Sì?
0: Sì.
1: No vabbè, ma non è la stessa cosa. Allora, quello che succede a te magari ha già più a che fare con un qualcosa di stimolante.
0: Dice tutto.
1: Ma la tua, il dragone della menopausa.

0: Buongiorno Riccardo da Ferrara, oggi si sta benissimo, un par di palle. Oggi c'è freddo, c'è un freddo, c'è un freddo prenso.
1: Sì, cioè,
0: veramente, ma speriamo che finisca in fretta sto freddo qua. Io, ragazzi, sono amante dell'estate, del caldo. Io non mi sono mai lamentato con tutto quel caldo.
1: Neanch'io. Neanch'io. C'è stato un momento in cui ero in Sicilia, eravamo nell'entroterra, stavamo per fortuna solo transitando nell'entroterra siculo,
2: sì.
1: C'erano 49 gradi fuori.
2: Vabbè,
1: e io
2: il
1: sole su di me, il caldo.
2: Vabbè, ma scusa, allora,
1: lo voglio addosso, voglio sentirlo sulla pelle, dove batte e dove non batte il sole.
2: Beh, certo, perché...
1: Lo voglio su di me, voglio il raggio UV che mi penetra fino dentro nelle ossa, il caldo e il sole.
2: Ma praticamente sei una tartaruga.
1: Sì. E invece adesso con sta cosa orrenda.
2: Ma dai,
1: fuori.
2: Ma la pioggia serve, la pioggia nutre.
1: Ma
2: la
1: può anche
2: terra,
1: piovere, ma può anche
2: varie,
1: piovere. Guarda, per me può piovere anche come piove in Florida. Mezz'oretta tutti i giorni, ma con il caldo, con il sole,
2: certo,
1: l'umidità.
2: Odore di asfalto che viene su.
1: Il profumo
2: dai.
1: Più buono del mondo, l'odore dell'asfalto. Quando arrivano le prime piogge primaverili, con l'asfalto che c'è caldo, però piove, quindi l'asfalto diventa umido, comincia a salire il profumo dell'asfalto.
2: Il profumo dell'asfalto, mamma che bontà. Ok, va bene ragazzi, siamo veramente istituta psicologica, se volete utilizzare questa radio per evitare di pagare un professionista, 3332 688 688.
3: Radio Company, snack Radio Company.
4: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: E dico forse per riuscire ad apprezzare questa giornata di pioggia è farlo ascoltando questo disco che è appena passato.
1: Non buttarsi sotto la pioggia, beh, anche sì, può essere
0: anche,
1: uno sfogo.
0: Anche
1: hai presente, vedi questo pazzo che gira per strada cantando con le cuffie da...
0: Ma lui vivrà comunque una vita libero.
1: Sì, è vero,
0: libero
1: è
0: dai giudizi, libero da tutte le, queste cose qua, da quelli che le guardano male.
1: Quelle. Però comunque c'è qualcuno che lo fa anche involontariamente. Senti.
2: Disastro! Che disastro! Ho combinato una. Praticamente sto guidando l'autobus, sta piovendo tantissimo adesso. E mi sono avvicinato con la porta anteriore a questa signora con l'ombrello. Lei ha chiuso l'ombrello, ma tutta l'acqua che avevo sul tetto. È caduta giù nella sua testa.
1: Vedi.
2: Ma per fare un favore, l'ho fatto completa. Una doccia totale, completa. No, disastro.
0: Vedi? Prossima volta, portati delle boccette di shampoo e sapone da dare ai passeggeri.
1: Certo.
0: Ci prego, servizio gratuito.
1: Certo, però poi devi avere anche lo spara aria calda, perché quando escono. No, potrebbe fare tipo strutturare dentro l'autobus una specie di lavaggio auto. Entrano con le spazzole e poi escono con l'aria, perfetto.
0: Bellissimo. E invece, uomini all'ascolto, siete proprio degli zozzoni.
1: Ah.
0: Perché io prima ho detto quanto amo il caldo, sì, e i raggi UV che mi penetrano nelle ossa.
1: Sì,
0: senti la reazione media.
3: Giulia, secondo me c'è qualche altra cosa che vuoi che ti penetra più le ossa. Dai,
1: no.
0: Siete veramente degli zozzi maliziosi. Io non ci avevo neanche minimamente pensato a questa cosa. E quando abbiamo ascoltato questo messaggio, Leo ha detto: sì, ci ho pensato anch'io.
1: Ma non ci ho pensato.
0: Ho
1: detto
0: medi,
1: che poteva essere malinterpretato.
0: Mediocri.
1: No, non è vero.
0: Medi.

0: Tame Impala con Jenny, questa è Dracula in versione remix. Allora, sentiamo le reazioni, sentiamo Martino.
1: Quindi, dopo che te l'ho mandato me ne sono anche pentito, ma se lei o l'ha pensato anche lui, mi rincuora un pochino. Ciao.
2: No. Sì, perché siete tutti uomini medi,
0: non chiamatemi in causa. No, io devo difendermi, scusate, però voglio dire, io ho detto solo che una frase detta così poteva dare
2: ho
0: adito
2: detto,
0: a
2: voglio
0: un
2: i raggi
0: pensier-
2: del sole che, che mi penetrino nelle ossa.
0: Sì, che
2: mi penetrino.
0: No, è difficile anche da dire. Però voglio dire, io ho pensato solo a quello che ti è rimessa, magari voglio dire.
2: Esatto, guarda, sei indifendibile.
3: Ciao Giulio, Roberto da Vicenza. Mi spiace, ma quella zozzona sei tu. Cioè, hai mal interpretato il pensiero dell'ascoltatore e di Leo. Cioè, l'ascoltatore intendeva che quello che tu volevi che ti penetrasse nell'ossa era il calcio che si prende dal latte, dal formaggio, dagli yogurt. E invece tu hai fatto un pensiero malizioso pensando che si riferisse ad altro.
2: Vedi
3: che sei tu la maliziosa sozzoncella. Ciao Giulio.
0: No, però vedi, è il famoso
2: ti penetro io un calcio,
0: il calcio dalla pioggia, perché
2: sì, infatti. No, dal sole,
0: dal sole. Famoso calcio del sole.
2: Sì, cosa
4: vogliamo
2: no
4: Giulio
0: ma cosa

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: C'Company, C'Radio.

0: Due grandi successi dal passato, abbiamo ascoltato Paul Young con Love of the Common People. Dal presente invece la state ascoltando Merck & Cremon, Serena Brancale e i The Colors con Partenope.
1: The Colors che hanno annunciato questo tour in Europa, negli Stati Uniti, in Canada per il 2027, con partenza il 5 aprile 2027 appunto da Basilea in Svizzera, poi Los Angeles, Stati Uniti e via.
0: Cosa tutto vale? Il mondo, si conquistano tutto il mondo.
1: No, bravi. Poi chitarrino, tritta.
0: Orgoglio italiano. Sono le 12 da 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
4: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario, in caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
3: La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Co.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: E questo è l'ISO con Juice. Allora, a proposito di Sydney Sweeney,
1: Sydney Sweeney che tu hai chiamato
0: Sylvie Sweeney
1: Sweetie.
0: Vabbè,
1: la Sylvie
0: dall'altra parte non è un nome, è un'allitterazione difficile,
1: la Sweeney alla fine.
0: Allora, però lei è bravissima nel rispondere alle critiche.
1: La verità è la cosa che fa indignare ancora di più è che lei non risponde, ok? Non si è mai scusata per le controversie nella quale si è trovata, anzi è andata avanti per le sue. Una dichiarazione ha fatto però in una recentissima intervista. Ha parlato proprio apertamente di uno degli stereotipi più ricorrenti che la riguardano, no? E che riguardano il mondo dello spettacolo, della bionda tettona che sa fare solo quello. Lei giustamente ha detto: l'errore più grande che la gente fa sul mio conto è pensare che io sia una bionda svampita con un seno prosperoso. In realtà sono castana.
0: Allora, in questo caso
1: e fai
0: indignare
1: ancora di più perché è anche simpatica, è buona e anche simpatica.
0: Adesso bisogna, il confine è molto labile tra l'essere ironica, simpatica e sottile
1: e stupida.
0: A non capire proprio.

0: Andrew e Bizarrap con Baby Hello, le 12:32, signori.
1: Adesso state pronti perché tra poco vi daremo la possibilità di portarvi a casa il buono spesa del valore di 50 euro, per cui memorizzate fin da ora il numero 3332688688.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio
3: Company. Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027. La decisione del CDM annunciata ieri.
4: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario. In caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
3: La Commissione europea adotta lo You Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli

0: ultimi decenni, sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: insieme a Chris Willis con Just a Little More Love qui a Company Snack. Allora, siamo pronti per giocare, quindi sigla!
1: Snackpot, yeah. Che buono!
2: 50 euro, amici, sono in palio per voi sotto forma ovviamente di buono spesa da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati amici ormai di Radio Company, che sono i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Noi li ringraziamo sia perché ci danno e vi danno ogni giorno questa bella opportunità, ma anche perché appoggiano un progetto e un'iniziativa molto bella che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia.
0: Un'iniziativa che va a valorizzare il territorio, a valorizzare le imprese, le famiglie del territorio e ovviamente tutti i prodotti che identificano proprio questa grande energia, questa

0: In quale anno ha aperto il primo ristorante McDonald's?
1: Nel mondo.
0: Nel mondo. A 1950, B 1960, C 1940. Radio Company. Let me tell you.

0: sua hits qui su Radio Company. È arrivato il momento di premiarvi, amici.
1: Sì, perché è arrivato il momento innanzitutto di fare la verifica e poi assegnare il buono spesa di oggi. Allora, la domanda era legata al ristorante McDonald's. Qual è stato il primo ristorante McDonald's che ha aperto?
0: Ebbene, signori, molto in là nel tempo.
1: Sì, perché anni 50, 60, 40, in realtà nel 1940 a San Bernardino in California apre il primo ristorante McDonald's.
0: Nello specifico 15 maggio dai fratelli Richard e Maurice McDonald, quelli che poi sono stati inchiappettati
1: Mamma, proprio di brutto.
0: Però sono stati loro a dare la risposta giusta, quindi a portarsi a casa i 50 euro è...
1: Luisa di Trieste, che
0: brava,
1: si porta a casa ovviamente il buono spesa grazie ai supermercati Maxi Euro Spesa, Spac e Super V.
0: Sapete che si gioca ogni giorno c'è un buono spesa in palio per voi, quindi se non siete stati sculati

0: di oggi, magari lo sarete domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
2: scopri la pasta Felicetti dal 1908, la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
3: Come sempre a quest'ora lo spazio va all'informazione, sentiremo in anteprima i titoli principali, poi comporranno l'edizione delle 13 di Company News. Vittorio, è in primo piano, abbiamo i social network.
4: Infatti si riparte ancora da lì tra poco, perché è in arrivo la stretta dell'Unione Europea. Bruxelles dice stop agli account per i minori di 13 anni, solo a 15 un account autonomo. Poi il maltempo, nubifragi e danni al centro-nord Italia. OpenAI rivela 6 anomalie nei test. Un rabbino aggredito per strada, individuati 3 autori a Milano. Poi falso riso bio, maxi frode a Pavia, ancora cronaca sport, tra poco su Company News.
5: Radio Company. Sport.
6: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
10: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 2320 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: E questo è successo del presente, Safe con Parlare d'amore, invece per il passato, Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me.
1: Signore e signori, siamo arrivati alla fine di Company Snack, appuntamento che si rinnova per domani tra le 11 e le 13. Giuli Pego, Leo e Martina in regia.
0: La parola vale informazione, il momento di Company News con Vittorio Ferro. Ciao a
1: Fatti
0: tutti!
1: Bravi, ciao ciao!
2: Snack con Leo e Giuli Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Vediamo se ce la faccio. Le 13 da un minuto.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. La Commissione europea ha presentato a Strasburgo il Kids Act, una nuova normativa volta a tutelare i più giovani dai pericoli del web. La misura introduce un accesso graduale ai social network e vietato l'uso per i minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 sarà possibile accedere tramite un mini account supervisionato dai genitori. Solo dopo i 15 anni sarà consentito l'accesso autonomo. I fornitori di servizi online dovranno verificare l'età degli utenti anche tramite un'app dedicata sviluppata dall'Unione Europea. La Presidente della Commissione von der Leyen ha dichiarato: dobbiamo garantire un ambiente digitale sicuro per i nostri ragazzi. E ancora, l'Unione Europea chiarisce che la nuova partnership con il Canada non è un'iniziativa ostile verso gli Stati Uniti. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha dichiarato: la proposta di rafforzamento della nostra partnership con il Canada non è contro qualcuno, ma a favore della nostra forza comune. Ottawa diventerà il primo membro associato dell'UE. Questa mossa è stata definita ridicola e un potenziale atto ostile dal presidente americano Trump, che ha minacciato dazi e la fine dei rapporti commerciali con il Canada. Restiamo all'estero, nuovi attacchi russi in Ucraina, 18 persone sono rimaste ferite a Kiev, tra cui due bambini a seguito di raid notturni su edifici residenziali, scuole e infrastrutture. Le autorità avevano diramato un allarme rosso invitando la popolazione a cercare riparo. Nel Mar Nero un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana, causando la morte del capitano e il ferimento di altri 3 membri dell'equipaggio. Il ministero ucraino denuncia attacchi sistematici ai porti e alle navi mercantili. Intanto nella Russia centrale un impianto di raffinazione del petrolio nella regione di Yaroslav è stato danneggiato da un attacco di droni. Torniamo in Italia, i prezzi dei carburanti continuano la loro corsa al rialzo. Secondo i dati dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio della benzina self-service sulla rete stradale nazionale è 2,14 euro al litro, in aumento rispetto ai 2,13 euro di ieri. Stesso andamento per il gasolio, che raggiunge 2,26 euro al litro dai 2,24 euro di ieri. Sulle autostrade la benzina self costa in media 2,23 euro al litro e il gasolio 2,34 euro. Cronaca: scoperta a Pavia una maxi frode da 10 milioni di euro relativa alla vendita di falso riso biologico. L'indagine ha rivelato un giro d'affari illecito che ha danneggiato sia i consumatori convinti di acquistare un prodotto sano e controllato, sia l'intera filiera del riso bio italiano. Le organizzazioni di categoria hanno espresso preoccupazione, sottolineando come queste pratiche scorrette minino la fiducia dei consumatori e danneggino gli agricoltori onesti che investono nella qualità e nella sostenibilità. Sono a processo i fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi per la morte di 3 carabinieri e il ferimento di altre 26 persone a Castel d'Azzano, Verona. L'accusa parla di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per l'esplosione di un casolare avvenuta la notte del 14 ottobre del 25. Maria Luisa Ramponi è accusata di aver materialmente innescato lo scoppio delle bombole di gas. La GUP ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile dell'Associazione delle Vittime del Dovere. L'udienza si tiene a porte chiuse. 3 giovani, tutti nati in Italia ma di origine nordafricana, sono stati identificati dalla Digos di Milano in relazione all'aggressione subita da un rabbino nel centro cittadino. Il ventenne tunisino, già noto alle forze dell'ordine per rapina, è stato arrestato con l'accusa di aver colpito la vittima con un calcio dopo averla insultata e derisa. Gli altri 2, 19enne e un 22enne, sono accusati di aver preso la kippah del rabbino e di averla indossata con intenti derisori. I 3 che avevano precedenti riceveranno un foglio di via da Milano. Intelligenza artificiale OpenAI ha comunicato di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. Questi episodi si aggiungono all'incidente che ha interessato Hugging Face in estate. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per futuri comportamenti anomali durante le fasi del test. La mossa arriva in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale affinché affrontino con maggiore serietà le questioni della sicurezza e il cosiddetto disallineamento dei modelli. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione per ampie zone della Liguria e dell'Emilia-Romagna a causa di temporali e piogge diffuse. L'allerta è gialla invece per l'intera Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli, Venezia Giulia, Marche e Toscana. La perturbazione atlantica sta causando forti temporali con episodi critici già registrati in Toscana tra Massa Carrara e Lucca, accumulati 40 centimetri di pioggia in un'ora, forti disagi a Como dove un violento temporale stanotte ha provocato diverse frane con conseguenti chiusure stradali e cancellazione di treni. Ma sentiamo da Paolo Corazzon di Trebi Meteo le previsioni per le prossime ore.
6: Ma effettivamente è arrivata questa perturbazione anche bella intensa che ha fatto scontrare aria molto mite che era presente sul Mediterraneo e sulle nostre regioni fino a poco fa, con aria decisamente più fresca proveniente dal nord Atlantico. Il contrasto ha generato temporali anche forti che adesso si stanno spostando verso l'Italia centrale. Quindi il nord Italia avrà ancora sì fino a fine giornata molta instabilità con anche un po' di vento, ad esempio la bora sull'Alto Adriatico, un calo delle temperature, ma a fine giornata questa perturbazione abbandona le regioni settentrionali, ormai avrà raggiunto definitivamente quelle centrali. E domani avremo per il nord Italia ancora un po' di variabilità, ma già si va verso un miglioramento. Invece domani sarà soprattutto il centro Italia avrà ancora altri acquazzoni. Il sud per ora è in attesa, lì ancora con temperature estive fino a 30 gradi e oltre, nel weekend caleranno un po' anche lì. Fine settimana comunque che poi vedrà un definitivo miglioramento del tempo al centro-nord e quindi a tutti gli effetti possiamo dire che l'estate non è proprio finita. Avremo ancora giornate di bel tempo, magari però con temperature un po' più bassine rispetto ai giorni scorsi.
5: Lo sport stasera alle 21, la Juventus debutta in Europa League contro il NEC Nimega. I bianconeri cercano il riscatto dopo il 3-2 subito in campionato contro il Sassuolo. Ieri l'esordio amaro per il Milan, sconfitto 2-0 dal Benfica. Meteo tempo instabile, nel pomeriggio la nuvolosità aumenta anche al centro sulle zone interne del sud e Sardegna con rovesci e temporali sparsi che potrebbero colpire Toscana, Umbria, Marche, Appennino Abruzzese e nord della Sardegna. I fenomeni potrebbero risultare localmente intensi, specialmente in Liguria, Alta Lombardia e nelle Venezie, temperature in calo. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Allora, come mi dicevi, la tua amica Amelia Lenti suona quando fa le serate, in che locale, di che locale stiamo parlando?
1: Lo Universe.
0: Lo Universe di Ibiza suona ancora questa canzone.
1: Sì, nella sua versione che è un po' più treno.
0: Sì, ed è in italiano.
1: Certo.
0: Il prosecco un po' cattivo, l'importante è che io bevo.

0: Che bello, buongiorno. Sai che mi hai abbassato un po' troppo?
1: Ah, che palle. Che
0: lo so, che palle, ragazzi. Un programma testicolare oggi.
1: Va meglio?
0: Sì, va
1: non
0: meglio,
1: ho toccato
0: va
1: nulla,
0: meglio,
1: quindi pensa te. Che...
0: Ah, che meraviglia.
1: È no. Tutta la sua sensazione in testa.
0: Sì, esatto, mi prendi per il culo, ma questo ci sta, è bello così, ragazzi. Il Belliconte 4.0 va cominciando. Io non so com'è
1: adesso
0: la vostra giornata oggi. Grazie. Non so com'è la vostra giornata oggi, ma sopra la radio piove.
1: Sì.
0: E quando fa due gocce d'acqua, il traffico. Ah!
1: No, per fortuna io non ho trovato tanta roba.
0: Sei uscito a mezzogiorno di casa, Conte. Hai fatto due vie in zona anche molto periferica, quindi cosa vuoi? Io stamattina alle 7.45 ero on the road e c'era veramente il massacro. Quindi, amici, vi capisco molto bene se date di matto verso l'una, perché il traffico fa impazzire.
1: È bello di fare due vie.
0: Due righe o due vie?
1: Due vie.
0: Due vie.
2: Dolce!
0: Dolcis in fondo. Allora, grazie. Mazza che bustone, roba da orecchi oggi, eh. Allora, back. C'è un contributo dalla regia.
1: Scusami. Sì. Grande sigla.
0: Credo una delle sigle più iconiche di sempre.
1: Sì.
0: Direi.
1: Beh, ma perché
0: almeno dei tempi recenti.
1: Perché la prima edizione è stata vista da non so quanti.
0: Dal mondo intero. Allora, sì. Oggi, come avete capito, parliamo non di Grande Fratello nello specifico, ma sì, parliamo di reality. Il titolo della puntata, se dovessimo darlo, è Back to Reality. Quindi Grande Fratello, Temptation Island,
1: sì,
0: Masterchef, perché anche quello è un, sì, reality in realtà, no?
1: Poi ce
0: L'Isola
1: ne
0: dei Famosi,
1: sì,
0: La Fattoria, ti viene in mente qualcos'altro?
1: Sì, ce ne sono altri che sono nati recentemente sulle piattaforme, quindi vengono spesso...
0: Tipo, per me non sovviene niente.
1: Physical,
0: LOL lo potresti considerare.
1: LOL puoi considerarlo come reality. Cioè, ce ne sono.
0: No. Parliamo di reality, okay, oggi, e vorremmo sapere un personaggio che vi ricordate e per quale motivo ve lo ricordate. Scavate all'indietro nel tempo, tirateci fuori della gente che ci siamo completamente dimenticati. Dimmi un personaggio che ti ricordi di un reality e perché te lo ricordi. Perché sai che c'è questa teoria, no? Che il reality a ben pochi poi ha cambiato letteralmente la vita.
1: Sì.
0: Magari qualcuno è diventato molto famoso,
1: certo,
0: e poi è diventato un attore.
1: Sì.
0: Adesso non vorrei dire una cretinata, tipo Luca Argentero.
1: Bravo.
0: Vero? Aveva fatto un Grande Fratello.
1: Vedi.
0: Poi ha studiato,
1: sì,
0: ed è diventato un bravissimo attore.
1: Certo.
0: Ma è uno. È uno su
1: tanti,
0: non so,
1: se
0: quanti
1: ne sono persi, sulle decine che entravano, dici, molti,
0: esatto,
1: si sono persi.
0: Pochissimi.
1: Oppure hanno fatto la loro vita, è splendida vita, ma hanno fatto la loro vita.
0: C'è stata una, se non sbaglio, una pagina YouTube ha preso praticamente tutti i protagonisti dei vari Grandi Fratelli,
1: sì,
0: e ha verificato per ciascuno il loro grado di popolarità.
1: Uh-huh.
0: E praticamente tra tutti,
1: sì,
0: vengono fuori tipo 8 persone
1: che riescono
0: su
1: a
0: 25
1: fare
0: anni di edizione, però, del Grande Fratello. Vuol dire 20 partecipanti circa,
1: sì,
0: 20 per 20 fa 400, giusto?
1: Sì.
0: Quindi su più di 400 persone, 450, quelli che sono diventati veramente famosi e lavorano nel mondo dello spettacolo, 8.
1: Certo.
0: Quindi noi vogliamo parlare degli altri 400.
1: Uno che vi ricordate,
0: 40,
1: a cui vi eravate affezionati.
0: Esatto, che magari ve lo ricordate. Qualsiasi reality, non solo Grande Fratello.
1: Sì.
0: 3332 688 688.

0: Che eleganza, One sì. and One di Robert Miles, credo il terzo che era uscito firmato da lui. Children,
1: sì, Children, Fable e One,
0: Fable
1: and One.
0: One and One.
1: Faceva già parte dell'album.
0: Faceva, vedi, Conte, cintura nera di queste cose. Ed eravamo nel 98 più o meno.
1: Sì, sì,
0: a
1: sì.
0: due anni dalla prima edizione del Grande Fratello. Pensa che giro per arrivare a dire questa cosa. Allora, reality che avete guardato e seguito con passione
1: sì.
0: dal Grande Fratello 1, diciamo, quindi
1: a
0: dal
1: Master
0: 2000
1: Chef.
0: Fino ad oggi, compreso Masterchef e tutto quello che è. Che personaggi vi ricordate che sono spariti, sottointeso, e per quale motivo vi ricordate di questi personaggi?
1: Io mi ricordo
0: di questi
1: che,
0: personaggi.
1: Ti ricordi che c'era reality della pasticceria, molto. Non te lo ricordo. Vabbè.
0: Vabbè, dai, 3332688688, vediamo che cosa tirate fuori dal cappello a cilindro.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrire di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: e Gue siamo sempre in mezzo ai casini. E i casini di oggi cosa riguardano?
1: Tu sai che riguardano i vari
0: cosa stavi pensando?
1: Altro, no, stavo guardando. Ciao. Perché come al solito
0: ti ricordi,
1: ti interrompo solo,
0: ti ricordi quando facevamo il cervello?
1: Ah sì, certo. No, sai cosa sta guardando? Che come al solito noi abbiamo della gente che evidentemente fa parte del club degli ignoranti quando risponde. Perché mi scrive: ciao, chi poteva essere il primo personaggio? Uno dice ne hai migliaia di persone. Cosa potrebbe venire fuori? Franco Trentalance.
0: Franco Trentalance
1: per la talpa. Allora, per chi non lo sapesse, è un attore porno. Hard, sì. Ok. Che vabbè, ha proseguito la sua carriera dando anche informazioni.
0: Però dicono che abbia il pisello piccolo.
1: No. Non
0: come
1: sapevo,
0: sei preparato?
1: Non sapevo che fosse un attore, poi ho visto tutti i suoi film.
0: Oh, vedi che preparazione anche il nostro.
1: Cioè, quindi lui prima non sapeva chi fosse, poi aveva tutti i suoi, come dire, mi sono aggiornato.
0: Ok. Perché ovviamente si parla sempre di Rocco Siffredi, perché non parlare anche di Franco Trentalance?
1: Scusa, è stato ospite anche qui da noi.
0: Posso? Spezziamo una lancia a favore di Franco Trentalance.
1: Credo che sia stato ospite anche qui da noi. Quando
0: sì,
1: ha presentato
0: è venuto
1: il libro.
0: Non è altissimo, Non è.
1: Andiamo avanti.
0: Ti dico, non è molto alto.
2: Stani e Katia, perché si sono innamorati nel reality. Sì, e poi si sono messi insieme e li ho visti anche dal vivo.
0: Che bello.
1: Sì. Sono ancora insieme. Sono ancora insieme perché hanno superato un momento molto molto difficile dopo la nascita della prima figlia.
0: Che
1: poi,
0: bello, quante cose. Lui si occupa di golf, da quello che ho capito,
1: lui
0: di cose un po' mobili.
1: Lui ha fatto per un periodo un insegnante di golf, poi piano ha si è intrapreso la carriera di attore, ha fatto diverse cose, fiction.
0: Un po' attore della fava.
1: Poi lei invece è influencer.
0: Lei è influencer, c'è un fan. Va bene, ok.
1: Chi è?
0: C'è il citofono, vai. Porti. Attenzione, la nostra teleweb Radio Novella ritorna anche oggi, credo.
1: In versione
0: Dottor House. Non mi veniva il titolo. In versione Dottor House, non sappiamo se sia ancora ricoverata, però secondo noi sì, e la dimetteranno probabilmente oggi. Ieri era ricoverata, lo è anche oggi. Ma attenzione, ha trovato il tempo dal letto di ospedale di fare la sua considerazione.
3: Ciao, belli conti. E io mi ricordo che nel 2019 hanno partecipato a Temptation Island Ida Platano e Riccardo.
0: Punto.
3: Che erano usciti da uomini e donne.
0: Almeno ci, ha dato un paio di indicazioni in più. Nel senso che già ricordarsi di Ida Platano. Che chiedendo all'intelligenza artificiale, per velocizzare, a ChatGPT, dice che continua soprattutto a fare la parrucchiera. Quindi, come dire, ha svoltato in maniera tosta.
1: Okay.
0: Ha un salone che si chiama Maison Glamour a Bagnolo di Mello nel Bresciano.
1: Ok, e Riccardo basta.
0: Riccardo non sappiamo niente di Riccardo perché non ha neanche un cognome.
1: E quindi,
0: se però qualcuno sa dirci qualcosa di Riccardo, noi siamo a disposizione. Ecco. Qua, siamo qua.

0: per esempio, voi vi ricordate i vincitori delle varie edizioni?
1: Ma assolutamente no.
0: Perché sono andato a vedere Grande Fratello. La prima era Cristina Plevani, credo sia quella che si
1: sì, che,
0: si
1: non, che non fa più niente neanche lei nel mondo della TV.
0: Flavio Montrucchio, il secondo.
1: Che fa Flavio Montrucchio? Ha provato a far l'attore, ha provato a far
0: Floriana
1: l'attore.
0: Floriana Secondi.
1: Che è arrivata
0: terzo,
1: prima?
0: Terzo. No, terza edizione.
1: Terzo Grande Fratello vincitrice, sì, e lei fa la Pierre.
0: Serena Garitta.
1: Chi?
0: Serena Garitta.
1: Sì, sì, adesso me la ricordo. Ci pensi, poi dopo ti vengono in mente le facce.
0: Jonathan Cascianian.
1: Anche lui, boh, non lo so che fa. Fa l'opinionista ogni tanto.
0: Sì, Augusto De Magni.
1: Un po'. Augusto De Magni non era quello che era stato sequestrato?
0: Sì, era
1: quello che era stato sequestrato, figlio del...
0: Tu sì. Per esempio ti ricordavi, perché è stato segnalato da un amico, Eleonora sì. Daniele, che adesso conduce tra l'altro lei, perché fa...
1: Beh, lavora in Rai, conduce alla mattina in una di quelle fasce che secondo me sono delle fasce protette, nel senso che non hai un ascolto mega galattico, però sei, diciamo così, una che accompagna le casalinghe la mattina e quindi più di tanto non ti rompono le balle e puoi star là un sacco di tempo.
0: Però Eleonora Daniele è praticamente diventata conduttrice televisiva, ma aveva partecipato al Grande Fratello nel 2001.
1: Spero fosse un po' più... Tu hai visto come cioè quel programma lì che conduzione richiede?
0: Sì.
1: È sempre molto seria. Molto, molto triste,
0: perché fa delle cose, parla di cronaca.
1: Poi parla di cronaca molto cruda. Insomma.
0: Ma secondo me.
1: Mettiamo un sorriso su. No, vabbè, insomma, non esagero. Però, insomma, dai, sorrisino un po' di più.
0: Attenzione, perché c'è gente esperta che dice: Flavio Montrucchio è il marito di Alessia Mancini e conduce su Real Time Primo Appuntamento e su Rai 2 ha condotto un programma di mezzogiorno. Ciao Anna Maria.
1: Vedi che Anna Maria è super mega preparata. Attenzione alla perla al citofono adesso.
2: Uno che mi ricorda il reality, Tommy V, quando ha tradotto in diretta la frase in veneziano che sboro.
0: Pensa, per tutto quello che...

0: I Blur con Girls and Boys qui su Radio Company. Questo è il Belli Conte 4.0. Oggi stiamo andando in cerca di personaggi che hanno partecipato a un qualunque reality che generalmente la gente non si ricorda, ma fatalità, voi di quel personaggio vi ricordate.
1: Ne abbiamo tirati fuori un po'. Riccardo Guarnieri si chiama
0: l'amico della parrucchiera, l'amico della parrucchiera.
1: Lavora in un ristorante di lusso in Salento.
0: Ah, adesso. L'amico di Ida Platano.
1: Sì, esatto.
0: L'amichetto di Ida Platano.
1: Dovrebbe lavorare in un ristorante di lusso in Salento.
0: Ah, che bello.
1: Quindi potrebbe anche ascoltarci, salutiamo.
0: Lo salutiamo. 3332688688, personaggi che hanno partecipato a un reality qualunque che voi vi ricordate perché.
2: Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: posso raccontare, ma non posso raccontare. Bene. Te lo racconto velato. A un certo punto scendono dalla macchina e sembrava la scena iniziale di The Wolf of Wall Street. Basta.
1: Ah, ok.
0: Dico altro. Vabbè. Così.
1: Allora, attenzione, fra i vari personaggi citati, beh, c'è Luca Argentero che è diventato un bravo attore, ma l'avevamo detto anche noi all'inizio della trasmissione. C'è qualcuno che ovviamente, pace all'anima sua, ricorda anche sicuramente
0: il grande
1: Taricone, che è stato attore. Poi,
0: effettivamente sì. Poi escono questi due personaggi qui: Daniele Bressan, di cui io non ricordo, e poi Mauro Marin. Che in realtà è stato protagonista ultimamente di un fattaccio di cronaca, nel senso che pare che abbia alzato le mani dove non doveva, insomma, fa un po' di casini, pare che ce li abbia, insomma, non abbia trovato, come dire, una strada pace. Proprio perfetta, e pace con i suoi demoni. Ma detto questo, senti qua, attenzione, contributo dalla regia.
2: Io mi ricordo Racida di MasterChef, me la ricordo perché mi stava proprio sui coglioni.
0: Detto questo, club degli ignoranti. Io non me la ricordo lei.
3: Radio Company, do sta notizia. Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate. Dovete oggi mandarci una definizione inventata da voi su una parola che vi stiamo per dare. Di questa parola non vogliamo ovviamente la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata, per poter entrare nel club, ma anche per portarsi a casa la tessera del club.
0: Faccio un esempio: se la parola fosse questo neologismo GFino, che cos'è? La GFino?
1: Sì.
0: Le GFino? Lo GFino? Il GFino, insomma,
1: GFino
0: o GFino, vedete un po' voi, GFino. 3332688688, potete cambiare l'accento, non separare la parola e eventualmente costruire una parola composta dal significato che ovviamente dovete ricreare voi. Ripeto il numero: 3332688688, per mandare le vostre proposte di nuove parole, di nuovi significati. La parola con cui giochiamo oggi è GFino.

0: Lo stile, la classe e l'eleganza qui nel Club degli Ignoranti.
1: La definizione di oggi è GFino. Allora, il GFino è un incrocio tra una giraffa di mare femmina e un delfino maschio.
0: Ah, e quindi nasce il GFino.
1: E lì nasce il GFino è quel maglioncino che dopo la prima volta che lo indossi lo butteresti via.
0: Ah, ok.
1: Hai messo il golfino, poi diventa GFino, la seconda volta lo butti via, capito?
0: Sai perché mi viene in mente

0: il maglioncino, quello
1: quello elegante
0: del Diavolo Veste, no, quello del Diavolo Veste Prada.
1: Ah, ok, ok.
0: In quel colore fastidioso.
1: Il GFino, ragazzi, è un gatto felino fino educato. Ciao Dadino. Tutto in rima.
0: Sono ancora sul maglione io.
1: Sì,
0: scusa. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: GFino è cadetto della scuola della Guardia di Finanza.
3: Il GFino è il cucciolo della giraffa.
0: Ah, vedi, mi piace molto il GFino, è un cadetto della scuola della Guardia di Finanza, non è male.
1: C'è stato un altro che avrebbe detto la stessa cosa.
0: Beh, però è simpatico. 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi è GFino.

0: Le ignoranti, sentiamo con Geffino come avete ricreato il significato della parola.
1: Geffino, maglione dolce vita con maniche larghe. Mm-hmm. Però poi mi arriva subito dopo una definizione che dice maglione senza maniche in cotone leggero.
0: Ragazzi, quindi mettetevi un po' d'accordo qui, eh.
1: Allora, il Geffino è il nuovo grissino della Roberto, mm-hmm, aromatizzato al gelsomino.
0: Ah, buono deve essere.
1: Lo conosci?
0: Allora, la marca sì, la conosco, questa aromatizzazione no.
1: Allora, qua, ciao belli, Geffino è il grande fratellino per bimbi VIP, è un po' giallino.
0: Un
1: perché,
0: po' giallino,
1: perché è riferito
0: sì,
1: sempre
0: sì,
1: al grande
0: giallino.
1: Fratello.
0: Sentiamo allora, che c'è il citofono? Dai, sentiamo che c'è il citofono.
2: Geffino è un garibaldino quando non esisteva il grande fratello.
3: E il Geffino è il bambino del delfino.
4: Ciao ragazzi, da già tesserato, io lo Geffino lo uso per dare l'acqua all'erba in giardino.
5: Io mi ricordo che il Geffino è quello che partecipava al grosso fratello, mentre c'è il Gegrosso che partecipava al piccolo fratello.
1: Ah, ok. Geffino, nome maschile per una persona esperta di moda e pettegolezzi che trovi nei club culturali. Questo non mi
0: bello
1: dispiace.
0: Anche questo. Bravi, bravi, bravi. Adesso ci fermiamo, valutiamo un po' tutto e vi faremo sapere chi è che si porta a casa oggi la tessera del club degli ignoranti.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: simpatico e rilassante da Momento Luna Park. Chiudiamo la puntata premiando chi?
1: Premiando Claudia, che ha scritto Giaffino, nome maschile per una persona esperta di moda e pettegolezzi che trovi nel club culturale.
0: Ah, quindi tu vai al club culturale, vero?
1: Trovi Giaffino.
0: Certo. Ciao poveri, avete mai parlato con Giaffino? Io no. La nostra amica sì, a cui dedichiamo il can can. Baila, baila, pipa, pipa, baila,
1: no!
0: Baila,
1: pipera.
0: Non si può ballare?
1: No, non si può ballare, non si può fare altro, può ballare quanto vuoi.
0: Preferisco altro.
1: No, sapevo.
0: Baila, baila, pipa, no! Baila, torniamo domani, in alto le mani. Ciao poveri! E due minuti.
2: Radio Company Time.
0: Io sono con te, DJ Megalo, ciao!
3: Radio Company ha scelto... Sì, Street Italian Food.

0: White Girl Wasted su Company. Amici, buon pomeriggio. Ciao Chicco.
1: Ciao Joe.
0: Salutiamo
1: buongiorno.
0: Anche Stefano Conte. Ciao Ste, come va oggi con
1: Stai
0: la tosse?
1: Un po' meglio?
0: Tutto bene?
1: Bene. La come... febbre ibizenca.
0: È incredibile, quando va in ferie sta male, quando torna al lavoro, quando praticamente fa il lavoro della sua vita, la sua vocazione torna a risplendere di luce propria.
1: Ma smettila di andare in ferie.
0: Ma infatti, chi se ne frega.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Ma buongiorno, dai che è giovedì 17 di settembre, i piscalli iniziano adesso, vanno avanti per 2 ore, alle 16 se tutto va bene, quasi puntuali dovremo finire, forse.
2: Quasi
1: se...
2: puntuali, sì. Vabbè, tu lo sai che poi lo sanno tutti anche all'interno di questa radio, che io e te siamo molto precisi con gli orari, noi iniziamo il programma ad una certa e finiamo il programma ad una certa.
1: Quindi l'abbiamo iniziato alle 14:06, finiremo
2: alle... Ma non è
1: alle...
2: vero, dai, non è vero, assolutamente. Amici, buon pomeriggio in questo giovedì 17 di settembre, oggi finalmente le temperature si sono abbassate drasticamente.
1: Tra l'altro,
2: quindi va benissimo.
1: Che ha piovuto contro le finestre di casa, non è una bella cosa.
2: In
1: mi ha bagnato
2: senso?
1: Le zanzariere, mi ha fatto tutto un casino.
2: Scusami, chi se ne frega, le zanzariere non è che le devi asciugare.
1: Ho
2: le
1: capito,
2: fuori,
1: però
2: sì, voglio dire,
1: diventano un po' troppo
2: umide. Che cavolo è? Si raffreddano pure le zanzariere.
1: Sì, rovinano.
2: Si rovinano. Ovunque voi siate, ovviamente potete farcelo sapere. Quindi, come al solito, 333-2688-688. Potremmo cominciare da un po' che non lo facciamo, chiedendo qualcosa di completamente no sense.
1: Ma non ne
2: alle
1: abbiamo
2: persone.
1: Voglia.
2: Non ne abbiamo voglia. Oddio, però potremmo partire. Dove siete? Così? Dove
1: ma
2: siete?
1: Dai,
2: state lavorando, non lo state facendo? Qualcun altro che invece ha scelto il periodo migliore per andare in ferie, cioè questa settimana?
1: Beh, da un'altra parte magari è bel tempo.
2: Per esempio, guarda, qualche giorno fa parlavo con una nostra collega, Loredana, e Loredana mi diceva: io anni fa andavo proprio in vacanza in Puglia in questo periodo perché non trovavi nessuno.
1: In che paese? Non ho capito.
2: In Puglia, non è un paese, è una regione. E comunque volevo dire che in regione, in quella regione, il bollo è stato già tolto da molti anni.
1: Non esiste neanche l'assicurazione da quelle parti lì. Dai, non ci sono neanche le banche. Dai, che c'è ancora il cuscino.
2: Si parte, c'è Kungs con Getaway.

0: Booms, Boys Noise con Getaway. State ascoltando i Pischelli, è solo l'inizio di questa penultima puntata della settimana.
1: Mi piace come la gente si stia prenotando per il comp'anniversario.
0: E in anticipo,
1: tra l'altro. Cosa sta succedendo, ragazzi? Avevamo capito che questo momento mezzo vi annoiasse. Invece no. Invece no, perché alla
0: perché
1: fine
0: cambieranno cose.
1: Dai, non dirlo, ancora dobbiamo parlare con il nostro direttore.
0: Ma è già Giardini. Deciso.
1: Ma è già deciso da chi? Da
0: tu
1: dove?
0: Sai che noi pensiamo le cose e andiamo da Mauro solo per avere delle finte approvazioni.
1: È vero, bravo. Amici, ancora buon pomeriggio. Noi siamo i Pischelli. Piccola pausa, molto veloce, tra poco torniamo.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
12: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
13: Anche senza gridare.
12: La radio rende
11: famosi. Occhio, anzi orecchio.
14: Tempo di pensare all'estate.
15: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
16: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
15: Radio Company Summer Tour 2026.
16: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Fly con Animal su Radio Company ci portano al penultimo Millennium Mix della settimana. Sono tre i dischi scelti da Mauro Tonello. Iniziamo con i Muse e la loro Madness.
1: Millennium Mix, i successi.

0: Sempre tra i dischi del Millennium Mix si conclude questo proprio con B.O.B., Jesse J, Price Tag, poco prima invece sia con Chandelier, mentre all'inizio proprio i Muse con una canzone che non sentivo da un po' e appunto si chiama Madness.
1: Ringraziamo Mauro Tonello. Bravo. Che diciamo in fondo agli archivi della radio recupera sempre delle chicchettine incredibili.
0: Assolutamente sì, Millennium Mix che tornerà domani, ma adesso invece il comp'anniversario, quindi
1: tutto a posto per oggi. Ma potete ragazzi, anche darvi una calmata, vorrei dire.
0: Infatti c'è gente che ci minaccia, se non chiamate oggi mia figlia vi ammazzo.
1: E noi che pensavamo di
0: fare un taglio totale, invece no, dai, comp'anniversario che ovviamente resisterà fino all'alba dei
1: cambierà
0: tempi.
1: Cambierà forma però, dai, possiamo
0: ad ogni
1: dirlo
0: modo,
1: questo.
0: Allora, non dire cose, non promettiamo cose che
1: ma
0: poi non siamo in grado di promettere.
1: Ma
0: lascia
1: forma
0: perdere.
1: Vuol dire qualsiasi cosa.
0: È come dire, guarda, toglieremo l'IMU, non è vero, non riusciamo a fare certe cose noi.
1: Non l'hanno tolto
0: intanto. Non l'hanno tolto, attenzione, vabbè. Per un anno. E poi bisogna vedere comunque, finché deve passare la gazzetta ufficiale, deve esserci l'iter di approvazione, quelle robe lì. Chi
1: va bene, tra poco comp'anniversario, due posti belli che occupati, ma per i prossimi giorni basta andare su Radio Company. Company.com, sezione comp'anniversario, oppure
0: all'interno della nostra applicazione, ovviamente Radio Company, potete scaricarla l'app tranquillamente ovunque voi siate. Oltre ad ascoltarci potete anche compilare il form del comp'anniversario. Ragazzi, ricordato tutto, ci risentiamo tra poco con le due telefonate.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscella. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Prima chiamata del companniversario. Dall'altra parte abbiamo Amir. Ciao Amir, benvenuto.
2: Pischelli.
1: Ciao Amir, come vedi, appunto, è una, come vedi, come senti,
3: è un giovane pischello anche lui.
1: Un giovane pischello, perché Amir, oggi succede una cosa importante. Che cosa succede?
2: Il mio compleanno.
1: E allora auguri, tanti auguri Amir per il tuo compleanno. Auguri.
3: Auguri da tutti noi di Radio Company,
1: esatto.
3: E anche da chi ti scrive questo bel messaggio. Un grandissimo augurio di buon compleanno ad Amir, che oggi compie 9 anni. Firmato papà, mamma, Sara, che ti vogliono un mondo di bene.
1: Certo.
3: Sei speciale per noi e illumini ogni giorno con il tuo sorriso.
1: No,
3: tanti auguri, campione.
1: Allora Amir, cosa ti hanno regalato? Sì, abbiamo capito. Cosa ti hanno regalato i tuoi genitori, Amir? La PlayStation. Alla faccia, oh.
3: Porca miseria.
1: La PlayStation.
3: È pronto per GTA 6 lui.
1: Ma veramente, cioè, no, neanche, è un po' troppo per un bambino di 9 anni.
3: Ma
1: GTA
3: vabbè,
1: 6,
3: ormai,
1: voglio dire.
3: Insomma.
1: La PlayStation. Beh, allora congratulazioni e soprattutto divertiti. Come festeggerai? Farai anche una festa con i tuoi compagni di classe?
2: Sì.
1: Sì, mi raccomando, hai invitato tutti?
2: Sì.
1: Sicuro? Non è che hai lasciato qualcuno fuori dalla porta?
3: No, perché
1: poi si fa così ogni tanto. Hai invitato tutti,
2: no,
1: vero?
2: No.
1: Bravo, bravo Amir, mi raccomando, condividere è importante. Va bene Amir, allora tanti auguri di buon compleanno, saluta i tuoi genitori che sicuramente saranno lì vicino a te e goditi questa PlayStation, ok?
2: Grazie mille.
3: Ciao
1: Prego,
3: Amir.
1: Ciao bello.

0: Feel So Good su Radio Company, seconda chiamata oggi confermatissima. Possiamo dire che il nostro carrello si è riempito.
1: È andata bene oggi, diciamoci la verità. Abbiamo dall'altra parte Filippo.
0: Ciao Filippo.
2: Ciao Pischelli.
1: Come stai? Come va?
2: Bene, sono a casa in ferie forzate, ma tutto ok.
0: In ferie forzate perché? Che hai fatto?
2: Perché a lavoro mi sono fatto male al braccio, adesso lo sto recuperando.
1: Comunque è incredibile.
0: Di la verità, non ti davano le ferie, ti sei buttato da una scala.
1: Infatti, è quello che hai fatto.
2: Esatto. Bravo.
1: Senti, per quanto ne hai ancora col braccio da stare a casa?
2: Ma in teoria un altro paio di mesi, ma
1: cosa?
2: Sto recuperando mesi? Mesi? Aspetta,
0: perché sento il rumore delle onde in sottofondo?
1: Mesi? Senti,
2: ma sono al mare, c'ho anche un paio di ragazze qui con
0: alla
2: me.
0: Faccia.
2: Non ditelo a mia moglie.
1: No, non ti preoccupare, senti, tanto noi ci stiamo mettendo in contatto con l'INPS. A proposito, sono già passati? Sono già passati o non ancora?
2: No, non ancora.
1: Senti, se sei così gentile da darci il tuo indirizzo, ma giusto per farti arrivare qualcosa.
0: Sì, sì. Le magliette.
1: Allora, a parte gli scherzi, Filippo, sappiamo che oggi per te è una giornata importante, che succede?
2: Che compio gli anni.
1: E auguri! Poverino, con il braccio ingessato, chissà che è successo. Tanti auguri di buon compleanno da tutta Radio Company, ovviamente, ma anche da parte nostra, cioè i Pischelli. C'è un bel messaggio per te e dice questo: tantissimi auguri, anche oggi per te è arrivato il momento di tirare fuori il portafoglio, paga da bere, grazie, stasera passiamo. Ancora auguri da tua sorella, tuo fratello, mamma, moglie, figli, nipote, Agenzia delle Entrate, INPS, Stato.
0: Ok, tutti praticamente.
2: Sì. Tutti.
0: Ma che solo l'FBI.
1: Sì, tra l'altro col portafoglio per pagare in cash per la famiglia, mentre per quanto riguarda l'INPS solo F24.
0: Sì, esatto.
1: Per forza.
0: O pago PA.
1: Esatto. Vabbè, Filippo, ci dispiace che tu lo stia, diciamo, passando in questo modo, però vabbè.
0: Però almeno sei in ferie, dai, guarda il lato positivo.
1: Sei tranquillo, ecco.
2: Sì, ma sono in relax.
1: In relax. Va bene.

0: Ready, tra l'altro, canzone molto molto particolare che racconta praticamente del suo rapporto con il proprio fisico, e tra l'altro 14 luglio 2027 sarà anche a Milano. Quindi sì, comprate il biglietto perché io l'ho comprato, sì, appunto, ci vediamo lì ragazzi.
1: E tra l'altro la scorsa settimana siamo stati insieme 5 giorni, sì, e questa è stata colonna sonora di tutti i nostri viaggi in macchina.
0: Ma quanti bei piantini!
1: Quindi appena vedrò Sombre gli metterò le mani addosso, immaginavo. Okay?
0: Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, mi raccomando, tra poco stiamo studiando qualcosa per voi. Io in realtà mi piace quello che ti ho appena proposto, ma da capire se effettivamente è fattibile nel corso della prossima ora.
1: Andiamo a prendere un caffè e decidiamo.
0: Va bene, piccola pausa, tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Lei è Madame, mama, non mama. L'hai mai fatto il gioco con le margherite?
1: No, non l'ho mai fatto, però per esempio...
0: Vuoi delle margherite?
1: Assolutamente no, gioco molto analogo, quello di prendere la lattina e di fare A, B, C, D per togliere la linguetta. Per capire un po' se effettivamente quella lettera, la prima di quel nome, poi
0: da lì
1: arrivata.
0: Nasce il gioco della bottiglia.
1: Assolutamente sì. Amici, le 15 e un minuto a Company.
0: Che è successo
2: Radio
0: oggi?
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Sienna Spyro con Material Lover su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Si incomincia seconda ora dei Pischelli fino alle 16 insieme in questo giovedì 17 di settembre. Abbiamo bisogno di voi perché oggi facciamo uno di quei giochi che mette alla prova A, la vostra capacità di comunicazione, B, la vostra capacità nel fare vocali, C, capire se riuscite a parlare come parlano i vostri nonni.
1: Sì, il tutto nasce da una sessione di Argument Scouting,
0: sì,
1: detto anche scrollare Instagram a caso per passare il tempo, e abbiamo trovato un argomentino che effettivamente può nascere dalle ceneri di dimmi,
0: certo,
1: che lavoro fai senza dirmi che lavoro
0: non
1: fai,
0: è quello,
1: ma alziamo l'asticella quest'oggi, quindi al 333-2688-688 dovete dirci che lavoro fate, ma come se lo raccontassero i vostri nonni.
0: Che chiaramente i nonni molte volte, soprattutto quando si tratta di alcuni lavori magari complicati, i nonni non riescono a definire o a dare la giusta interpretazione,
1: No.
0: Quindi a volte inventano.
1: Allora, cosa potrebbero dire i miei nonni?
0: Allora, mia nonna, per esempio, quando le ho detto, sai nonna, io parlo in radio, ovviamente la prima domanda che mi ha fatto, ma quale radio è?
1: Io su che canale?
0: Su che canale, su che canale, chiaramente. E poi una volta mi ha detto, ma io ho messo su Rai 1, ma non ti ho sentito.
1: Vabbè.
0: E quindi lei va a dire agli altri, io lavoro per la Rai, saluto la mamma Rai, saluto ovviamente tutto il gruppo Sfera e Company, ma no, non lavoro per la Rai.
1: Mio nonno potrebbe dire che faccio lo spinner in radio.
0: Lo spinner?
1: Sì, perché speaker è difficile.
0: È
1: da
0: difficile
1: dire.
0: Da dire, sì sì, è uno di quei lavori che chiaramente non ha l'approvazione secondo me dei nonni.
1: Oppure
0: quindi
1: potrebbe dire, no ma mio nipote non lavora.
0: Non lavora,
1: ha
0: sì.
1: Ha un grande hobby.
0: Ha questa passione, esatto. Dai, allora, 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali. Diciamo che forse i vocali anche un po' più belli da ascoltare.
1: Simulate la voce del nonno e della nonna.
0: Se riuscite, comunque. Allora, quella volta che avete provato a spiegare il lavoro ai vostri nonni, ma chiaramente loro non l'hanno capito. Quindi com'è che spiegherebbero il vostro lavoro?
1: Arriva una persona dai vostri nonni e fa, che
0: lavoro
1: fa
0: tuo
1: nipote?
2: Lui è salto sulle impalcature.
0: Fa cose, no? Magari lo spiega anche in maniera un pochino buffa. Chissà se vi è mai capitata una situazione del genere. Dai, 333-2688-688, vediamo un po' che cosa esce fuori.

0: Lost Frequencies e Matthew Koss con Don't Leave Me Now su Radio Company, 15:10. Allora, dovete immaginare vostro nonno o vostra nonna che racconta agli altri il vostro lavoro.
1: Sì.
0: Come lo direbbero?
1: Chiaramente molti lo direbbero in dialetto. Sappiamo che si perde anche un pochino di magia, ma insomma ditelo in italiano. Va bene lo stesso se poi arriva in dialetto, chiaro, però
0: ma ecco,
1: in
0: italiano, un po' di traduzioni.
1: Un po' di traduzione magari per tutti quanti. Ad ogni modo, abbiamo dei vocali, sentiamo il primo.
2: La dico in italiano, ma in dialetto ovviamente renderebbe di più l'idea. Niente, mio nipote cosa fa mio nipote
1: cosa
2: la mattina?
1: Fa?
2: Va in ufficio,
1: sì,
2: parla con un po' di gente, tutti nervosi,
0: riunioni,
2: paga un po' di bollette,
1: sì,
2: la sera fa riunioni, problemi e basta.
1: Sì, è vero, per esempio mio nonno non è proprio, quando gli chiedono che lavoro fa tuo nipote, mio nonno dice: mio nipote aveva un lavoro a 10 minuti da casa e ha deciso di fare una roba che tra l'altro lo ucciderà perché fa 50 minuti di strada ogni giorno ad andare e a tornare.
0: Già con un piede
1: sì,
0: nella
1: io ho detto: mamma mia, nonno, guarda che puoi dire. Cioè, io ho detto: dovresti essere orgoglioso, no?
0: Sì.
1: Nel momento in cui ti chiedono che lavoro fai, è molto semplice: mio nipote parla in radio.
0: Dovresti imparare a utilizzare il telegrafia, no? Così tuo nonno finalmente dice: fa la radio.
1: Sì, vabbè.
0: Poi c'è Cristina, mamma di mio marito.
1: Sì.
0: Lui lavorava come autista autobus, quella volta la Hachigas, ed era un bodybuilder. Alla domanda: ma suo figlio è un bodybuilder? Lei ha risposto: no, lavora alla Hachigas.
1: Ecco, vedi, brava d'altronde, no? Beata ignoranza ogni tanto.
0: Sì.
1: 3332688688, quindi immaginate vostra nonna, i vostri nonni in generale, che spiegano il vostro lavoro. Quindi arriva una persona, l'amica della nonna, e fa: senti un po', ma tua nipote che lavoro fa? Secondo voi come andrebbero a spiegare il vostro lavoro?
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
4: Pischelli! Spot!
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
14: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
15: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: Belli fino alle 16. Allora dovete immaginare i vostri nonni, sì, che raccontano il vostro lavoro. C'è anche chi ne imita il tono e quindi possiamo mettere l'audio di Domenico che, certo, mi ha fatto un sacco ridere.
1: Domenico, bravo, perché tieni a specificare. Allora, imito una voce da vecchio. Vabbè, non so che vecchio ha conosciuto nella sua vita, però non importa.
2: Schelli, se... faccio la versione con, sì, la voce da anziano.
0: Dai. Ti amiamo noi.
3: Mio nipote faceva umilità. Cioè, non sparava, stava con i computer.
1: Computer.
3: Faceva le cose militari dentro al computer. Poi controllava le password e i soldati. La mattina si metteva la mimetica e faceva parte dei carri armati.
1: Va bene, ok. Allora mi fa ridere perché è vero, dicono computer. E mio nonno dice anche, no, internet.
0: WhatsApp com'è? WhatsApp.
1: Non credo neanche che sappiano la parola WhatsApp, però c'è da dire che storpiano un po' magari alcune parole italiane. Saluto mia nonna e le dico: nonna, non si dice salciccia, ma salsiccia. Però va bene.
0: Hai
1: mangiato la salciccia di oggi?
0: Il samafaro?
1: La salciccia. Semafarao, esatto. Poi. Allora, abbiamo un altro messaggio.
4: Allora, se avessero chiesto a mio nonno che lavoro fa, sì, suo nipote, lui avrebbe risposto così in dialetto,
1: certo,
4: veronese. Ah, me ne odo, va in giro per la ditta, va a vendere la roba che produce dentro.
1: Ecco, vedi, quindi va in giro per l'azienda e vende quello che produce dentro, dai.
0: Poi, mio nipote guida uno di quegli affari lunghi che portano i sassi. All'autotreno.
1: Ah, l'autotreno, ok. Allora, poi aspetta, abbiamo anche Jessica Juan che scrive: ciao Pischelli, se ai miei nonni chiedessero che lavoro fa suo nipote, di sicuro gli risponderebbero così: mio nipote fa fotografie e crea cose con le immagini e il legno. Ok, bene. E in più la nonna gli risponderebbe in dialetto calabrese barra friulano, quindi una combo atomica, e il nonno gli risponderebbe rigorosamente in friulano.
0: Sì.
1: Sì,
0: che noi friulani intendiamo, no? Se un calabrese ci fa una domanda, noi rispondiamo in friulano.
1: È bello perché ci si intende tra due regioni che sono in realtà da un estremo all'altro.
0: Arrivano comunque dal latino.
1: In qualche modo siamo tutti fratelli, caro amico mio. Dai, 333-2688-688, come spiegherebbero i nonni il vostro lavoro? Che cosa direbbero? Come lo direbbero?
0: Soprattutto
1: è quello che ci interessa. Radio

0: I Medusa con Paradise su Company. Allora, altri messaggi, messaggi che fondamentalmente raccontano un po' come spiegherebbero i vostri nonni il vostro lavoro. È sempre molto difficile quando si parla di lavoro, è sempre molto complicato quando i nonni, magari anche con la loro giustamente cultura, eccetera, eccetera, provano a spiegare che cosa combinano i propri nipoti.
1: Immagina di essere un project manager in una grande azienda, cioè, come e loro dicono: ma è un
0: No, non riesco neanche a dirlo, dico
1: Menage à trois.
0: È incredibile come il nonno sappia il significato di certe parole francesi.
1: Vedere le cronologie dei nonni.
0: Allora, abbiamo alcuni messaggi in dialetto, ce ne rendiamo conto, un vocale al volo.
2: E ora praticamente me ne uno fa che lavoro che fa forza perché va a saltarti un dedo.
0: Cosa? Un dito?
2: Salta un dito? Praticamente il così se legno me ne uno.
0: Sì.
2: E fa chi disegni de soretto e sia i amari. Mi si è porte, ecco che lavoro lì è il fameneodo.
0: Suo nipote praticamente lavora con legno.
1: Deve aggiungere te che andare al piano. Salutiamo, pace all'anima sua. Poi ciao compagni, mia nonna direbbe me ne voda accuse vestiti.
0: Quindi
1: in questo
0: nipote
1: caso faccio la sarta.
0: Esatto. Poi abbiamo un altro messaggio, sentiamo un po' che cosa dice questo.
3: Ciao Pischelli.
0: Ciao.
3: Mia nonna direbbe me ne vodo e butta su i cosi là che te controlla,
0: controlla.
3: E sulle macchine, quelle robe lì, insomma, dai.
1: Controlla sulle macchine.
0: Che controlla sulle macchine? Tipo dashcam? Che cavolo
1: dashcam
0: fa?
1: Produce le dashcam?
0: Non ho capito, non abbiamo capito manco noi effettivamente il lavoro.
1: Poi Eros, mio zio dice sempre che vado in giro a perdere tempo e a buttare via soldi di gasolio. Ma è non quello, c'hai detto il lavoro.
0: È quello che dice praticamente mio nonno, butto tempo e soprattutto rovino, distruggo macchine e consumo un sacco di benzina.
1: Ma gli hai detto
0: vero
1: tuo nonno che porti a casa 5.000 euro al mese?
0: Sì, figurati, dai, 333-2688-688.
1: Immaginate che una persona chieda a vostro nonno o a vostra nonna che lavoro fa tuo nipote, cosa risponderebbero? Company, Radio Company. Che nome dai ad un sogno?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Jubel con Ocean House su Radio Company alle 15.34. Possiamo mettere subito l'audio di una mia.
1: Ma lo vuoi già giocare così? Allora, sì, compaesana, però dice una cosa bella. Vai. Senti qua.
2: Ciao Piscelli.
0: Ciao.
2: L'ultima cosa di mio nonno, quando gli hanno chiesto che lavoro facessi io, sapendo che avevo cambiato lavoro.
0: Senti che romanticismo.
2: Premetto, io faccio l'assistenza domiciliare alle persone anziane. E mio nonno ha detto: ah, non dico in friulano, però
1: va
2: è possibile anche
1: okay.
2: In italiano. Inete culo ai vecios.
0: Pulisce a sedere agli anziani, dai.
2: Traduzione.
0: È un po' dispregiativo, però.
1: Allora, è un po' dispregiativo.
0: Il friulano è molto diretto.
1: Non
0: comunque,
1: fanno
0: non
1: solo
0: fa
1: quello, non fanno solo quello, però si fa anche quello, chiaramente.
0: Tocca,
1: va bene, ti tocca, esatto. Amici, ritorniamo tra poco con altri messaggi.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
4: Ciao, Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 79 02.
5: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campagna, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campagna. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campagna per una rapida ripresa economica.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: rispondere in una maniera non del tutto completa, perché nella maggior parte dei casi quando voi gli spiegate qualcosa i nonni, per ovvie ragioni, capiscono il 50%, esatto, metà, e poi aggiungono delle cose. Per esempio Daniela scrive: mia nonna ha detto ad un nostro conoscente, lei fa sì dai quel mestiere dove mette le mani lì. Per intendere ginecologa, insomma,
1: sì, sì, sì. Stereotipo, quindi, poi tra l'altro
0: stereotipo, sai, esatto, sempre. Poi,
2: ciao, mia nonna direbbe mia nipote va via con i tori.
0: Va via con i tori?
2: E non son cosa le fa, se che la sciori che ciapa la becca e poi le lavarda.
0: Valentina, traduzione, perché non abbiamo capito assolutamente niente.
1: Un friulano, un pugliese, la vedo difficile.
0: Poi ciao Pischelli, ci danno un'indicazione, un consiglio. Sì. Comunque questo giochino lo dovete fare anche chiedendo ai bambini il lavoro dei genitori. Potremmo farlo.
1: Al contrario, sì.
0: Cioè, esatto, come... vabbè, ma a quel punto dovremmo chiedere ai bambini.
1: Sì, vabbè, noi genitori chiedono, fanno l'intermediario, chiedono ai bimbi e poi la risposta ce la mandano. Dubito che un bimbo di 8 anni abbia
0: il telefono. Io avrei risposto... Lavori? Cosa? Io non lo so.
1: A dire il vero, io in 26 anni ancora non ho capito nello specifico che lavoro faccia mio padre.
0: Davvero?
1: Però, vabbè, cose.
0: Ok. Cose.

0: Giovanotti con Gabri Ponte, si chiama DNA su Company. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi.
1: Bello.
0: È stato molto bello. Ci risentiamo tra poco con i saluti.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Hai sentito come fa proprio pezzo da, da mercoledì sera, scuola di salsa, di baciata?
1: Mercoledì
0: adesso
1: sera, però oggi è giovedì, amico mio.
0: No, ma sì, ma era per dire mercoledì sera.
1: No, sai perché lo so? Perché ho fatto mercoledì pizza, anziché un giovedì pizza, stanotte è venuto mal di stomaco. E quindi, cioè, vedi che il mio corpo è abituato, deve proprio essere regolare.
0: Hai un intestino, diciamo, complicato.
1: A proposito, aspetta, mettiamo la sigla, poi ti dico un'altra cosa.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
0: Sei mai andato, fra parentesi, tipo a serata, cioè scuola di salsa?
1: No, mi hanno detto, ho degli amici che si sono, amici coppie che si sono conosciuti in questo tipo di locali.
0: Perché vedi che la gente va per broccolare, l'ho sempre detto io.
1: Poi sì, cioè sono successe cose e sono tornati di nuovo a ballare questa cosa qua, capito?
0: Ah, quindi sono recidivi praticamente.
1: Sì, è una cosa che io non riuscirei mai a fare, vero? Mi hanno invitato. Però ho detto sempre no, perché non riesco ad ambientarmi in quelle situazioni. Cioè, io immagino che la gente si diverta, niente da dire, ma non fa per me. Anche perché io ho la dinamica tipo di un fusto di birra.
0: No, secondo me, sai che mi dai l'idea di essere proprio, cioè, un grande ballerino proprio.
1: Cosa?
0: Cioè, fa tipo Pietro Bolle, capito? Mi viene
1: Pietro
0: proprio.
1: Bolle, Pietro,
0: sì,
1: no,
0: ti vedrei anche col costumino, quello sai, col pacco. Proprio
1: allora,
0: tutto,
1: aspetta,
0: tutto
1: fermati, parliamo di cose serie brevemente. Sì. Vorrei invitare i colleghi di questa azienda, cioè di tutta questa azienda, sono tre piani.
0: Che poi non è un'azienda.
1: Questa grande famiglia.
0: Grande famiglia.
1: Grande famiglia. In quanti saremo qui dentro? In tutto il palazzo?
0: In sei?
1: No, in tutto il palazzo saremo una cinquantina che girano avanti e indietro.
0: Tutto il palazzo, dai, troppi. Ti dico troppi.
1: Sappiate che il bagno del primo piano è il bagno VIP e ci possiamo andare in tre.
0: Chi c'è, cioè?
1: Io, Mauro Tonello e l'altissimo.
0: Chi è l'altissimo?
1: Anacleto.
0: Ok. Che è il nostro editore, il capo.
1: Esatto. Quindi cioè, non tenetemelo occupato, perché sennò poi io ci sto male.
0: Ci avete capito?
1: È l'unico privilegio che è l'unico welfare che ho all'interno di questa azienda.
0: Avete capito che Pietro va a cacare nel bagno dei capi? Cioè, avete capito i privilegi? Quali immensi privilegi? Cioè, il mese scorso ho detto: senti, vorremmo darti un aumento di 500 euro. Vuoi? No, io, a me basta cacare nel bagno del primo piano. Ho detto a me quello e sono contento.
1: Tu ce l'hai presa per quello che la fai qua giù, vero?
0: No, io vado a cagare in parcheggio.
1: Bene, allora la sigla l'abbiamo già messa, possiamo già iniziare, dai.

0: qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Buon pomeriggio, Pietro. Mi sa che non ci siamo neanche presentati.
1: Non lo so. Ciao, Stefano Ferrari. Ciao anche a Jimbo, la parte tecnica.
0: Dettaglio secondario.
1: Ciao anche a Riccardo, che è uno dei nostri tecnici che è con noi. Detto anche Alice, però, per gli amici.
0: Ah, Alice? Ok, la sera dopo le 10, immagino. Molto bene.
1: A tra poco.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Dracula qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove, se non ho capito male, adesso andiamo in Australia,
1: esatto.
0: Down Under.
1: Sì, sai che non parliamo tanto di viaggi, almeno io, il sottoscritto non parla tanto di viaggi, perché è una di quelle persone che se non gli fai vedere esattamente cosa potresti vedere, cosa si potrebbe fare in un quel posto, non ho la pazienza di andarmi a cercare cosa effettivamente, insomma, può attrarre di una certa zona. Cioè per me è una ricerca, insomma, che devo fare. Invece se me la mettono lì davanti e dico, oh, che bravo, beh, bella sta roba qui, capito? Cioè carina, me la
0: quindi
1: fanno.
0: Vuoi dirmi che quando sei andato in Grecia
1: non avevo guardato niente.
0: Ah, infatti.
1: Cioè ho guardato una roba, ho detto, ah sì, bello, è la Grecia, c'è il mare, sì, a posto.
0: Infatti, ecco, sei andato così. A vedere un albero di mille anni?
1: Praticamente dovrebbe essere l'ulivo a zante, cioè sì. L'ulivo più antico d'Europa, più vecchio d'Europa.
0: Che fa delle olive?
1: Che fa delle greche.
0: Greche.
1: Sono greche. Sono greche. Allora no, parliamo invece di Australia e di questo treno che ricorda un po' l'Oriente Express, ad esempio.
0: Sì.
1: Però si chiama The Gun. Ok, è un treno di lusso, insomma, una sorta di treno da crociera che fa un viaggio di circa 75 ore, cioè il viaggio in sé dura 75 ore, ma fa tantissime fermate e passa per l'entroterra australiano, cioè si parla di un'area vastissima, si parla di qualcosa come 7 volte il Texas, cioè una cosa,
0: ho capito.
1: L'Australia è veramente
0: però
1: grande.
0: Lì non ci sono tori e checche.
1: Assolutamente no, e ti ferma, il treno si ferma in posti che sono particolarmente caratteristici o comunque sono dei posti che hanno delle particolarità e oltretutto, insomma, immagina paesaggi tipo quelli australiani, deve essere una roba incredibile.

0: possibile. Questo mi piacerebbe farlo. Allora, ha un costo un po' elevato, si parte da 2500 euro e si arriva fino a 6.000 euro. Ora poi non so esattamente la differenza, cioè cosa sia. Non so se tipo quella del 2005 a metà ti buttano fuori dal treno e dici tu torna a piedi. Però in ogni caso, insomma, potrebbe essere un'esperienza della vita.
1: E capisci? Tu la faresti?
0: Io la farei.
1: Tu hai presente che in quelle zone dell'Australia ci sono degli insetti che sono tipo grandi il doppio della tua testa?
0: Fanno da locomotiva quelli.
1: Ah, ok.

0: Francesco di Bakervat qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Qui adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, scelta rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti, lo ha detto il premier canadese Carney parlando alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'UE. Il presidente USA Trump ha minacciato pesanti dazi all'UE e la fine dei rapporti commerciali con il Canada se l'iter della partnership sarà completato. A voi la linea.
1: Arriva Fulminacci.

0: Martin Garrix, U2 qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove tra
1: dove
0: poco...
1: Tra poco arriva quel momento, diciamolo al 3, dai, 1, 2, 3,
0: là! Ecco, te l'ho detto, il momento lilla.
1: Non c'è verso,
0: lilla.
1: Non c'è verso, tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot!
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ligabue, qualcosa per te qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove è arrivato quel momento lì là, è il momento che condividiamo voi per una mezz'oretta, dicevo, al nostro numero che è WhatsApp, ovviamente 333-2688-688.
1: Ok, allora si parla da diversi giorni della questione tra Ed Sheeran e Macklemore, sì. Macklemore che ha, diciamo, speso delle parole di supporto per la Palestina.
0: La Palestina.
1: Ok, è stato espulso, cioè è stato estromesso dal tour di Ed Sheeran.
0: Sì,
1: Ed Sheeran...
0: di cui lui era praticamente... cioè come se fosse gruppo spalla, nel senso un gruppo special guest, in ogni caso.
1: Esatto, Ed Sheeran ha detto, ha cercato di ricomporre un po' tutto, ma non ci sono riuscito perché sembra che comunque non sia volontà di Ed Sheeran stesso ad aver escluso Macklemore.
0: No, ma un miliardario ebreo, signor Kraft, che non è quello della maionese, ma
1: non
0: è un altro.
1: Non è esattamente, che in pratica sponsorizza questa cosa e ha detto io non lo voglio, quindi l'hanno dovuto
0: rimuovere.
1: L'hanno dovuto estromettere, insomma.
0: E c'è una shitstorm in atto nei confronti di Ed Sheeran, anche da parte degli altri special guest che si sono rifiutati di continuare.
1: Il fratello
0: di Billie Eilish, quindi Ed Sheeran si trova in una situazione un po' complicata.
1: Perché dice non è colpa mia, non posso far niente, però ci state dando la colpa a me, cioè lui, capito, più di tanto non c'entra. E su questa cosa fuori onda stavamo un po' così discutendo su alcuni aspetti che riguardano la musica, perché la musica è tante cose, cioè oltre in sé il prodotto è anche tutto ciò che contiene la musica, e anche a volte un messaggio politico. Ok, vi facciamo questa domanda: ci sta la politica nella musica secondo voi? Cioè è un argomento che non è un po' da noi,
0: no,
1: è un
0: strano
1: argomento un po' serio.
0: C'è una domanda seria,
1: una domanda seria, forse anche un po' pesante da certo punto di vista.
0: Ma che programma siamo diventati? che fine abbiamo fatto?
1: Che brutta fine abbiamo fatto. Però la cosa ci interessa più che altro per capire anche un po' il vostro punto di vista, perché ci sono quelli che ad esempio la politica nella musica non la vorrebbero sentire, cioè vorrebbero che la musica fosse musica
0: eccolo,
1: e basta.
0: Eccolo qua,
1: ci sono...
0: proprio tendo ad estromettere tutti quelli che parlano di politica sia all'interno delle loro canzoni ma anche al di fuori, sui social, cioè per me zero, cancellati, zero. Proprio, okay. Non voglio saperne.
1: Però è vero anche che la musica è sempre stata protesta, almeno certi tipi di generi musicali.
0: Alcuni
1: parlo ad esempio del rock, del punk,
0: il
1: di queste
0: punk
1: cose. Esattamente, alla fine erano protesta, no? Su vari fronti, cioè da una parte o anche dall'altra.
0: Anche il neomelodico è protesta, comunque te lo dico.
1: Nei confronti della musica, però. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali. Tema serio, ma ogni tanto si può fare. Ci sta la politica nella musica? Punto di domanda, ci fate sapere. Grazie.

0: The Sign, Show Me Love, LB1, qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto di farci sapere, con messaggio scritto vocale al 333-2688-688, come la pensate della politica che si mischia alla musica. Ecco, cioè, se secondo voi ha senso che nella musica ci sia la politica, sia dentro le canzoni, ma anche in quello che dice, che comunica l'artista.
1: Allora, la canzone che abbiamo appena passato non parlava di politica, cioè Show Me Love, cioè parlava d'amore, capito? Doja Cat con Say So, anche quella parlava d'amore.
0: Beh, Doja Cat
1: un po' esplicito, anche,
0: parlare
1: diciamo,
0: solo d'amore.
1: Anche un pochino. Allora, ci scrivono, è certo che ci sta. Chi non ricorda l'onorevole Mastella in posa con Lenny Kravitz? Però non in quel senso.
0: È vero, e Lenny Kravitz gli disse anche, l'ho votata, signor Mastella.
1: Va bene. Abbiamo quest'audio che ci arriva dall'Australia.
0: Australia?
1: Australia, sì.
0: Aspetta,
2: ma
0: cioè,
2: secondo me è meglio lasciare la politica fuori dalla musica, perché già pensare ai nostri governi ti viene nervoso tutti i giorni solo a pensarci, e poi se li abbiamo che nella musica viviamo veramente male.
0: Allora, ci scusiamo per il ritardo, ma arrivava dall'Australia,
1: normale,
0: quindi
1: normale.
0: È partito in ritardo per quello,
1: normale.
0: Ma cioè lui dall'Australia pensa ai nostri governi? Ma
1: non
0: veramente
1: lo so,
0: pensi?
1: Sarà un italiano che è lì per lavoro, ci ha scritto, non lo so, poi tornerà.
0: Non tornare.
1: Allora, assolutamente no, nella musica la politica non deve entrare, come in nessun luogo di spettacolo, scrivono, anche se gli attori dovrebbero attenersi a fare questo e basta. Ok. Però ad esempio anche quando si tratta di, sai, si prende un po' in giro anche il mondo della politica, lì automaticamente stai facendo politica.
0: Ma quella è satira.
1: Sì, però sai. Allora, se ci stai, in Italia abbiamo Fabri Fibra, che molto spesso tratta tematiche politiche nelle sue canzoni. Grandi ragazzi, ciao.
0: Anche se lo dicevamo a microfoni spenti, lui comunque è bipartisan, nel senso, lui non le risparmia a nessuno.
1: Sì, un po' di
0: quindi
1: qua, un po'
0: da
1: di
0: quel
1: là,
0: punto di vista, certo. È un po' anche perché usa molto spesso delle metafore.
1: Sì, assolutamente.
0: E comunque ha fatto una canzone in Italia. Che a distanza di 20 anni, purtroppo,
1: sì,
0: è ancora attuale.
1: Assolutamente sì. Politica e musica ci possono stare. La musica è una forma d'arte, l'arte è comunicazione. Poi sta a chi ascolta a scegliere se ascoltare un messaggio o una melodia. Ma che ascoltatori avanti che abbiamo, però.
0: Minchia.
1: Potentissimi. La musica è musica. Non vado ad un concerto per sentire politica, ma sentire cantare. Paola, ciao.
0: Giusto, siamo d'accordo.
1: Per me ci sta, finché non diventa la protagonista, come le Olimpiadi con la Russia o alla Biennale, per lo stesso motivo. Musica, arte e sport non dovrebbero subordinarsi, ce la faccio oggi, ad altri contesti. Ciao, simpatici. Ciao.
0: Ciao.
1: Poi mi piace molto, mi piace non la politica, ma la protesta. In certi tipi di musica, la protesta è per le cose sbagliate, non per una bandiera o per l'altra. Va bene.
0: Bene.
1: Bene. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali, politica e musica. Cioè, la politica ci sta nella musica, secondo voi, oppure no?

0: Abbiamo altri 30 secondi insieme ad Egidio Ferrante.
1: La cronaca: un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana, nel Veronese. Il piccolo, di origini straniere, in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento con un esteso trauma cranico, e un bambino di 5 anni è in prognosi riservata dopo essere precipitato da un balcone da un'altezza di circa 10 metri a Montelanico, Roma. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa. Il padre era da solo in casa. Il padre è stato denunciato. A proposito,
2: stai mal per noi. Sì, te stesso. Sempre. Su Radio Company. Sempre. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
13: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
14: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.
16: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
17: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
18: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
14: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
19: C come Company, C come C Radio.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici? Oggi nella nostra mezz'oretta, quella che condividiamo, vi abbiamo chiesto se siete d'accordo con la politica mischiata alla musica, ma anche a quello che fanno o dicono gli artisti in pubblico, sì, sui social.
1: Sì, da una parte o dall'altra. Sì. Allora, ciao da Davide di Udine, sempre un estimatore dell'hip hop vecchio, ma Frankie e Energy, Caparezza, Assalti frontali, 99 posse, qui poi stiamo parlando anche diciamo di parti politiche anche abbastanza evidenti, sì, okay? Esposizioni politiche evidenti, hanno bene o male sempre parlato di politica, certo. Allora, evidente con De André, Guccini, Bennato, Bob Dylan, eccetera, più nascosta con quelle più leggere. La musica è sempre politica perché parla della gestione della vita e delle idee, delle emozioni, delle relazioni tra gli esseri umani. Perde di valore se è partitica. Va bene, sentiamo, dai.
2: Secondo me la musica e la politica dovrebbero viaggiare su binari diversi, ma il tipo, che non mi ricordo il nome, che ha tirato in ballo la Palestina, secondo me non le ne frega niente della Palestina, voleva solo attirare l'attenzione. E comunque, sì, è giusto che, come insegna la fisica, che ogni azione ha una reazione, è giusto che ne subiscano le conseguenze.
0: Okay. Le conseguenze, volevo dire, poi si è interrotto. Allora, grazie a tutti quelli che hanno mandato il proprio messaggio. Sì. Noi, a conferma del fatto che siamo per il no, cioè quindi non sopportiamo che, sì, la musica in qualche maniera si intrecci con la politica, volevamo chiudere allora questa mezz'oretta con questa canzone qua.
1: Vai! Questa è la nostra 17.6
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Go Missing, il disco dei Rooney, che è da un sacco di tempo che non sentivo. Hanno fatto qualcos'altro i Rooney?
1: Direi proprio di no.
0: Grazie Steve Sonic, grazie mille. Adesso una piccola pausa per noi.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Sport.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paolo!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
12: ti augura buon ascolto con Radio Company.
13: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
14: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
15: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
16: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
17: Radio Company Summer Tour 2026.
18: Il tuo evento e la nostra passione
19: per un'estate perfetta.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Tokas Miracle, il disco di Fragma, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il delitto di Garlasco, è stata archiviata la posizione di Mario Venditti, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia, che ha accolto la richiesta dei magistrati. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio, le prime volte che fece capolino nelle indagini nel 2017. L'ipotesi di reato rimane intatta, ma riguarda altre persone. A voi.
2: Parliamo del DJ producer inglese Joel Corey, balzato agli onori delle cronache grazie alla sua partecipazione nel 2013 al reality di MTV Jordi Shore. Sei anni dopo è arrivato il successo con il singolo Sorry, quello dell'estate sta andando bene, è Whisper.

0: Whisper qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco invece torniamo con Cervelli in Fuga, dove proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Rotti si nasce, brutti si nasce, simpatici si diventa. Su Radio Company, su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
1: C come Company. C come C Radio.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Sotto Pressure, Milo con Miami Sound Machine e adesso Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: Siamo di corsissima e quindi due categorie rimaste: Pierfrancesco Favino oppure Geopolitica. Al 333-2688-688 scriveteci una di queste due categorie per provare a vincere 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli, che salutiamo e ringraziamo. Grazie SMP, grazie.
2: Esatto, grazie SMP. Ricordatevi che c'è la F101, la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, rimuove eventuali depositi già presenti, fa bene al vostro motore.
0: Fantastico. 333-2688-688 via WhatsApp, vi aspettiamo con una di queste due categorie: Francesco Favino oppure Geopolitica.

0: Seise e ora seconda parte di Cervelli in Fuga. Giochiamo con Simone dalla provincia di Rovigo, che di professione fa il carrellista. Ciao Simone, buonasera.
1: Buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: Come stai?
2: Bene, bene, tutto a posto, grazie. Voi?
1: Bene, molto bene, bene, molto bene, bene. Ansiosi di vedere se ti porterà a casa questi 50 euro sì, di buoni carburante.
0: Sì. Categoria Pier Francesco Favino.
1: Molto bene, allora Simone ti spiego come funziona. Sto per farti la domanda della categoria Pier Francesco Favino, poi ti darò le tre alternative A, B e C, soltanto una è quella giusta, e poi dirò via con il tempo. Lì partiranno i 10 secondi, mi raccomando non farli scadere. Ovviamente speriamo tu possa dare la risposta esatta e portarti a casa i buoni carburante San Marco Petroli. Tutto chiaro?
2: Perfetto, perfetto, ottimo.
1: E allora leggiamo molto bene il copione, arriva la domanda della categoria Pier Francesco Favino.
3: Vabbè.
0: Ragazzi, siamo in ritardo, dai.
1: Pier Francesco Favino.
4: La prendiamo comoda oggi.
1: Simone, la domanda è questa.

0: Esatto. Era proprio lui, Pierfrancesco Favino, nel film Il Libano. Nella serie Romanzo Criminale era invece Francesco Montanari, bravissimo a fare il Libano.
1: Ok. Simone, complimenti, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Dobbiamo ricordarti che è un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
0: E affiliati.
1: Ciao Simone, grazie.
0: Ciao.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: tutti, ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di social. La Commissione Europea ha adottato il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. I bambini tra i 3 e i 13 anni non potranno accedere ai social, ma potranno utilizzare per un massimo di un'ora al giorno servizi di video sharing specificamente progettati per i bambini attraverso account gestiti dal genitore. Dai 13 ai 15 anni sono previsti mini account a controllo parentale, mentre l'accesso autonomo sarà possibile solo dai 15 anni. E in autunno arriveranno norme per la tutela degli adulti. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it o scarica l'app.
1: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza.

0: già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende famosi. Occhio.
10: Anzi, orecchio.

0: Coca-Cola con Tommaso Paradiso, l'ultimo di oggi di Brutti ma Simpatici, che comunque torna domani, ultima puntata della settimana, sempre tra le 16 e le 18.
1: Esattamente, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Jimbo. Adesso arriva Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: vita in pochi giorni. Perché sto facendo questo pensiero? Perché neanche una settimana fa ero in spiaggia con qualcuno accanto che si stava ascoltando Manu Chao. E ascoltava tra l'altro non questo pezzo, ma quello originario, quello, e adesso mi ritrovo invece a ascoltarlo perché lo riproponiamo con Karol G e Manu Chao viaggiando per il mondo ad aprire questo pomeriggio. Dico perché come cambiano le cose in una settimana, Gianluca Pagini? Come potrebbero cambiare le cose in un'ora adesso, visto che sta per incominciare questo nostro appuntamento quotidiano? Vada.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
0: Una quotidianità.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutti in lista, ogni sera dalle 18 fino alle 20 per tutti gli amici di Radio Company da tutta Italia. Un saluto, un buon pomeriggio da parte mia, Stefano Conte. Un saluto anche a lui, Gianluca Pascione.
3: Ciao cuoricino, ciao a tutti.
0: In regia al Toscanaccio maledetto, siamo pronti per due ore a tenervi compagnia. Abbiamo dell'ottima musica, abbiamo incominciato alla grande con Karol G, che insomma non vedo l'ora che arrivi anche qui da noi in Italia, perché la ragazza è stata candidata a qualcosa come 3 Grammy Latin Awards. Perché miglior album, miglior singolo, miglior artista latino, insomma, veramente sta funzionando alla grande dopo il successo che ha ricevuto il Coachella, meritato, meritatissimo. Brava. Noi siamo pronti, ho detto, sia a proporvi tanta musica, ma fra pochissimo arriverà anche l'argomento, quello che vi coinvolge, quello che vi chiama in causa, vogliamo la vostra opinione. E oggi il tema è di quelli importanti, perché se ne sta discutendo in Europa e quindi non possiamo non porvi la domanda anche a voi. Mi raccomando, note vocali, note scritte al 333-2688-688. Intanto si continua anche con Comrade Love Sober.

Eccolo qua, stavo ascoltando Love Sober di Kamrad, ma soprattutto stavo guardando quella che potrebbe essere, insomma, la domanda che ci poniamo oggi, perché è interessante, la notizia è fresca, arriva dall'Europa, no? La Commissione Europea ha varato il Kids Act, per chi non lo sapesse, sotto i 13 anni niente social, punto. Cioè, ne abbiamo parlato in diverse occasioni che c'era questa possibilità, ma adesso è arrivato questo Kids Act, sotto i 13 anni niente social, punto. Tra i 13 e i 15 anni si potrà accedere solo con un mini account creato e controllato dal genitore, con un tetto massimo di un'ora al giorno e contatti limitati. Ok, tra l'altro l'età è importante, perché 13-15 anni, insomma, è un'età dove uno magari già perde tempo sui social. Solo dai 15 anni in su un ragazzo potrà avere un account tutto suo, vietato anche lo scroll infinito, senza pause, le notifiche di notte e i contatti da sconosciuti. La presidente von der Leyen l'ha detto chiaro: restituiamo ai genitori il controllo. E allora oggi noi vi chiediamo se siete d'accordo con la legge in generale, ma poi vorrei partire da una domanda un po' più semplice. Cioè, secondo voi davvero i giovani oggi passano troppo tempo sul cellulare? Cioè, guardatevi attorno su chi vedete, sui ragazzi di vostra sorella, per esempio, i figli di vostra sorella, i figli di qualcun altro. Secondo voi davvero i giovani oggi passano troppo tempo sul cellulare? E quanto tempo ci passate voi stessi, onestamente? Cioè, perché poi uno si fa un esame anche su, perché dice: guarda i ragazzi, però io dovrei essere l'esempio, no, per i ragazzi. Quanto tempo ci passate? E soprattutto ci passate molto tempo, perché poi questa analisi la dobbiamo fare, visto che questo divieto riguarda soprattutto i social, ma poi i ragazzi magari comunicano, fanno videochiamate, stanno sul cellulare per altri motivi. Secondo voi questo intervento servirà veramente oppure no? Quindi partiamo dalla prima domanda: secondo voi davvero i giovani oggi passano troppo tempo sul cellulare e il problema è i social, il fatto che scrollino troppo, che stiano sui real network, o è un altro, che fanno le videochiamate e stanno su WhatsApp? E quanto tempo ci passate voi stessi, onestamente, e quanto tempo magari passate su Instagram piuttosto che a utilizzarlo per altri motivi? 333-2688-688, note scritte, note vocali. Abbiamo anche Post Malone con Morgan Wallen, I Had Some Help.

0: Malone con Morgan Wallen. La domanda è secca: secondo voi, anche guardando, magari ci capita ogni tanto in ristorante di voltarci, guardare tavoli composti solamente da ragazzi, allora là guardateli e fatevi una domanda: secondo voi davvero i giovani oggi passano troppo tempo sul cellulare, e quanto tempo ci passate voi stessi onestamente? Perché poi dall'esempio come di noi genitori o di grandi poi si vede come reagiscono anche i ragazzi più giovani. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao company, è vero, i giovani, soprattutto i giovanissimi di oggi, passano troppo tempo col cellulare in mano, invece di fare attività all'aria aperta e di star fuori a giocare nei prati come facevamo noi di una certa età una volta.
0: Sarà perché ci sono anche meno prati. No, scherzo. Torno fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Siti da questo Kids Act, dove sotto i 13 anni niente social, punto. Tra i 13 e i 15 anni si potrà accedere solo con un account controllato dal genitore. Questo ovviamente limita l'utilizzo di Instagram, ma poi non limita l'utilizzo del cellulare. Anche se c'è un'altra cosa, solo dai 15 anni in su il ragazzo potrà avere un account tutto suo. Vietate anche lo scroll infinito senza pause, cioè ci saranno delle notifiche che bloccheranno lo scroll infinito. Ma cioè, chi lo dice che lo facciano solamente i ragazzini? Perché abbiamo fatto la domanda oggi: secondo voi davvero i giovani oggi passano troppo tempo sul cellulare? Quanto tempo ci passate voi stessi onestamente, visto che insomma dovete dare l'esempio?
1: Ciao, il problema di fondo è che i bambini e i ragazzi imitano gli adulti, per cui se i ragazzi passano troppo tempo sui social è perché gli adulti stanno troppo sul cellulare. Per quanto mi riguarda, io ho un parametro per cui nella settimana sono soltanto 3 ore sul telefono,
0: è un buon orario.
1: Per cui insomma mi autoregolo. E tuttavia la legge è stata fatta perché c'è un problema, le leggi ci sono perché ci sono dei problemi. È un aiuto, però alla fine non è che la legge sia una bacchetta magica per risolvere le cose.
0: No, certo.
1: Sta alla bontà e anche al buon senso delle persone far buon uso del cellulare, dei social, certo. Anche perché poi purtroppo i social aumentano l'isolamento sociale.
0: No, anche perché poi devono essere i genitori stessi a controllare se effettivamente poi questi giovani che hanno il limite dell'utilizzo del social, effettivamente poi, visto che c'è anche un limite di tempo, saranno restrittivi così da essere solamente in un'ora collegati, perché poi ci sono genitori che invece lasciano l'assoluta libertà e quindi vanno oltre 1, 2, 3, 4, 5, 6 ore, chi se ne frega. Abbiamo J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: secondo voi davvero i giovani oggi passano troppo tempo sul cellulare? Sentiamo.
1: Ma io sono completamente d'accordo, Stefano, che vietino l'uso del cellulare agli adolescenti. Ormai sta gioventù con sto cellulare di merda è diventata apatica, si annoia, è abulica, è rincoglionita al 300%, ma dai, per piacere, vuoi mettere? Noi che non avevamo niente, ci divertivamo con tutto, eravamo inventivi, avevamo la fantasia, avevamo voglia di fare, voglia di giocare, voglia di divertirsi. Adesso tutto questo non c'è più, tutto questo manca. Perché? Perché sono sempre su sto cazzo di cellulare, non hanno più contatto umano, si conoscono tramite cellulare, tramite app, e arriva che non si conoscono neanche mai di persona. Ma dai, allora, parliamone, per piacere.
0: Siamo sicuri che il contatto dal cellulare non sia un contatto umano? Cioè, quante persone che magari ci stanno ascoltando adesso si sono conosciute grazie alle app di incontri? Quante persone si sono conosciute semplicemente perché ormai il cellulare bisogna invece non vederlo più solamente come un oggetto che ci accompagna, ma un luogo vero e proprio dove ritrovarsi? Forse lo sbaglio, ed è quello che stanno tentando di fare in questo momento con la legge, è quello di tentare di tutelare i ragazzi perché non si incontrino troppo presto su un social che è inadeguato, e quello è regolamentato, ma poi dall'altra parte l'utilizzo del cellulare, se utilizzato in un altro modo, cioè con l'inventiva, con la creatività, con il fatto di realizzare dei video, con l'idea di proporlo in un altro modo, può essere interessante. Cioè, è sempre l'utilizzo forse dell'oggetto? Attendo risposte anche da parte vostra. C'è Benson Boone con Sorry, I'm Here for Someone Else.

Secondo me è giusto regolamentare e ridurre soprattutto l'uso del telefono e dei social per i ragazzini piccoli, e dovremmo anche noi adulti cercare di limitarne l'utilizzo, perché come abbiamo detto all'inizio forse siamo noi che diamo l'esempio a chi ci sta accanto, e se spesso pensiamo di parlare e di farci capire ai ragazzi più giovani ma poi diamo l'esempio di quelli che stanno più ore sul telefono, come facciamo a far sì che quelli più giovani ti credano? Cioè tu passi 6 ore sul cellulare e dici a me di non toccarlo. Dice: io oggi sono stato anche abbastanza bravo, ma per lavoro ho sempre il telefono in mano. E mi scrive Mauro e mi ha mandato anche lo screenshot di quanto tempo l'ha utilizzato oggi. Devo dire bravo, 59 sblocchi, 290 notifiche, 2 ore e 15 minuti, che è una media sicuramente bassa, perché se andiamo sulle 3 ore per la media, insomma, di quelli che utilizzano molto il cellulare, è una media molto bassa. Abbiamo St. Jacobs con Ezra e Nurai, I Don't Mind.

0: Hanno messo praticamente gli stessi creatori, sono stati creati e fatti per trattenervi il più possibile attaccati al cellulare, quindi nel momento in cui tu vai su Instagram, su Facebook, su Snapchat, su TikTok, sono stati creati apposta perché uno continua a scrollare continuamente. Da lì adesso questa legge che dovrebbe limitare sia l'utilizzo massimo il tempo per far sì che uno non stia troppo tempo sul cellulare. Da lì abbiamo girato una domanda un po' più generale: secondo voi davvero i giovani oggi passano troppo tempo sul cellulare e quanto tempo ci passate voi stessi? Perché poi c'è anche questa differenza fra gli adulti e i giovani, e poi magari si utilizza il cellulare per diverse cose, non si sta sui social, lo si utilizza perché si sta ore al telefono in videochiamata per parlare con le persone con cui si lavora. Limitarne l'utilizzo è giusto, scrive qualcuno, ma dare la colpa al telefono di per sé è sbagliato. Il problema principale sono i genitori che sono troppo permissivi e non controllano minimamente i propri figli. Ormai i neogenitori danno in mano il telefono al bambino di 4 anni e poi si meravigliano che crescono rincoglioniti sul cellulare, senza controllo, senza limiti, senza possibilità di tempo di controllo. Ma adesso questa cosa dovrebbe limitarne l'uso. Ci fermiamo un istante e torniamo fra poco con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: notizia fresca dall'Europa: la Commissione Europea ha varato il Kids Act. Sotto i 13 anni niente social, punto. Tra i 13 e i 15 anni si potrà accedere solo con un account controllato dal genitore, quindi il genitore dovrà avere l'account e darà l'autorizzazione al figlio, con un tetto massimo di un'ora al giorno, che per un social secondo me non è male, cioè tu stai un'ora sola su Instagram e basta, non puoi andare oltre. Solo dai 15 anni in su un ragazzo potrà avere un account tutto suo, vietati anche lo scroll infinito senza pause e le notifiche di notte. Secondo voi davvero i giovani di oggi passano troppo tempo sul cellulare? Quanto tempo ci passate voi stessi? Visto che dovete dare un esempio anche a figli, a giovani, sentiamo.
1: Ciao. Credo che il tema non sia tanto se i ragazzi passano troppo tempo sul cellulare, io farei più un discorso di persone, non è un discorso di età. Okay. Ci sono persone di tutte le età che passano molto tempo sui social, dai giovani ai meno giovani. Mm-hmm. Chiaro è che limitare l'uso ai ragazzi sotto una certa età dei social può essere utile, perché magari non sono tanto consapevoli di quello che stanno facendo e dei danni che questo può apportare, come calo di attenzione e un'eccessiva stimolazione di dopamina.
0: Certo.
1: Io mi rendo conto su me stesso che rispetto a una volta fatico magari a guardare un film e mi distraggo col cellulare. Quindi il tema dell'utilizzo del cellulare è un tema che è sicuramente un tema importante.
0: È un tema importante perché hai detto una cosa molto molto giusta, caro amico in lista con noi oggi, cioè il fatto che comunque bisogna fare anche noi uno sforzo certe volte per tentare di controllarsi e di non osservare troppo spesso il cellulare, da chi lo osserva anche inutilmente semplicemente per vedere se è arrivata una notifica, perché poi la dopamina è data dalla gratificazione di ricevere dei like oppure delle persone che hanno visualizzato le vostre storie ultimamente. C'è Miley con Buzz Persuaders.

0: sempre dov'è quando non è con loro.
1: Okay.
0: Ma non si è obbligati a comprargli uno smartphone dove si ha la possibilità di accedere a internet e avere tutto quanto a portata di mano. Forse la soluzione sarebbe quella di comprare un telefono dove fa le cose principali, quindi mandare dei messaggi e telefonate.
1: Un cerca
0: ecco
1: persone.
0: Che forse già facendo questo passo, questa cosa si preclude già l'accesso a internet e a quant'altro ai ragazzini. Questa è la mia idea. So che non è fattibile, ma già questo aiuterebbe.
1: No, gli regali un cerca persone, cioè di quelli sai che usavano da tempo fa. No, ma al di là del cerca che si sta scherzando, non credo, guarda, so che fanno dei cellulari tipo i Brondi dove hai i tastoni, ma non credo esista un cellulare in questo momento, anche il più, la sottomarca, che non abbia tutte le funzioni, perché non ci sarebbe il mercato, nessuno andrebbe ad acquistarle, quindi ovviamente dovendo vendere un prodotto uno pensa di fare un telefono che abbia tutto e poi eventualmente blocca tutte le altre varie funzioni. C'è Kid Leroy.

0: The Kid LAROI insieme a Justin Bieber nella serata dove stiamo parlando di questa nuova iniziativa, insomma, che arriva dall'Europa. La Commissione Europea ha varato il Kids Act. E che cosa ne pensate? Cioè, secondo voi i giovani di adesso stanno veramente troppe ore sul cellulare da vietare? O sarebbe da vietare anche agli adulti?
1: Buonasera Radio Company. Sì, è vero, lo smartphone è una forte distrazione, però è anche vero che sono scomparse una montagna di società sportive non a scopo di lucro, sì, che erano attrazioni per i giovani. E poi sono scomparse anche tutti i patronati. E dall'altra parte il Papa aumenta lo stipendio ai vescovi. Okay. Questo mix ha favorito lo smartphone.
0: Sì, ma lo smartphone non è che la diminuzione dei patronati e la diminuzione delle società sportive sia invece legata inversamente all'aumento dei cellulari? Cioè, il fatto che non c'era più l'esigenza magari di ritrovarsi al patronato, di ritrovarsi nei centri ricreativi piuttosto che ritrovarsi nei centri sportivi, e questo ha fatto sì che comunque ci siano le società sportive dove uno si dedica al tennis, alla pallavolo, al basket, al calcio, però magari non ha più l'esigenza di ritrovarsi come una volta in quelli gratuiti, perché c'è molto più spazio per comunque ritrovarsi in un altro luogo, che ribadisco, perché il cellulare lo vedete come un oggetto, ma io sono dell'idea che sia un luogo dove ritrovarsi. Cioè, pensatelo come una piazza dove ritrovarsi, non più a un oggetto che avete semplicemente in mano. C'è Anna con White Girl Wasted.

0: Ed anche lei con tutte le sue baddie è tornata. Secondo voi davvero i giovani oggi passano troppo tempo sul cellulare? Quanto tempo ci passate voi stessi, visto che dovreste dare l'esempio? Ciao, se gli regali un cercapersone te lo tirano dietro i figli. Io ho assistito a una scena del genere, non sto scherzando, di una figlia di un mio amico, non faccio nomi, ricordo che gli ha tirato dietro il telefono perché gli ha detto: questo modello qua in classe non mi guardano. Io sono rimasto in silenzio, però per farti capire come sono certi figli, perché poi uno dice gli ha restituito il telefono perché non era l'ultimo modello. Cioè, questa è stata la scena a cui ho assistito. Conte, a mio figlio ho comprato un Nokia 3210, li fanno anche i telefoni normali, solo telefonate, sms, giochi come Snake. E anche qua direi la stessa cosa, meno male che il figlio ha sorriso e ha accettato il Nokia 3210, perché ci sono anche quelli che te lo restituiscono. Vabbè. Fra un attimo torniamo con tutti in lista.
1: Beh, al massimo i figli gli si può comprare un collare per cani GPS e metterglielo al collo.
0: Bella soluzione.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Gigu, Aira Star Woman, uno dei video più divertenti che mi è apparso a proposito di social su TikTok ultimamente è Peggy Gu che fa il giro di prova con Kimi Antonelli. È una delle cose più divertenti che ci siano in questo momento sui social, quelle che insomma fanno ridere e divertono, perché lei è terrorizzata letteralmente dal giro di Kimi Antonelli che la porta in macchina con lui. Lip Sync invece, How Long, il pezzo che abbiamo trovato dal passato, pezzo che arriva dal presente, quello di Peggy Gu. Che facciamo? Abbiamo un messaggio.
1: Senti, ciao Conte, io lo estenderei anche maggiorenni, ma proprio pesante, del sì. Tipo non più, guarda, siamo anche di manica larga, di 2 ore al genitore, scroll al massimo di, non lo so, 20-30, okay. E poi si blocca. Per questo, per Facebook, per Instagram, per TikTok, per tutto. Il telefono deve tornare ad essere il telefono, al massimo i pagamenti, vabbè, ma quelli sono esclusi, ma per quanto riguarda i social e queste cose qui, limiterei anche WhatsApp, guarda.
0: Beh, abbiamo sentito anche l'amico di prima che ha ammesso, così come effettivamente ci sono persone che non riescono più neanche a guardare i film perché stanno troppo tempo magari proprio sul cellulare piuttosto che la sera a guardarsi un bel film. Va bene, noi controlliamo l'ora a questo punto e ritorniamo con tutti in lista.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di 0.25 punti dal 3,75 al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente, Piazza Affari si attesta a più 0,8%, Maglia Rosa Londra che guadagna più dell'1%. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancora più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro compresa IVA scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli, interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot.
5: Su Radio Company.
6: Disco Doc 70-80.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Mi sembra tanto quando un altro pezzo di Ernia questo, magnifica. No? Questo suo stile, vabbè, inconfondibile. Dedica il nuovo lavoro per Ernia, lo abbiamo sentito all'interno di Tutti in Lista e sta per arrivare anche l'Happy Vibes. Come funziona l'Happy Vibes? Semplicissimo, stiamo per proporvi tre pezzi. Di questi pezzi dovete decidere se volete sentire il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Quindi, pezzo A. Se volete sceglierlo mandate il voto al 333 2688 688, lo potete fare anche per il pezzo B e anche per il pezzo C. Pezzo A, Captain Sensible con What.
2: He said Captain, I said what. He said Captain, I said what.
1: Pezzo B, Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Pezzo C, Corona, The Rhythm of the Night.
2: This is the rhythm of the night.
1: Sono tre pezzi che io non saprei quale decidere, devo dirti la verità. Pezzo A, Captain Sensible con What. Pezzo B, Shania Twain. O pezzo C, Corona. Lo scegliete voi, avete pochi istanti, il tempo di una canzone per poter mandare le vostre preferenze. Swedish House Mafia con Lickily Happiness is So Sad.

0: singolo per Marrakesh e Gue, sono ritornati insieme con Casini, si chiama così.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

0: Casini da tutta la vita sulle note di Guns Paradise, successo di qualche annetto fa, ripreso in questa versione per Marrakesh e Gue, che hanno collaborato in questa nuova production. Mentre noi siamo pronti con l'informazione, in arrivo Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Abbiamo deciso di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Così il ministro della difesa Crosetto, parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb. Probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, ha spiegato Crosetto. Intanto Trump dovrebbe tenere colloqui sull'Iran con i leader del Golfo martedì prossimo. Il violento temporale che ha colpito Firenze nel pomeriggio ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua anche alla galleria degli Uffizi. Dopo gli oltre 45 mm di pioggia caduti in 60 minuti, l'acqua è penetrata sotto il lucernario di una sala che ospita 7 dipinti del 600, tra cui il Bacco di Caravaggio, bagnando la teca. Nessun danno comunque per i dipinti. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.

sarà il vostro futuro anche in questo 17 di settembre 2026 per un incrocio astrale. Oggi è il 17.09.2026. Sai che cosa è successo il 17.09.2026? Niente di particolare, però volevo insomma così creare un po' di... Sai che ci sono quelle trasmissioni dove dicono, lo sapete che se si incrocia la stella con la luna... E noi vogliamo creare questo bug. In realtà è molto più semplice il nostro funzionamento. Andiamo come sempre a prendere spunto da quello che ci diverte, quello che vi intrattiene di solito, visto che oggi poi abbiamo parlato di cellulari, che ti intrattiene proprio sui social e serve per far passare un po' il tempo quando sei magari nella sala d'attesa dal dentista. Piuttosto che, sai, quando non sai cosa fare aspettando l'aereo ti metti lì a giocare e lo fai col solitario. Queste sono invece delle risposte sul vostro futuro. Vengono date anche dai social network, ma vengono date anche dalla vostra radio preferita. Radio Company ogni sera all'interno di Tutti in Lista vi propone questa possibilità, come con il nostro oracolo. E oggi, fra i vari giochi che abbiamo a disposizione, c'è quello per scoprire come sarà il mese di ottobre. Che è un po' quello che è successo ieri con le percentuali, ma oggi lo facciamo in un altro modo, perché abbiamo le carte da gioco, quelle da poker. Ci sono due carte che vengono estratte dal mazzo e queste due carte vi faranno un mazzo, no, nel senso che vi faranno scoprire come sarà il mese di ottobre. Dovete mandarci il vostro nome, il giorno di nascita e il segno zodiacale. Lo so che se ci mandate giorno e mese magari lo possiamo calcolare, ma noi siamo pigri e quindi vogliamo nome, giorno di nascita e segno zodiacale già pronto, in maniera che così hop, lo diamo all'oracolo, l'oracolo ci dà le due carte e vi diciamo come va il mese di ottobre. Volete partecipare? 333-2688-688, se no va bene lo stesso. C'è Kygo, Whitney Houston, Higher Love.

La voce della regina, per me non ce n'è stata una che ha avuto una voce migliore, te lo dico. Whitney Houston, Higher Love, insieme a Kygo che ha rifatto questo pezzo. Attenzione, attenzione, c'è Loris, con cui partiamo oggi, andiamo a vedere, a scoprire soprattutto che cosa dicono le due carte. Loris è nato il 19, il suo segno è quello del Capricorno. Le tue carte sono, Loris, il Re di Quadri e il Tre di Fiori. Il Re di Quadri porta una figura solida e concreta, un uomo pratico, appoggio sul lavoro, negli affari, qualcuno che sa il fatto suo e ti dà una mano vera. Il Tre di Fiori invece aggiunge crescita e collaborazione, un progetto che si allarga a un lavoro di squadra che funziona. Mese concreto e costruttivo. Loris, a ottobre, è un appoggio solido, una collaborazione che cresce e ti fanno costruire qualcosa di buono. Andiamo a girare un po' e vedere che cosa succede per la prossima scelta, perché come al solito andiamo a caso. E andiamo a Rovena. 7, Ariete. Rovena, 5 di cuori e Fante di Quadri. Il 5 di cuori porta un piccolo dispiacere affettivo, un rimpianto, una delusione che pesa un po', ma il Fante di Quadri rimette in moto una notizia utile, un giovane intraprendente, un'opportunità pratica che ti distrae dal magone e ti apre una strada nuova. Mese che parte amaro, ma trova una spinta concreta. Quindi Rovena, ottobre, superi un piccolo dispiacere, una novità pratica ti rimette in cammino e quindi riesci a superare questo ostacolo

caffè, Merck & Cremont, Serena Brancale. Andiamo a scoprire altri amici fortunati stasera, per cui scopriamo come andrà il mese di ottobre grazie alle due carte da gioco, quelle da poker. Nicoletta è nata il 18 ed è il segno della bilancia. Le sue due carte sono il 2 di quadri e il 9 di cuori per te, Nicoletta. Quindi il 2 di quadri porta un piccolo movimento pratico, un equilibrio da tenere tra due cose. Forse lavoro e casa, una scelta economica da bilanciare. Il 9 di cuori invece è la carta dei desideri che si avverano, una bella soddisfazione affettiva, qualcosa che speravi che arriva, mese che ti fa destreggiare un po', ma ti premia col cuore. Nicoletta, ottobre fai un po' di equilibrismo, ma un desiderio del cuore si realizza veramente. Simone 14 Sagittario è lui l'altro prescelto di stasera. Simone, 7 di fiori sono le tue carte, il re di cuori. 7 di fiori porta una piccola prova di forza, un po' di fatica, una concorrenza da reggere, ma con l'energia giusta la spunti. Il re di cuore invece aggiunge una figura calda e generosa, un uomo affettuoso, un amico sincero, un legame maturo che ti sostiene. Mesi di impegno ripagato da buoni affetti. Simone, ottobre ti dai da fare, superi la prova con accanto qualcuno che ti vuole davvero bene, quindi insomma c'è sempre l'aiuto di qualcuno. C'è The Bowser con Magnetic.

0: sentito, abbiamo ancora qualcuno da scoprire stasera per vedere come andrà il suo mese, grazie alla fortuna di essere estratti fra tutti gli amici che ci hanno scritto. E allora andiamo a Gabriella, che è nata al 13 ed è il segno dell'acquario, scusami. Le sue due carte sono appunto l'otto di quadri, ecco perché mi viene a quadro, era l'otto di quadri, e il 6 di fiori. Quindi Gabriella, nata al 13, segno dell'acquario, l'otto di quadri porta impegno concreto e costanza, un lavoro che richiede applicazione ma che sta costruendo qualcosa di buono passo dopo passo. Il 6 di fiori invece aggiunge una piccola vittoria, un riconoscimento, un traguardo che arriva a una gratificazione meritata, mesi di lavoro sodo che comincia a dare i suoi frutti. Insomma, Gabriella, ottobre l'impegno costante paga, arriva una bella soddisfazione meritata. Nicola, 20, pesci. Nicola, dama di picche, asso di fiori. La dama di picche porta una figura, una situazione un po' spinosa, una donna dal carattere difficile, una critica, un'attenzione da gestire con attenzione, ma l'asso di fiori ribalta il clima. È la carta più forte del seme, energia pura, un nuovo inizio fortunato, una spinta che ti apre la strada, mese che parte con una spinta ma esplode quindi in positivo, e quindi direi che sarà un mese che andrà alla grandissima. Grazie per quelli che hanno giocato con noi. Tutti in lista ritorna fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: arrivati anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari, prima Chase Obsession, si chiude qua, tutti in lista, vi lasciamo con le cose da pezzi insieme a Igor Pezzi, grazie a Gianluca Pacini, ciao a tutti, a domani.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Company. Radio Company. Company.

0: Olivia Jean, Baby Steps su Radio Company. Buonasera ancora, buonasera, anzi buonasera per la prima volta. Siamo leggermente tardi stasera, caro Gianluca Pacini. Siamo partiti già, mamma mia, ma noi ci siamo. Alla fine non abbiate mai paura che noi arriviamo, non c'è problema. Dalle 20 alle 22, signori e signori, sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Posso essere sincero, non mi rendevo conto che dovevamo andare anche in sigla, perché ormai ero già partito, stavo addirittura per lanciare lo sciamano. Mamma mia, che disastri. Allora, buonasera a tutti, ben ritornato Gianluca Pacini.
2: Ciao Cuoricino, mi sei mancato.
0: Certo, mi fa piacere, tutto bene. Anche tu, meglio di non farlo più. E come state? Tutto a posto? Siamo ormai verso il venerdì, ormai la settimana, insomma, sta per concludersi. Quindi, insomma, siamo un po' più rilassati, vero? Rispetto a un martedì sera. Ecco, il giovedì sera c'è un altro gusto, mettiamola così. Comunque, due orette insieme per accompagnarci, per ridere e scherzare. Salutiamo tutti, io li chiamo i messaggi spontanei, quelli che scrivono buonasera, siamo pronti, vi seguiamo, quando possiamo venire in radio, eccetera eccetera, al 3332 688 688. Anche stasera tante notizie, però prima di partire, come sempre, proprio c'è il warm up questo del programma, e lo conduce sempre lui, lo sciamano.
3: Ogni dettaglio deve essere perfetto, anche quello che non si vede. Orazio Pagani.

0: Mattina ci andiamo tutti quanti. Vi guardate e vi darete un'età. Allora, la domanda, sarò veloce, poi andiamo proprio nel cuore di questo argomento, perché ovviamente ci sono degli studi molto molto importanti dedicati anche a più fasce d'età, perché ormai il fatto di avere un'età e sentirsene un'altra è un problema non soltanto per chi ha 60 o 70 anni, ma anche per chi ne ha 20, 20 sì, ne ha 20, 25, 30, insomma, quanti anni avete, quindi me lo potete dire quello, e quanti anni ve ne sentite? Quanti ve ne sentite addosso? E quanti anni avete? Quindi è molto semplice anche al 3332688688. Cioè, sono Igor, ho 43 anni, ma me ne sento 25. Magari con qualche aneddoto, ok? Non c'ho le rughe, sono ancora in forza, ho uno spirito, ho la voglia, eccetera, eccetera, ok? Poi ne parliamo. Faccini, arrivo anche da te, non ti preoccupare, a tra poco!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Big Rocker.

0: Siete su Company, Elton John con Dua Lipa, Cold Heart. Le cose da pezzi che parlano dell'età, incredibilmente parliamo dell'età, dell'età che vi vedete, che vi sentite, che avete, comunque l'anagrafe, carta d'identità, quella è la vostra età, però dentro vi sentite un'altra età. Più vecchia anche, può anche essere, ma a volte più giovane. Messaggio, ne ho 51, credo di averne 28, a fine giornata ne ho 60. E quindi, cioè ci sta. Cioè si può stare, perché poi per la stanchezza dipende che stile di vita hai. E noi abbiamo un esempio, un soggetto in radio, che è Gianluca Pacini, è il più vecchio di tutti, non possiamo dire l'età, però dimostra 30 anni di meno. Quindi dimostri, quanti te ne okay. senti? Di meno rispetto all'età che c'hai, Gianluca Pacini, fatti gli altri l'altro giorno.
1: Ma 30 di meno sicuri?
0: 30 di meno di sicuro, quindi andiamo a 27.
1: Mannaggia a te.
0: Quanto ti voglio bene. Allora, cosa succede? Succede che c'è questo studio, ovviamente, della Human After All, realizzato dalla Herd United, che ha preso un campione rappresentativo di 2000 persone, quindi un bel campione di persone. E al momento in cui, diciamo, è il momento nel quale gli italiani cominciano a pensare all'invecchiamento, signori, arriva presto, tra i 25 e i 34 anni. Cioè, noi a 25-34 anni cominciamo a pensare di essere vecchi e siamo un buon 26%, cioè. Questa è la percentuale, mentre un altro 13% addirittura prima di 25 anni. I ventenni si sentono già vecchi, dico, mamma mia, ma cosa ho fatto? Perché soprattutto soglia dei 30 anni più o meno ci sono già i primi esami di coscienza, dico, ma ho fatto tutto? Ho fatto il corso di studio giusto? C'ho il titolo? C'ho la laurea? Ho un lavoro? È il mio futuro? Riesco a comprarmi una casa? Come faccio? Ma se voglio avere dei figli? E poi il salario quant'è? Oh mamma mia, cioè il trentenne si fa queste domande e si sente vecchio, capito? Allora andiamo a leggere un pochettino di percentuali. 37%, quindi facciamo così, riassumiamo il discorso perché poi vi farò anche la domanda. 37% dei 25-34 anni dice di sentirsi più giovane rispetto alla propria età, e ci sono anche dei lati positivi. Poi andiamo a un'altra percentuale che sale al 58% tra i 35 e i 44 anni e arriva al 62% tra gli over 65. Faccio, diciamo, il sunto. Quindi, diciamo, uno che arriva a 30 anni si sente in ritardo sulla vita, ok? Perché, come spiegavo prima, invece uno che arriva a 60-65 dice, ma quale vecchio, io sono ancora giovane. In buona sostanza non significa che tutti i sessantenni si sentono ventenni, si parla di età soggettiva e qua dipende come tu hai gestito la tua vita, tutto qua. Domandone finale, quanti anni avete e quanti vi sentite in base a quello che avete fatto? 3332688688.

0: Bob Sinclair su Company. Vediamo un po' i messaggi che sono arrivati, i messaggi che stasera parlano, o meglio l'argomento della prima mezz'ora è stato dedicato alla nostra età, alla vostra età che avete, che vi sentite, che avete, scusate, e che vi sentite in realtà. È un fattore soggettivo, perché dipende un po' come uno ha gestito la propria vita. C'è un audio, sì, sentiamo.
1: Ciao Radio Company, allora ciao. Io ho 43 anni all'anagrafe, quindi compiuti. Bene. Dicono che ne dimostro 38 così, comunque qualcosina meno, e me ne sento, boh, se me ne sento 18 e tanto. Sono, allora, come sento ancora molto giovane nell'animo e nello spirito. Tutto sommato anche nel fisico. Cerco di mantenermi quantomeno in forma e con perfetto, pochi acciacchi.
0: Ma l'elisir, mamma, ma l'elisir della giovinezza. Stai, l'elisir della giovinezza. 43 di anagrafe, ma se ne sente 18. Pensa un po', è una cosa meravigliosa questa. Ciao Igor, ultima foto fatta ad agosto, quindi insomma 10 giorni fa circa. 15 giorni fa. Diciamo che ne ho visti dimessi peggio, con meno dei miei 57 anni. Però al momento sto ancora saltando i fossi per lungo. E questa è la classica frase di quelli che a una certa età credono ancora di farcela. Ma comunque noi ti vogliamo credere, giuro. Poi un altro messaggio che mi ha colpito, perché c'è una ragazza che non si ferma, ma non importa. Dice: ciao, io ho 19 anni, ma me ne sento 60 per colpa delle ginocchia e delle mani. E io gli ho risposto: ma urca, come mai? Colpa del lavoro, e non per scherzo. E che lavoro fai? Cioè, o fai che cosa fai? Sei non lo so. Se hai 19 anni dovessi fare un lavoro, il muratore, non lo so, cosa fai? Asfalti le strade d'estate sotto i 40 gradi, cosa fai? Raccontacelo. Ma continuate a scriverci quale età avete in questo momento e quanti ve ne sentite in realtà, ok? In base alla vita che avete fatto o i vari aneddoti come hanno fatto i nostri amici al 333-2688-688. Siamo ritardissimo, tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: e James Blunt con Tastes Like Summer.
1: Yes!
0: Allora, leggiamo un po'. La nostra amica che ha 19 anni se ne sente 60 perché fa la parrucchiera con le mani sempre nell'acqua e poi sempre in piedi. È veramente molto, molto, molto stancante. Un audio è arrivato, sentiamolo.
2: Ciao, io ne ho 30... No, ne ho 42, scusa, ma me ne sento 37, una roba del genere.
0: Bene, bene, sì, alla grande, Stefano, 58 anni, abito a Treviso, però me ne sento 45. Il problema è che quando esco la sera alle 11 ho già voglia di tornare a casa. Sì, questa è la sindrome del vecchiaccio, è vero, eh? È la sindrome, sì, sì, sì, esatto. Sì, perché a un certo punto ti senti dentro giovane, no? Però cominci a diventare molto amico del divano. Comincia a familiarizzare con queste cose. La TV, la luce soffusa, la calma, il silenzio. Sono sintomi di vecchiaia quelli lì, eh. Cioè, gli acciacchi fisici sono niente a confronto. Poi, Francesca, io ho 29 anni. Però me ne sento 24. Mia madre continua a dirmi che ormai devo sistemarmi. Forse per quello devo cominciare a pensare che in realtà ho veramente 29 anni. Vabbè, no. Ma dai, mamma, ma mamma di Francesca, dai, 29 anni, siamo ancora giovani per pensare di fare la famiglia e tutto. Allora, se faccio un calcolo, io me ne andai da casa, cioè andai a abitare da solo, a 27 anni. Però adesso sono già passati un po', sono circa una quindicina più o meno. Invece tu, Gianluca, sei andato via da casa molto presto, giusto?
3: Sì,
0: a che età sei diventato indipendente, da solo?
3: Sì,
0: 19-20? Sì. Veramente? C'era ancora la lira, sicuramente.
3: Mantenevo.
0: Sì, ah, che bravo. Applausi, signori, a Gianluca Pacini. Ci sta.
1: Dai!
0: Arriva Calvin Harris con Feels.

0: ci fermiamo un attimo, ritorneremo con un successo dal passato tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi

0: Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Soul, Bruno Mars. Tra pochissimo parleremo di fetish, ma non quello che pensate voi.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio.
0: Le 9:03 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

Hurricane Swim, Dance Dance Dance, siete su Company, le cose da pezzi iniziano così la seconda ora parlando di fetish. Ma uno quando dice fetish pensa a quella cosa là, pensa a qualcosa legato al sesso, ma non parliamo del sesso. No, ho fregato, lo sapevo che eravate lì pronti, chissà cosa diranno stasera, parlano del fetish. Il fetish è anche visto come un qualcosa di forte piacere, di forte attrazione, in questo caso però parliamo degli oggetti. Viene chiamato questo fenomeno in realtà objectum sexuality, ok? Sono le persone che possono sviluppare un coinvolgimento emotivo per qualche cosa, romantico o addirittura sessuale per delle cose, che può essere la propria auto, il proprio telefono, i ponti, le statue, gli edifici, perfino delle apparecchiature elettroniche, qualsiasi cosa. Noi potremmo provare attrazione per questo oggetto, se ci sono delle persone. Nel 2006 è stato diagnosticato un caso, cioè proprio un caso clinico, che riguarda, e l'hanno definito così in gergo ovviamente tecnico, la mecanofilia, cioè una particolare attrazione sessuale legata alle macchine e agli oggetti meccanici in questo caso. L'ho letta papale, come è scritta, capito? Cioè noi possiamo sviluppare questo senso, diciamo, di attrazione, questa anche verso un oggetto, verso, non so, magari avete voi qualcosa che, per la quale siete attratti in maniera particolare. Ma non vergognatevi, perché per esempio io, vabbè, non ho possibilità economica come potrebbe avercela Pacini, però io mi comprerei una serie di macchine d'epoca infinite perché mi piacciono tutte. Ecco, cioè, ad avere la possibilità io sono molto attratto alle macchine d'epoca, capito? E quindi le comprerei. Magari compro, non so, ogni tanto mi faccio qualche film, però voglio dire, questo è un esempio che vi faccio. Io volevo sapere qual è il vostro oggetto, chiamiamolo il vostro oggetto fetish, dai, giusto così un po' per ridere, ma in realtà l'oggetto che comprereste sempre, che continuereste a comprare sempre, sempre, sempre, che non vi stanca mai, che provate proprio un'ossessione compulsiva, quasi sessuale a livello mentale per questo oggetto, qual è? Non mi sono fumato nulla, ragazzi, tranquillo, cioè è uno dei tanti argomenti questo, quindi qual è quell'oggetto? Diciamocelo al 3332688688. Radio Company.

0: Ritom Nightcrawlers con Free Day su. Bella, fino alla fine sta canzone. Allora, parliamo di fetish, o meglio del objectum sexualici, cioè la forte attrazione per un oggetto. Gianluca Pacini, qual è la tua objectum sexuality?
1: mannaggia te.
0: Sì, serio, ci sono ancora i bimbi all'ascolto, dai.
1: Le cinture.
0: Qual è il tuo? Io posso fare la radio con uno così? Perché io lo conosco, le cinture. Fetici, non parliamo di quella cosa.
1: No, più che altro ne ho presentate quando ero piccolino, mio papà che mi correva dietro, altro che.
0: Ah, ok. Allora, l'attrazione per qualche oggetto, tipo, c'è chi mi scrive, io ho un fetish per le sneakers, ne vedo un paio belle, ne voglio comprare ancora anche se ho l'armadio pieno. Ho una fissazione per gli orologi, mi scrive Marco, non importa di che marca sia, o meglio che ora sia, mi fa anche la battuta, dice no, ne vedo uno particolare, voglio sapere la marca, il modello, il prezzo, anche se spesso non riesco a comprarlo. Ci sono un business dietro gli orologi milionario, ragazzi. Ci sono orologi che costano 50.000 euro, 100.000, 200.000 euro, e ne cose incredibili. I collezionisti fanno veramente i soldi. Io ho un fetish per le tazze, ogni volta che ne vedo una strana cerco sempre di comprarla e ne porto una a casa. Quando sono in viaggio, sempre le calamite. È un fetish per le calamite. Quindi mi rappresenta, mi ricorda il posto dove sono stata. E quindi devo assolutamente portare a casa una calamita. Anch'io un giorno comprai una calamita, quando ero a Sanremo con la radio, 2 anni fa. E gliela volevo regalare a Pacini. Questa calamita è ancora nel mio cassetto.
1: Però ti giuro che...
0: No, venerdì sarò in radio e te la porto, dai. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

Ring My Bell con H, o H con Ring My Bell. Questo Company, vi è mai successo quella cosa che vi ricordate perfettamente la faccia di una persona, sapete chi è, dove l'avete conosciuta, cosa fa nella vita, però il nome, mannaggia, non mi viene in mente. E lì partono di quelle figure di M incredibili, che perché magari lui anche ti chiama per nome te, capito? Cioè, proprio, Allora, vi è mai capitata questa cosa? Che sapete bene chi è, ma il nome zero. Signori, a me capita ogni giorno ed è una cosa anche un po' fastidiosa, però alla fine succede perché il cervello elabora le cose a suo modo, deve essere un po' associata la cosa, no? Cioè, diciamo che il cervello ha delle informazioni. Quando conosci una persona, questa persona ha un volto e quindi gli fa una fotografia, ha un nome e quindi deve associare il nome. Se ha anche un hobby, quindi chiedete cosa fa nella vita, è ancora più facile questa cosa. Però attenzione, non è proprio così scontato, perché a volte diciamo che queste informazioni non si collegano uno dietro l'altra. Non si sa per quale motivo, forse perché magari non è stato, diciamo, non si è stato troppo attento, o perché ha un nome molto simile a tanti altri, un nome troppo comune, anche perché il volto è molto simile a tanti altri, sapete, cioè si vedono tante persone, ce lo siamo mai detti, ma sono tutti uguali quelli là, sono un po' tutti uguali, anche questo non aiuta. Quindi uno più strano, più stravagante è, più c'hai i capelli strani, più c'hai gli occhi storti, più è facile ricordarlo. Cioè il cervello elabora così, quindi non preoccupatevi se non vi ricordate il nome e state per fare una grande figura di M, non è né Alzheimer né rincoglionimento né niente, è il cervello che non ha elaborato bene in quel momento, cioè nel momento preciso che voi l'avete conosciuto. Ora non so se vi è mai capitato, però io vorrei sapere un po' le storie. Quindi, vi è mai successa sta cosa? E come ne uscite? Soprattutto, fate finta di niente, aspettate che il cervello vi mandi l'input del nome, cercate un po' di sviare senza proprio chiamarvi per... Come fate a uscire da questa situazione? Punto di domanda. E soprattutto, vi è mai capitato di rivedere una persona che la conoscete bene, della quale non ricordate il suo nome? 3332-688-688. È molto curioso sapere... Che succede? Aiuto!

0: Company, Ugal con Moving to the Sun. Prima di fermarci un attimo, però, ascoltiamo un aneddoto, un consiglio su come uscire da una situazione imbarazzante, ossia quella che tu vai davanti a una persona, la riconosci, sai chi è, ma non ti ricordi il suo nome. Vai, sentiamo.
1: A me succede continuamente, ma persone viste, riviste, ma anche gente che non mi ricordo chi sia, che magari giocavamo a calcio assieme. Ma
0: certo.
1: Basta risolvere tutto dicendo: ehi là, ciao boss,
0: e sei classico.
1: A posto, saluti tutti e non ti dimentichi e non ti serve manco
0: e fai tutti contenti. Sì, oppure ciao caro, come stai? Mamma mia, quella è una paraculata. Ma veramente, se questo si gira, e quindi come mi chiamo? Perché ti sgamma, e come è lì veramente sprofondi sotto. Vabbè, ci fermiamo un attimo. Tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio. Big Rock.

SZA con Justin Timberlake, The Other Side, su Radio Company. Avete presente Londra? Londra è la capitale cosmopolita incredibile, multietnica, dove tutto accade, dove la cosa più strana, la cosa più opposta si ricongiunge. Il potere di Londra è una cosa incredibile, ce l'ha soltanto Londra al mondo, in parte anche New York, ma come Londra non ce n'è. A Sheffield mangi e paghi quello che puoi. Questa è una novità. La novità non di questi giorni, ma già da un po', nel Regno Unito, a Sheffield, in questo ristorante, in questa catena, puoi praticamente mangiare quello che vuoi e non sapere quanto spenderai. Si chiama Hope, da Speranza, Hope Chicken Social Cafe, ed è una sorta di tavola comunitaria. Cosa vuol dire? Che se non puoi, cioè, se puoi permetterti di pagare il tuo pasto, lo paghi. Se non puoi permettertelo, paghi quello che puoi. Il giorno che tu avrai possibilità, ma compri, che ne so, acquisti, che ne so, un piatto di pasta, ti costa 10 pound, però puoi lasciarne 15, quel giorno tu lascerai 15 pound. Funziona così, perché quei 5 andranno a dare una mano a chi nello stesso giorno non avrà potuto pagarsi il pasto. È ovvio che da italiani, ma no, è impossibile sta cosa, ma chi lo fa, ma chi se ne frega. Sì, è vero, no, a Londra accade, ve lo posso assicurare io che accade, ed è una cosa molto molto bella, perché senza domande, senza farsi tanti giudizi, uno si sente, diciamo, uno come un altro, cioè, voglio dire, anche se accanto a te hai il miliardario, ti senti alla pari. Allo stesso tempo il miliardario che decide di frequentare questo tipo di formula, di locale, di location, e si sente alla stessa pari di te, che sei un poveraccio, ok? Nel senso figurato, non nel senso offensivo, ci mancherebbe. Dietro questo progetto c'è uno chef con un'esperienza sulla ristorazione anche di livello, perché da Sheffield non è che mangi proprio soltanto, diciamo, le cose di bassa qualità, ma mangi anche le cose buone, cioè non per forza deve essere una cosa low cost. Esattamente, quindi l'idea di, diciamo, essere un po' tutti uguali, di darsi una mano, una sorta di tavola comunitaria dove non soltanto mangi, ma magari conosci anche qualcuno, e perché no, ti potrebbe svoltare la vita. Dicono che questi tipi di, questi modelli, questi format potrebbero spopolare sempre di più nelle grandi città, dove la grande ricchezza è vicino anche a tanta povertà. Io lo spero in un certo punto. LP con Don't Stop. Company.

0: Emma con Fabri Fibra Antidroga. Domani il 18 di settembre uscirà l'iPhone 18, è cosa nota, c'è la fila perché guai non avere l'iPhone 18. Ma attenzione, perché i dipendenti Apple Italia si stanno mobilitando per uno sciopero per le ore e i carichi di lavoro sempre più crescenti degli ultimi mesi. Quindi vedete, c'è poi il paradosso, capito? C'è chi si indebita, perché poi l'iPhone 18 parte da una base di 1.400-1.600, uno stipendio. Uno stipendio per un telefono, è così. E quelli che si indebitano anche, dall'altra parte c'è chi dice: oh, avete rotto le balle, e la faccio più. Sciopero, stop, si chiude il negozio, oggi non si comprano iPhone. Vabbè, dai, la buttiamo in ridere, che sennò qua ci fermiamo un attimo, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: My Body's Ready, Sombra, in finale di questa puntata meravigliosa, bellissima, che si è conclusa come sempre alle ore 22 e domani ne riparterà un'altra a partire dalle ore 20. Dopo di noi ci sarà Musica Maestra, oggi giovedì, con Joe e Ale De Biasi. Caro Gianluca Pacini, domani sarò da te, saremo in studio centrale dal vivo, quindi sì, chiudo gli studi da Udine e vengo in radio in sede, ok?
1: Vestiti elegante.
0: Anche perché dobbiamo brindare, certo, anche perché dopo domani, cioè nel senso domani dopo la puntata io andrò a 90, vieni anche tu con me.
2: Ok.
0: A 90 di Piave, sì, vieni, che c'è, sì, il viaggio, sì, cioè l'evento con 80, 90, 2000, con Mauro Tonello, il Rimori, poi ci sono gli ospiti, c'è il DJ Nick, ma ci sono gli ospiti, c'è Via Verdi, poi ci sono Marvin e Prezioso per quanto riguarda gli anni 2000, gli anni 90 invece con Playa Iti, ci sarà anche Joe, e quindi insomma dai, ci saremmo anche pure io.
2: Andiamo
0: e te.
2: Andiamo a trovarli.
0: Al chiosco della birra, io e te. Stiamo là, facciamo festa. Ok. Va bene, buonanotte a tutti, vi abbraccio domani. Ciao.
3: Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
4: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
5: Le 10:30.
6: 11:15.
5: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
4: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:01.
9: Radio
0: della sera.
9: Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Radio Company.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Africa Maestro.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

Ritorniamo assieme, ritorna lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa qui su Radio Company. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, pronti per il nostro contatto di stasera, giovedì 17 settembre. Tante canzoni, come sempre, lo ricordo, all'interno di Company Yesterday. Riascoltiamo poi assieme solo i grandi successi, quelli di qualche tempo fa. Tra pochissimo Beyoncé, ritroveremo Single Ladies, poi Craig David, Kelly Rowland, subito Sean Kingston.

Kelly Rowland nella serata di Radio Company, così ne abbiamo approfittato per riascoltare uno dei suoi successi, ovvero Work. Continua Company Yesterday, Gianluca Pacini si occupa della regia a quest'ora, io sono Fabio De Magistris, tra poco vi farò riascoltare Nas Backlick and Crazy, poi Planet Funk, Duran Duran e Alessia Dixon.

0: su Radio Company per qualche minuto Alessio Dixon, così ne abbiamo approfittato per riascoltare la sua canzone che abbiamo scelto per arrivare ad una brevissima pausa per noi. A tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17. Può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A. Può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Radio Company. Yesterday.
1: Yesterday.
0: Company.
1: Yesterday.
0: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Radio Company Yesterday.
2: A quest'ora della sera, questo Radio Company, c'è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa, c'è Company Yesterday. Gianluca Pacini si occupa della regia. Io sono Fabio De Magistris. Tra poco vi farò riascoltare Nina Sky, poi Lady Gaga, Madonna, subito Shakira con Wyclef Jean.
0: Radio Company Yesterday.
3: No fighting. We got the refugees.
4: No fighting. No fighting.

Ufficio Radio Company, qualche minuto con Madonna. Abbiamo riascoltato uno dei suoi tantissimi successi, era Give It To Me, un'altra delle canzoni scelte stasera per Company Yesterday, che continua altra sequenza di successi da riascoltare assieme, mixati da Gianluca Parcini. Io sono Fabio De Magistris, sentiremo tra poco Neo con Beautiful Monster, poi Raven Maze, House of Glass e subito Sam Sparrow.

0: Class Disco Down, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Company, la canzone che chiude praticamente questo appuntamento di stasera, giovedì, con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini, che come sempre si è occupato della regia. Grazie a voi per essere stati qui con me. Da Fabio De Magistris è tutto. Appuntamento a domenica, vi aspetto alle 19:15 con Company Maximum. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

Niño.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
8: Company. Radio Company Boutique.

0: need. Radio Company. Radio Company. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
8: Company.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su 3

0: brandcomunicazione.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Compagnie Boutique.